0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.
1: Vorrei restare e fermare il tempo senza dire niente, fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo. Siediti, guardami,

affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Al settembre mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: musica.
1: Non c'è che musica. Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì. Non c'è che musica. Non c'è che musica in questo disco.

Qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si

orario. Il passato riposa bellamente nel letto degli ospiti, o mi insegue per casa come un'ombra incollato ai miei gomiti, da buttarlo giù a calci, apre bocche e lo fa sempre a vanvera, con discorsi bugiardi.

col richiamo di ieri, con il tono di voce di un angelo impigliato tra i fili e ignorato nel traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro al mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, iniziati i lavori per il campo sintetico. Cislago, ufficio postale chiuso fino al 25 novembre. Saronno, trasporto pubblico urbano. Saronno sceglie di contenere le tariffe. Uboldo, 32 piccoli alpini al campo scuola. Rovello Porro, ex consorzio agrario, iniziate le pulizie. Bentrovati ai microfoni di questo Radio Giornale degli Aduce e alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, a Cassina Ferrara sta sorgendo il primo campo di calcio in sintetico della città ed è proprio quello che serviva all'Amor Sportiva. La società costituita in ambito oratoriano è diventata un punto di riferimento per i ragazzi del quartiere e non solo. Il campo è in fase di realizzazione nel centro comunale di Via Trento e sta prendendo forma dove in passato c'era il terreno interrato, poco usabile in caso di pioggia o maltempo, mentre quello nuovo sarà sempre a disposizione con qualunque condizione meteorologica. È stata intanto già decisa la denominazione del nuovo terreno di gioco, si chiamerà Campo Vittoria. L'Amor aveva in mente da almeno un decennio di trasformare lo sterrato in sintetico, ma l'ostacolo era sempre stato rappresentato dall'aspetto economico. L'intervento non era nelle possibilità finanziarie del club saronnese. Insomma, con la nascita del campo in sintetico si completa un'area cittadina nella periferia nord che in futuro sarà in grado di attrarre per sport, studio, formazione e tempo libero un numero sempre maggiore di persone, soprattutto giovani e giovanissimi. L'ufficio postale di Cislago chiude temporaneamente da mercoledì 14 ottobre a mercoledì 25 novembre per consentire l'esecuzione degli interventi tecnici previsti nell'ambito del progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l'iniziativa che punta ad ammodernare gli uffici postali e a potenziare servizi disponibili per i cittadini. Per tutta la durata dei lavori, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali dei comuni vicini. A Girenzano, lo sportello di via Carlo Berra 12 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Un'alternativa è rappresentata dall'ufficio postale di Saronno, in via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle

approvato dalla giunta comunale di Saronno. La prima novità riguarda il biglietto ordinario, che continuerà a costare 1,30 euro anziché 1,50 euro come previsto dalle nuove tariffe di riferimento. Il comune ha quindi deciso di confermare il prezzo attualmente applicato, evitando che l'aumento ricada sui cittadini. Ma l'intervento più significativo riguarda gli abbonamenti, con l'obiettivo di favorire un utilizzo continuativo del mezzo pubblico. La proposta prevede infatti riduzioni particolarmente consistenti per i titoli di viaggio di maggiore durata. Un'attenzione particolare è stata riservata anche ai giovani e agli over 65. Estendere anche a questi ultimi l'abbonamento annuale da 160 euro significa offrire una possibilità concreta di risparmio e favorire l'autonomia negli spostamenti. Un servizio pubblico più accessibile può contribuire a una mobilità cittadina più sostenibile, ma anche a una città più inclusiva e attenta alle esigenze delle diverse generazioni. Oboldo, anche quest'anno è stata organizzata la seconda edizione del campo scuola alpini del gruppo Alpini di Oboldo, dove in due giornate ragazzi e ragazze di quinta elementare hanno vissuto un'esperienza formativa ed educativa basata sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del servizio alla comunità. Grazie a questo è stato possibile trasmettere i valori di solidarietà, pronto soccorso e spirito di squadra. Un grazie infinito a tutto il gruppo Alpini di Oboldo, agli iscritti, agli aggregati e agli amici degli alpini per il lavoro svolto. Rovello Porro. Sono iniziati i primi interventi nell'area dell'ex consorzio agrario, destinata a essere riqualificata dopo anni di abbandono. In questi giorni sono in corso le operazioni di taglio dell'erba, pulizia e bonifica dello spazio, lavori preliminari che precederanno l'apertura vera e propria del cantiere. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con una capienza di circa 60 posti auto, mentre una parte della superficie sarà destinata a un'attività commerciale. L'obiettivo è restituire alla comunità uno spazio rimasto inutilizzato e in condizioni di degrado per diversi anni, migliorando al tempo stesso la disponibilità di parcheggi e favorendo l'insediamento di nuove attività. L'apertura del cantiere è prevista tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Un intervento atteso che punta a cambiare il volto di un'area da tempo inutilizzata, trasformandola in uno spazio nuovamente accessibile e al servizio della cittadinanza. Queste le notizie di Orizzonte News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News e Il Saronno. Degli Aduce con Matteo Serenelli alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di
1: Rai Sorrisi sul tuo viso.
2: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 14 ottobre. La giornata radiofonica inizia alle 9.30 e 17.05 con la rubrica Siparion FM, viaggio nel mondo dei musical con I Miserabili, condotto da Federica Batignani, seguita alle 10.05 e 17.40 dagli aggiornamenti curati da Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10 Elvira Ruocco illustra le tradizioni e costumi italiani in Conoscere l'Italia. La cultura prosegue alle 11.05 e 19.40 con Non solo cultura, dove Yaya Barzani intervista Gabriele Balbi con Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, e Daniela Pizzagalli. Alle 11.30 e 18.25 Carla e Niva presentano Eccellenza in tavola. In serata spazio alla musica con il maestro Claudio Borroni alle 21 in A tutta musica. E vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ai gent
2: di hier,
1: d'inque
2: e de demain,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
3: Cicciarello un Cicinin con Anna e Anna.
4: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
6: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: assessori informano.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
2: Buongiorno a tutti.
1: Angelo alla regia, oggi il nostro ospite è Matteo Fabris, assessore alla coesione sociale e tutela alla persona. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno assessore. E buon inizio settimana a tutti.
2: Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Una domenica scorsa si è svolta solo un'associazione in piazza. Lei è l'assessore. È contento, non è contento, è soddisfatto, ha qualche sassolino da lanciare? Io ritengo che è stata una bellissima cosa vedere tutte queste associazioni in piazza. Salone è ricca di sociale, lei è l'assessore, ci può fare un panorama di tutte le nostre associazioni?
3: E le associazioni su Saronno, sulla città di Saronno, sono tantissime. L'evento ha abbracciato davvero tutte le realtà della società, della nostra città, e devo dire che anch'io sono molto contento dell'evento. Ho potuto insomma salutare molte associazioni presenti, e quello che poi ho detto in piazza, ma ho già ripetuto anche più volte, è che effettivamente la città di Saronno, anche proprio nel territorio, si caratterizza per la sua concentrazione di patrimonio associazionistico, e quindi abbiamo associazioni che fanno tantissimo per il nostro territorio, per i nostri cittadini, che sono in grado anche di dare la possibilità ai nostri cittadini di mettersi al servizio degli altri, e con tra l'altro obiettivi tra di loro anche diversissimi. C'è chi parla di cultura, c'è chi parla di sanità, c'è chi parla di servizio sociale, c'è chi parla di assistenza al prossimo, e devo dire che questo è un aspetto di cui dobbiamo essere davvero molto orgogliosi. Fortunatamente diciamo è un tessuto vivo della nostra società, e poi potrebbe essere davvero anche il luogo in cui le persone, come dicevo prima, possono esprimere se stessi, i propri talenti, i propri interessi, anche perché guardate, parliamo proprio di un periodo molto particolare, questo dal punto di vista storico, no?
2: Dove la fermo, sì. La nostra città ne ha bisogno di queste tante associazioni, ne ha bisogno.
3: Io direi che ogni città ha bisogno di associazioni, proprio per il valore che portano. Innanzitutto, far parte di un'associazione significa, secondo me, far parte del tessuto sociale, perché ogni associazione, per quanto piccola o grande che sia in termini di numeri di partecipazione, di attività svolte, comunque raccoglie un pezzettino dell'identità della nostra società, quindi racconta la sua storia nel passato, nel presente e anche guardando al futuro. Quindi sicuramente le città ne hanno bisogno, anche perché su tante attività, se non ci fossero le associazioni che si mettono a disposizione, sarebbe davvero molto difficile fare quel tipo di attività.
2: E qual è il suo ruolo come assessore, di tenere questa amalgama tra tutte queste associazioni?
3: Sì, io diciamo che l'estate dell'anno scorso, la prima azione che avevo fatto era proprio quella di convocare il tavolo delle associazioni per conoscerle innanzitutto e presentarmi. Dopodiché, durante tutto quest'anno, abbiamo iniziato a lanciare dei tavoli di lavoro a cui partecipano molte delle nostre associazioni, quindi il tavolo sulla terza età, ad esempio, per promuovere sia l'invecchiamento attivo e sia per curare l'aspetto dell'anzianità anche fragile, il tavolo relativo all'inclusione e alla disabilità, così come anche il tavolo sul benessere e le famiglie e quindi anche i minori. E all'interno di questi tavoli partecipano tantissime associazioni, perché ritengo che innanzitutto sia un momento anche per loro per confrontarsi e fare rete, quindi capire cosa stanno facendo, dove vogliono andare, come vogliono collaborare. E per me lato amministrazione è un momento di ascolto importantissimo, ma anche di coordinamento e di messa a terra di progetti. Vedo che questi tavoli sono sempre, diciamo, molto partecipati, nascono anche molte idee. Ad esempio quest'estate parlavamo proprio, per fare un esempio, sul tavolo anziani terza età, parlavamo proprio dell'emergenza caldo, che ci ha sorpreso, ci ha molto sorpreso, no? E ci ha colto totalmente impreparati. Da lì sono venute delle idee per iniziare a costruire un piano estate per il prossimo anno che coinvolga proprio le associazioni, che in qualche modo faccia trasparire anche il loro punto di vista. Ovviamente in questi tavoli non sono solo associazioni, ma sono anche cooperative, realtà istituzionali che partecipano, quindi in un tavolo, come dire, interistituzionale della nostra città. E quindi sì, di associazioni ne abbiamo bisogno. E penso soprattutto che non solo la città, ma anche le persone ne abbiano bisogno, perché viviamo, dicevo prima, un momento storico molto particolare in cui la solitudine sta diventando il leitmotiv della vita di tante persone, soprattutto andando avanti con l'età. E quindi partecipare a un'associazione non significa solo far parte della società, far parte della comunità, sentirsi importante, sentirsi parte della città in cui si vive, ma significa anche coltivare le relazioni e quindi ridurre la solitudine.
2: Assessore, A livello europeo, a livello nazionale e anche a livello locale c'è il problema della casa, grandissimo problema. Lei l'ultima volta so che ha partecipato, lo presento anch'io, a un convegno sulla locazione delle case. Il problema della casa sarà per chi non ha la casa. Il sociale, come lo sente il comune e che idee propone per poter risolvere questo annoso problema che c'è anche a Saronno?
3: Beh sì, il problema della casa e dell'emergenza abitativa direi che proprio a livello europeo e anche e soprattutto anche nazionale è un tema in cui che per affrontarlo insomma serve unire le forze a livello locale,
2: stiamo
3: a livello regionale e a livello nazionale. Noi quello che abbiamo cercato di proporre è stata una soluzione, ad esempio con l'Agenzia dell'Abitare, che ormai ha quasi compiuto ha già compiuto proprio in questi giorni il primo anno di attività e che permette di dare una prima risposta a delle persone che stanno cercando un'abitazione, un posto in cui stare tramite lo strumento del canone concordato, che è uno strumento poco conosciuto ma che può essere davvero di grande aiuto sia a chi mette a disposizione un immobile e anche a chi lo sta cercando in una situazione di affitto. Dopodiché questo ovviamente non basta a risolvere l'emergenza abitativa, perché è chiaro che questa misura va sostanzialmente incontro a quella fascia grigia di popolazione, no, che ha un reddito tale per cui non può accedere a dei bandi ad esempio per la casa popolare, ma non può nemmeno partecipare sul
1: mercato libero.
3: Esatto, sul mercato libero in maniera così tranquilla e serena. Ovviamente ci sono anche altre emergenze di persone che faticano ad avere una casa, ad entrare in una casa popolare, e lì insomma bisognerà insistere per cercare di produrre.
1: Ci sono tante richieste in questo senso presso il comune?
3: Sì, ce ne sono tante, ce ne sono diverse. Come sapete la gestione del bando
2: per il patrimonio comunale com'è?
3: Ma allora, noi abbiamo ovviamente degli immobili, su alcuni dei quali mi arrivano molte segnalazioni di cittadini che mi chiedono se sono disponibili altri appartamenti. Io in questo senso, proprio in questi mesi, ho chiesto di fare una revisione dei nostri immobili per capire il numero di immobili chiusi, siamo all'incirca una cinquantina, e capire che tipo sì, e capire però in che stato sono, che tipo di investimenti servono per la loro riapertura, in modo tale da programmare una serie di interventi.
2: Ma non c'è una relazione dell'ufficio tecnico al riguardo?
3: Sì, cioè, ho chiesto di aggiornarla perché l'ultima era un po' datata, e adesso vediamo insomma i dati che emergeranno e cercheremo di capire come si potrà in qualche modo aumentare questa disponibilità.
2: Assessore, sono alle porte dell'inverno, è una stagione tipicamente in cui molte persone vengono a bussare al suo assessorato. Come pensate di risolvere il problema dell'inverno per quelle persone che hanno delle difficoltà, e se ce ne sono? Come ogni anno so che ci sono, no?
3: Sì, ogni anno ci sono diverse emergenze su questo tema. Ovviamente laddove il comune può intervenire ha a disposizione dei piccoli sussidi che può mettere a disposizione delle persone. Quando invece parliamo di persone senza dimora, e dove sappiamo che l'inverno soprattutto rigido diventa un problema, fortunatamente sul nostro territorio abbiamo la possibilità di contare su Casa di Marta, che in collaborazione con l'ambito già dall'anno scorso ha aperto un dormitorio a cui si può accedere facendo anche un percorso sostanzialmente di recupero, e quindi quella è una misura che abbiamo a disposizione. Dopodiché ogni cittadino presenta diverse problematiche, presenta diverse richieste. Noi abbiamo a disposizione il segretariato sociale, che è aperto sempre il giovedì mattina, in cui i cittadini trovano un assistente sociale in grado di dare informazioni e orientamento rispetto ai servizi. Quindi mano a mano che arrivano le richieste cerchiamo di dare una risposta per quello che il comune può fare di sua competenza e per le risorse a disposizione.
2: Assessore, il comune di Saronno è sempre stato attento col suo assessorato anche nel passato al sociale. Oggi lei è arrivato, che sono un anno e mezzo che ormai si interessa di questo settore. Non le voglio fare elencare le cose positive. A suo avviso, dopo questo anno di esperienza, ci sono delle sacche in cui l'assessorato, deve ancora intervenire, a suo avviso?
3: Ma allora, io...
2: Le sacche di povertà ce ne sono tante a Saronno.
3: Beh sì, abbiamo diversi cittadini che presentano difficoltà economiche e molti sono anche in carico ai servizi sociali, e devo dire che dopo un anno e poco più, di quasi un anno e mezzo di lavoro all'assessorato, Io posso dire di essere soddisfatto del lavoro dei miei uffici, ma soprattutto posso essere anche soddisfatto degli operatori che lavorano davvero ogni giorno in maniera molto attenta a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Alle volte ovviamente ci sono situazioni in cui si può sempre fare di meglio, questo è ovvio, però devo dire che per il personale che ho a disposizione, sia assistenti sociali ma anche gli educatori e gli stessi amministrativi, sia dell'ufficio assistenti sociali.
2: Lei ha assicurato che ha più dipendenti,
3: Beh, diciamo che noi abbiamo anche dalla nostra il fatto che come capofila gestiamo l'ambito territoriale.
2: E anche una bella fetta del bilancio.
3: Sì, è vero. E dobbiamo dire che poi parte di questo bilancio sono anche appunto fondi che arrivano in maniera dall'alto, quindi da Regione Lombardia piuttosto che dal governo, e quindi entrano a far parte delle disponibilità economiche della
2: società. Ma ce ne sono tanti di bandi in cui il comune può attingere per soddisfare queste sue esigenze?
3: Ma allora, i bandi sono molti, alcuni diciamo si ripresentano nel corso del tempo, soprattutto quando parliamo di strategie di intervento sul sociale, no? Basta pensare ad esempio il bando che è uscito e che a cui il comune ha partecipato rispetto alla prevenzione dell'abuso sessuale online e offline per i ragazzi delle scuole medie, ad esempio, ma pensiamo anche dei bandi a cui ci siamo candidati, che a breve metteremo a terra e vedremo quindi i risultati, ad esempio rispetto al tema delle truffe contro gli anziani, eccetera. Quindi i bandi sono sempre diversi, sono variegati, i fondi ci aiutano ovviamente a realizzare dei progetti che altrimenti non sarebbero realizzabili. Pensiamo anche ad esempio, visto che se ne è parlato anche abbastanza, del finanziamento sul progetto Sprint di Regione Lombardia, che è un progetto molto interessante perché ha permesso di finanziare una serie di ore all'interno dell'ambito, molte delle quali all'interno della città di Saronno, per sostenere proprio i bambini stranieri o con background immigratorio nell'apprendimento della lingua italiana.
2: Su un problema che lei ha sempre messo a fuoco e lo sta ancora mettendo a fuoco è il problema dei minori. Ci può fare un panorama della situazione dei minori in Saronno?
3: Cosa intende per
2: quando laddove l'assistente sociale interviene per assistere i minori o che sono abbandonati o che male sono per motivi giudiziari messi da parte della famiglia, ecco, che attività sta facendo il comune per questi minori?
3: Beh, allora noi ovviamente abbiamo su queste situazioni, su situazioni di grave trascuratezza, di abuso, maltrattamento, grave conflittualità, abbiamo ovviamente un
2: mandato.
3: Sì, ce ne sono.
2: Anche nel nostro Saronno?
3: Sì. Siamo all'interno di un territorio che in realtà poi mi discosto un attimo, ma a livello nazionale i dati, quello che ci riportano i dati epidemiologici, sono proprio un'emersione del fenomeno della violenza ad esempio contro i minori, prevalentemente violenza intrafamiliare e alcuni aspetti come il maltrattamento fisico e l'abuso sessuale. Per questo ad esempio il prossimo anno in primavera o poco più avanti ho presentato insomma un progetto ai dirigenti scolastici per formare tutti gli insegnanti rispetto all'identificazione, segnalazione e sostegno ai minori, bambini e adolescenti sospette vittime di abusi e maltrattamenti, perché il tema è diventato davvero molto grande, continua ad essere un'emergenza sociale. Da dopo il Covid in poi sembra che questo trend sia cresciuto. Non ho un'analisi specifica della città di Saronno, potrei elaborarla, però a livello nazionale questi trend si riflettono anche a livello locale naturalmente, perciò investire su delle strategie di intervento e prevenzione della vittimizzazione infantile è uno degli obiettivi che mi sono dato e che la prossima primavera vedrà.
2: Una curiosità, il telefono rosa funziona a Saronno?
3: Il telefono rosa? O rete rosa?
2: No, il telefono, quella che delle abusi sulle donne.
3: Ah, sì, ok. Quindi sì, probabilmente collegato alla rete rosa. Sì. Diciamo che Rete Rosa ormai è una realtà storica del territorio, quindi.
2: Da quanti anni è in vigore?
3: Sarà
1: parecchio.
3: Secondo me sarà una ventina d'anni che Rete Rosa è attiva sul territorio.
2: Ma è consolidata, allora?
3: È una realtà consolidata, sì, è un centro di riferimento importante per il territorio, anche per i comuni ovviamente attigui, e so che lavorano davvero molto nell'intercettazione di casi di donne vittime di violenza, e alle volte questo si aggancia anche, come dicevamo prima, all'esperienza dei minori all'interno delle loro famiglie, no? Perché sono esposti anche a una vittimizzazione assistita. E devo dire che sì, funzionano, lavorano, ho partecipato a degli incontri di rete anche con gli altri miei omologhi della provincia o rappresentanti degli ambiti territoriali, e direi che insomma la sfida è ancora grandissima, perché purtroppo, anche se qualcuno dice che insomma fenomeni come la violenza verso le donne o il femminicidio non sono, diciamo, realtà esistenti, in realtà la cronaca ci dice proprio il contrario.
2: Lei nella sua introduzione ha accennato ad alcuni problemi. Uno che l'ha soltanto sfiorato, vorrei che lei ritorni su questo argomento: la terza età. Tutte le nascite stanno diminuendo, aumentano il famoso clan degli anziani. Che riguardo ha e che intenzione ha la politica del suo assessorato per stare vicino a questo crescente numero di anziani e alcune con grosse difficoltà economiche?
3: Noi stiamo ovviamente lavorando in rete con le realtà del territorio, quindi anche ad esempio coinvolgendo l'istituzione della Focris, che devo dire sta diventando sempre più un punto di riferimento anche per me rispetto all'elaborazione di politiche per la terza età. Di sicuro abbiamo, appunto, come dice lei, un invecchiamento della popolazione consistente, e sull'ambito Saronno effettivamente la città che in proporzione ha più persone anziane. Ovviamente persona anziana
2: Sa quanti sono gli anziani Saronno? Indicativamente, non si sa.
3: Oddio,
2: non c'è un censimento.
3: Sì, cioè, adesso che me lo ricordi specificatamente, ti do il numero la prossima volta, però a memoria. Però in proporzione siamo insomma la cittadina di quest'ambito con più anziani, il che però significa non solo anziani che sono in una condizione di fragilità per condizioni psicofisiche, ma anche anziani insomma che possono essere ancora in una parte della loro vita, che possono produrre, partecipare, quindi
2: siamo carenti di case di riposo. Noi
3: siamo
2: carenti di case di riposo per gli anziani.
3: Ma allora, diciamo che attualmente il numero di anziani ospitati dalla Focris è elevato. Non so fare una stima sul tema carenti, sicuramente alcuni dei nostri cittadini sono collocati in strutture vicine al nostro territorio, ma non nella città di Saronno, e insomma sono aperte diverse discussioni.
2: Il Comune dà un contributo a queste persone che sono fragili economicamente, no?
3: In alcuni casi sì.
2: Ah sì?
3: Sì, sì.
2: Gianni, a te la domanda.
1: Sì, dunque noi ci eravamo visti in aprile di quest'anno, se non ricordo male, più o meno dovrebbe essere aprile. Dal vostro osservatorio, in questi sei mesi sono cambiate le cose? Per esempio, la povertà e le nuove fragilità sociali stanno cambiando i bisogni dei cittadini? Sì o no? Oppure in che modo? Oppure la disabilità, che cosa state facendo per migliorare l'inclusione e la partecipazione alla vita cittadina delle persone disabili? Insomma, sono tante quante persone si rivolgono al vostro sportelli?
2: Quante domande gli stai facendo?
1: In più, no, poi può scegliere le risposte che preferisce. Da questo punto di vista, dal vostro osservatorio, sono cambiate le cose oppure no?
2: Hai 5 minuti, eh? 5 minuti, assessore.
3: Allora, diciamo che
1: in generale si può fare un ragionamento
3: sì, complessivo. Allora, in sei mesi le variazioni non sono consistenti, ovviamente, perché parliamo di fenomeni sociali, fenomeni familiari che continuano a ripresentarsi e a strutturarsi, quindi un cambiamento lo si vede nel corso del tempo e anche a seguito di diversi fattori, non tutti dipendono ovviamente poi dall'intervento del comune. Però sicuramente le emergenze che arrivano alla mia attenzione sono davvero diverse. Una era quella che dicevamo prima ed è, diciamo, la prevalente, che riguarda appunto il tema della casa. Successivamente la maggior parte delle richieste che arrivano tramite il segretariato sociale riguardano proprio la gestione dei casi di disabilità. In questa direzione, più avanti nei prossimi mesi, dovremo essere in grado di, ad esempio, istituire una figura che sarà una figura specifica che accompagnerà i genitori quando ricevono una diagnosi di disabilità fin dai primi momenti della vita del bambino, per accompagnare i genitori non solo e tanto dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista proprio di tutte le procedure burocratiche dei servizi che si possono attivare. E quindi questa è una misura che va in questa direzione. D'altra parte abbiamo anche, insomma, un tema sempre più forte rispetto al disagio giovanile, che si esprime sia come sofferenza psicologica e sia alle volte come, diciamo, inserimento in percorsi di devianza o di criminalità. Quindi rispetto a questo tema sto lavorando a un osservatorio che sarà un tavolo tecnico che collegherà tutti i comuni dell'ambito e forse magari anche di più, per monitorare il fenomeno e per dare delle strategie a livello di intervento sociale, e invece per quanto riguarda la parte della sofferenza psicologica ed emotiva degli adolescenti, a breve riusciremo, credo entro la fine di questo mese, a presentare il nuovo servizio di psicologia scolastica integrato, cui i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di quasi la totalità delle scuole superiori hanno aderito, e che lanceremo insomma entro la fine del prossimo mese, al massimo immediatamente dopo il Ponte dei Morti, e avrà proprio l'obiettivo di, come dire, fare da collante tra scuole, servizi, territorio, proprio per avviare una presa in carico tempestiva e ridurre tutte le conseguenze, no, che poi il disagio psicologico può comportare per i nostri piccoli e grandi. Certo.
2: Assessore, alcune persone sono passate via da via San Giacomo, hanno visto fuori una scritta della famiglia, del comune. Ci può dire cosa serve questo sportello e a chi si rivolge?
3: Cosa fa riferimento al centro della famiglia?
2: Esatto.
3: Esattamente. Allora, il centro della famiglia è un centro, è un progetto d'ambito innanzitutto, quindi al servizio di tutti i 6 comuni.
2: Che non è molto pubblicizzato però, eh?
3: Ma devo dire che però sta crescendo bene. Sì, almeno stiamo cercando di promuovere, anche perché diciamo che è un collettore di servizi.
2: Qual è lo scopo di questo centro?
3: Quindi diciamo che lo scopo principale è quello di essere il punto di riferimento sul territorio per i cittadini e per le famiglie, al fine di avviare ai servizi specifici necessari. Ad esempio, forse in questi giorni avete letto del...
2: Cosa, un totem dell'informazione?
3: No, per certi versi, però non solo, è per lo stesso l'informazione, proprio accompagnamento. Ad esempio, in queste ultime settimane si è aggiunto tra i protagonisti del centro per la famiglia Hauser, che ad esempio avrà il compito di accompagnare i caregiver di persone con Alzheimer o altre patologie degenerative.
2: Ma andiamo sul concreto, chi ha un problema si può rivolgere lì?
3: Assolutamente.
2: E non assessorato, non in comune?
3: Ma dipende dal
2: tipo. È un'alternativa?
3: Allora, noi partecipiamo al centro per la famiglia, non è un qualcosa che è distanziato, differente da noi, però serve come punto di riferimento, anche perché potete immaginare che alle volte accedere a un servizio come il servizio sociale per alcune persone può essere anche fonte di ansia, di frustrazione, di preoccupazione. Del resto molti stereotipi ancora in relazione alla figura dell'assistente sociale esistono. Invece, passando per un centro, il centro per la famiglia, che ti può dare delle informazioni, metterti in contatto con le realtà specifiche che si occupano di quella situazione che una persona può presentare, può essere anche meno ansiogeno da una parte ed essere anche più efficace rispetto all'avvio di determinati percorsi.
2: Quindi, nella sua esperienza, c'è ancora qualcuno che ha vergogna a rivolgersi al servizio sociale?
3: Ma allora, più che vergogna, secondo me, alle volte quando parliamo soprattutto...
2: Vergogna forse è una parola un po' grossa.
3: E allora, diciamo che forse più quando parliamo di difficoltà familiari ci potrebbe essere ancora...
2: Cioè, confermo nella mia esperienza.
3: Sì, ma non la confermo solo come esperienza d'assessore, anche proprio come quella da psicologo.
2: Esatto.
3: Mi trovo, anzi, forse proprio più da quel lato lo osservo, anche quando abbiamo noi bisogno, come professionisti, di interfacciarsi col servizio sociale, di accompagnare una persona al servizio sociale, quando soprattutto si tratta di minori, ovviamente c'è un po' l'ansia da parte del genitore, la preoccupazione di non sapere esattamente cosa potrà accadere, perché poi le persone immaginano magari cose anche più negative rispetto a quello che può invece dare servizio. No, banalmente, se vado al servizio sociale mi portano via il bambino, non è assolutamente così, però tanti stereotipi ancora esistono rispetto alla figura dell'assistente sociale, che devo dire invece oggi è una figura specializzata, competente, e lo ripeto, quello che ho detto prima, io ho degli assistenti sociali che sono fantastici e lavorano davvero tantissimo tutti i giorni.
1: I bisogni economici aumentano per quanto riguarda la popolazione,
3: e
1: siete in grado di far fronte a tutti questi aumentati bisogni?
3: E diciamo che ci proviamo.
1: Ci provate. Okay.
3: Ovviamente sono situazioni che si presentano alla nostra attenzione. Sì, devo dire che in realtà le problematiche economiche delle famiglie stanno aumentando in generale, ma non solo a Saronno, ormai abbiamo anche persone che vivono una condizione di vicina alla povertà, ad esempio, nonostante abbiano magari un lavoro, perché proprio il costo della vita è più caro, perché mantenere una famiglia diventa sempre più difficile, e quindi le richieste arrivano. Laddove è possibile, il comune ovviamente non si tira indietro, in base ai fondi che ha a disposizione li usa per i propri cittadini, questo sì. Ci sono ovviamente gran parte di questi fondi poi non sono messi a disposizione appunto dallo Stato piuttosto che dalla Regione, e quindi noi ci auguriamo che questo supporto possa esserci sempre, ecco.
2: Ecco, l'assessorato di Saronno si interfaccia con i vari assessorati dei paesi limitrofi, magari per problemi comuni?
3: Questo sì, sono capitate anche delle situazioni in cui abbiamo, diciamo, in cui la collaborazione tra me e il mio omologo dell'altro comune è stata davvero molto importante.
2: Ci sono
3: importante.
2: Questi
3: sì, assolutamente.
2: Scambi di...
3: Ma certo, ma poi soprattutto all'interno dell'assemblea dei sindaci, che è uno strumento ovviamente importantissimo, perché deve deliberare determinate decisioni, determinati diciamo direzionamenti di stanziamenti di fondi, eccetera. Però quello che sto cercando di fare, e devo dire che sono anche qui contento della collaborazione degli altri assessori servizi sociali dei 5 comuni che insieme a Saronno costituiscono l'ambito, è quello di cercare di fare più attività insieme. Una ad esempio è proprio quella del garante dell'infanzia, che entro la fine di quest'anno verrà istituita sul comune, cioè sull'ambito di Saronno. E quindi stiamo condividendo molte idee, molte progettualità. E...
2: ecco, lei ha aperto la parentesi, mi butto dentro. 2027 ormai alle porte. Quali sono i primi obiettivi che lei si pone nel 2027?
3: In realtà sono diversi. E...
2: I primi che lei andrà ad affrontare, che ci tiene ad affrontare?
3: Ma sicuramente portare a termine l'istituzione del garante dell'infanzia, che è una figura comunque sia importante per il nostro territorio.
2: Ma può ricordare il nostro radioascoltatore cos'è questa figura?
3: Ma allora, la figura ovviamente fa riferimento alla figura che c'è già istituita a livello nazionale, ma è semplicemente trasportata a livello locale. Quindi il garante dell'infanzia ha la funzione di rappresentare i diritti dei bambini, delle famiglie, degli adolescenti, soprattutto quando essi vengono calpestati, ci sono situazioni di fragilità. Quindi il garante, che è comunque indipendente dall'amministrazione e per noi funzionerà a livello di ambito, quindi su tutti i 6 comuni, rappresenta i diritti dei bambini.
2: Ma che poteri ha questo garante?
3: E da una parte c'è un potere di moral suasion, quindi sostanzialmente incentivare le amministrazioni a intervenire su specifici bisogni individuali oppure su situazioni che meritano l'attenzione dell'amministrazione, quindi come un po' pungolare, diciamo, la parte politica di interessarsi di alcuni fenomeni. Dall'altra parte però anche un potere di, come dire,
2: operativo niente però.
3: Come?
2: Operativo, niente.
3: No, il garante dell'infanzia ad esempio può anche far visita a un minore all'interno di un ospedale piuttosto che all'interno di un'istituzione carceraria, no? E per verificare lo stato di benessere del minore stesso.
1: Può intervenire,
3: riceve ad esempio le segnalazioni da parte di genitori piuttosto che del personale scolastico, piuttosto che di altre persone, e può ad esempio fare una segnalazione aiutando queste persone a presentare all'autorità casi che richiedono un intervento magari anche immediato. Quindi ha una parte sicuramente rappresentativa, simbolica, ok, però la parte operativa c'è.
2: Ho capito. Gianni, siamo così.
1: Sì, siamo arrivati alla fine. Salutiamo. Allora, ringraziamo Matteo Fabris di essere stato con noi anche oggi. Noi ci risentiremo sicuramente più avanti, perché il suo assessorato è l'attenzione della città e di tutti. Grazie.
3: E sono contento di questo.
2: E buon lavoro.
1: Grazie,
2: mi raccomando,
1: buon lavoro e buona giornata.
2: Una buona giornata e sempre con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

L'operazione si è conclusa positivamente. L'esame istologico del nodulo asportato ha confermato un adenocarcinoma, lo fa sapere la sala stampa vaticana, precisando che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per 3 ore, per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. Tanti i messaggi di auguri, vicinanze e affetto giunti da tutto il mondo. E il cardinale Baldorena, vicario per la diocesi di Roma, ha presieduto la recita del Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, proprio per esprimere la vicinanza dei fedeli e della Chiesa di Roma tutta. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, l'ha detto Meloni parlando del legame transatlantico definito pilastro della nostra sicurezza. Oggi previste le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. L'Unione Europea serra i ranghi su Kiev, anche Zelensky sarà presente al vertice dei 27 di domani, che sul tavolo vedrà anche la questione del dossier allargamento. Mentre la Polonia ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO, Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI per la prima volta dal 2013 al Cremlino. Condividiamo l'intelligenza con Kiev, lavoriamo per mettere fine alla guerra, ha detto il presidente americano dopo le parole dei giorni precedenti di chiaro attacco e anche tradimento, come è stato definito, nei confronti dell'Ucraina. Intanto è stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. Anche questa notte raid russi hanno continuato a colpire l'Ucraina. La Bulgaria intanto lancia l'allarme, anche ieri 2 navi colpite nel Mar Nero. È inaccettabile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio e il documento conferma tutti gli obiettivi indicati nel DPFB, quindi il documento di programmatico di finanza pubblica approvato dalle Camere. In particolare il tasso di crescita dell'indicatore della spesa netta. Il tasso è previsto all'1,9 per il 2027, all'1,7 2028, per scendere poi l'anno successivo all'1,5. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre. La guerra in Iran è costata finora a una famiglia statunitense media $2,000. Via libera del CDM anche al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Calcio Champions, Inter Napoli KO ieri sera. San Siro e i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre la squadra di Allegri ha perso 3-1 in casa col Villarreal. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani oggi in edicola. Riportano in primo piano veramente tutti i quotidiani italiani, ma se date uno sguardo anche ai siti internazionali è quella la notizia, ovvero l'intervento riuscito, intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone nel pomeriggio di ieri. Emergono dei dettagli che sono comunicati all'insegna della trasparenza direttamente dalla Santa Sede, quindi sappiamo che l'intervento di per sé è durato un'ora e mezzo, la permanenza in sala operatoria, come sempre avviene in questi casi, invece è stata dilatata a 3 ore. Il nodulo che è stato asportato ha subito immediatamente il primo esame istologico che ha evidenziato un adenocarcinoma, quindi è stata confermata l'ipotesi iniziale. Per sicurezza è stato, quindi si dice sempre per un risultato radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro del pontefice. Poi per quanto riguarda se dovrà o meno sottoporsi a delle terapie, al momento dal Vaticano non arrivano informazioni, ma anche perché saranno gli esami poi più specifici, non quelli istologici immediati che vengono fatti già in corso di operazione, a dare tutte le indicazioni del caso. Comunque al momento è prevista una degenza breve di qualche giorno, una settimana. Allora, questa è la sintesi, ma adesso ci soffermeremo perché poi le pagine dedicate sono veramente e comprensibilmente tantissime. Poi su quotidiani troviamo anche le notizie che riguardano la manovra economica, visto che è stato approvato lo scostamento di bilancio e il Consiglio dei Ministri poi sempre nella giornata di ieri, dopo la illustrazione di Giorgetti in un'aula quasi vuota con tanto di battuta un po' sferzante di Giorgetti, comunque il Consiglio dei Ministri però ieri ha approvato il documento programmatico di bilancio che arriverà in Parlamento dopo il 9 novembre. Le altre notizie che troviamo in primo piano sono quelle della politica internazionale, Russia e Medio Oriente, che si intrecciano anche col Consiglio europeo che si apre domani. Siamo su Avvenire. Intervento riuscito, il Papa al Gemelli, tumore rimosso completamente, 90 minuti senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, asportato il lobo inferiore destro. Leone XIV è stato riportato nella stanza e poi si pone l'attenzione anche sul rosario, che proprio nelle ore in cui il Papa è stato sottoposto all'operazione veniva recitato nella cappella San Giovanni Paolo II proprio del Policlinico Gemelli, rosario presieduto dal vicario del Papa per la diocesi di Roma, che è il cardinale Baldo Reina. Vi faccio sentire proprio un passaggio delle parole del cardinale.
3: In questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese, alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Dio onnipotente ed eterno, rifugio sicuro dei sofferenti e salvezza di quanti confidano in te, manifesta la potenza del tuo soccorso e sostieni con la tua grazia il nostro Vescovo Papa Leone. Donagli salute e conforto, perché continua a servire la tua Chiesa, edificando con la parola e con l'esempio il popolo a lui affidato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. E poi i pensieri, le parole, le preghiere dei tanti fedeli che si sono radunati davanti al Gemelli.
4: Mi suscita un pensiero di amore, nel senso che mi dispiace che lui, nel senso di tenerezza, di affetto, cioè, quindi spero che al più presto stia bene.
5: Come tutti, come se fosse uno di famiglia, uno è preoccupato.
6: Il Papa coniuga
5: il suo essere rigorosamente matematico con la spiritualità degli agostiniani, quindi sa esattamente che un nodulo preso in tempo giusto costituisce un piccolo disappunto sul percorso della vita, ma lui sarà sicuramente in grado di continuare il percorso calmo ma fermo nel tentare di ricostruire la pace.
6: E speriamo che vada tutto bene e nel più breve tempo possa tornare a svolgere la sua funzione, quella di pregare e di aiutare anche noi.
2: E ovviamente anche da parte nostra i migliori auguri a Papa Leone. Anche il Messaggero apre con Papa operato, rimosso il tumore, e a proposito dello stato d'animo con cui Leone XIV si è avvicinato all'intervento chirurgico, è interessante leggere l'intervista che troviamo sul Messaggero a Timothy Broglio. Chi è Timothy Broglio? Monsignor Timothy Broglio è l'ex presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, attualmente alla guida dell'Arcidiocesi per i servizi militari. E è la persona che per la Chiesa statunitense, come dire, sta gestendo anche la comunicazione, gli interventi, le iniziative rispetto all'annuncio del Pentagono di voler trasmettere in diretta la condanna a morte di Nidal Hassan, ricordate, no? Condannato alla pena capitale per fucilazione, visto che qui vige la legge marziale, per la strage di Fort Hood. E sappiamo che nelle ultime ore in realtà anche Trump avrebbe espresso qualche perplessità, ovviamente, nella capacità di essere un divago che ha lo stesso Trump. Ma insomma, Timothy Broglio ha parlato con il Papa e ha detto: come ha trovato Leone XIV? Sereno e tranquillo. E non sono parole di circostanza, dice Monsignor Broglio, è esattamente ciò che ho potuto constatare personalmente durante il tempo trascorso insieme. Non le ha sembrato preoccupato, diverso dal solito? Assolutamente no. Mi è sembrato lo stesso Papa che avevo incontrato nelle occasioni precedenti. Anzi, ha dimostrato anche il suo consueto buon umore, arrivando persino a farmi gli auguri. Gli auguri? Per quale motivo? Deve sottoporsi anche lei a un intervento? No, niente del genere, risponde Monsignor Broglio. Si tratta di baseball. La squadra della mia città, il Cleveland, ha battuto i Chicago White Sox, la squadra della sua città natale. E il Papa, che segue con passione questo sport, ha voluto congratularsi con me. Quindi sportivo, fair play massimo da parte del Pontefice, però venendo poi all'aspetto che riguarda l'esecuzione di Nidal. Durante l'udienza avete affrontato il caso dell'esecuzione di Nidal Hassan? Abbiamo dedicato parecchio tempo a questa vicenda. Ho condiviso con lui, dice Monsignor Broglio, il contenuto della mia dichiarazione pubblica e soprattutto le mie preoccupazioni per una decisione di questo genere da parte del governo americano. Cosa rappresenterebbe per la Chiesa americana la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di un condannato? Prima di tutto mi oppongo e ci opponiamo al ricorso stesso alla pena di morte, ovviamente. Ovviamente l'ho aggiunto io. Già nella precedente formulazione del catechismo si affermava che quando uno Stato dispone dei mezzi necessari per proteggere la popolazione non è giustificabile ricorrere alla pena di morte. Successivamente l'insegnamento è stato ulteriormente precisato e Papa Francesco ne ha reso ancora più esplicita la portata universale. E poi continua: mostrare in diretta la morte di un condannato metterebbe la mia amata patria, dunque gli Stati Uniti, nella stessa compagnia dei terroristi che diffondono le immagini dell'uccisione degli ostaggi. Quindi questo il pensiero condiviso con Papa Leone. Mi permetto di aggiungere a quanto detto da Monsignor Broglio quello che dicevamo anche lunedì con il professor Masciaga, docente di diritto e umanitario e diritto internazionale: peggio dei terroristi, perché se il riferimento è a ISIS, ricordiamo che le esecuzioni sono state mostrate, alcune di queste, ma è registrata dopo, cioè la forza prorompente della diretta in un'occasione già di per sé drammatica, anche solo a raccontarla, è decuplicata. Quindi è veramente impressionante, inaccettabile tutto questo. Corriere della Sera: Leone, rimosso un tumore, tempi di ripresa, le terapie che dovrà seguire, tutto questo viene un po' racchiuso nei pezzi che poi corredano l'articolo, diciamo, della cronaca della giornata sanitaria di Leone XIV. La verità è, giustamente, come molti medici ed esperti sostengono, che saranno proprio gli esami approfonditi ad evidenziare se sarà necessario oppure no una qualsiasi terapia. Staremo a vedere, intanto che si rimette il prima possibile Papa Leone. Resto sul Corriere della Sera per spostarci come tematiche. Raid russi, missili a Kiev, l'allarme non suona. Questo quanto riportato nel pezzo di Marta Serafini, e andiamo a raggiungere nelle pagine interne del Corriere della Sera l'articolo della giornalista che scrive: No, non abbiamo smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma li stiamo aiutando concretamente ad arrivare ad una soluzione definitiva. Parola di Donald Trump con i giornalisti prima della sua partenza per l'Alaska. Ma per tutto il giorno le voci su un possibile stop da parte di Washington nelle informazioni all'alleato ucraino si sono rincorse dopo che 5 missili balistici russi hanno colpito la capitale ucraina nella notte di lunedì. Cosa è successo? I russi hanno colpito, ma hanno messo a segno 5 obiettivi contro la capitale. Questo ha fatto temere che veramente fosse già venuto a mancare, quindi fosse stato, come dire, spento l'occhio e l'orecchio statunitense e quindi l'intelligence di supporto all'antiaerea ucraina, e che questo avesse facilitato in qualche modo l'attacco da parte dei russi. Ecco, questo è stato smentito, ma la smentita non è che arriva soltanto dalle parole di Trump, è stato smentito proprio nei fatti anche dalla stessa Ucraina. Quindi il supporto tecnologico russo di intelligence sta continuando, e pare, se dobbiamo proprio fare un'analisi ultima anche degli obiettivi raggiunti dai droni ucraini in territorio russo, che non solo il supporto statunitense è rimasto a livello di supporto di intelligence antiaerea, dunque per la difesa, dunque per intercettare i missili o i droni che colpiscono l'Ucraina, ma anche il supporto è rimasto nel fornire all'Ucraina il grande occhio per andare a segno rispetto agli obiettivi russi da centrare nel territorio del Cremlino. Quindi questo resta. Quello che è certo è che Kiev sta esaurendo, o comunque non ha più a disposizione, strumentazioni di difesa antiaerea, quindi Patriot, ma non solo, sono veramente al lumicino e servono per tutelare, fare barriera soprattutto per gli obiettivi massimamente strategici, anche se nella notte è stata colpita nuovamente una centrale elettrica proprio nella regione di Kiev. Restiamo ancora sul Corriere, rubo soltanto il titolo. Giorgetti: vedo nuvoloni, sì al nuovo codice della strada. Quindi due i titoli che vengono, le notizie che vengono messe insieme nello stesso titolo dal Corriere della Sera: quella che riguarda la manovra slitta all'esame, non sarà prima del 9 novembre, e il ministro che ha parlato nell'aula vuota o semi vuota, e la battuta amara, amarissima di Giorgetti, che dice: non hanno voglia di lavorare. Repliche sonanti finora non sono arrivate, però il Corriere della Sera ci dice anche che è arrivato il sì al nuovo codice della strada. E direte: ma non era da poco che era stato approvato una riformulazione del codice stradale? Avete ragione, 2024. Però Salvini ha voluto rimettere mano ad alcuni passaggi. Arriveremo anche, restate con noi pochi minuti e entreremo anche nel dettaglio. Intanto però scivoliamo sui titoli di Repubblica, oltre a guardare al Papa Leone, tumore polmonare maligno, quindi questo adenocarcinoma polmonare, che era l'ipotesi iniziale, è stato confermato dal primo istologico intraoperatorio, e però l'intervento pienamente riuscito, ed è stata decisa anche l'asportazione del lobo destro inferiore, proprio per, si dice in questi casi, radicalizzare al massimo l'intervento, quindi renderlo il più efficace e risolutivo possibile. Però il titolo di maggiore evidenza di Repubblica è quello del taglio centrale: manovra passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota. Intanto però l'attenzione torna anche sull'ex Ilva di Taranto, resta accesa al momento la fabbrica, l'impianto, in attesa della decisione della Cassazione precauzioni rispetto allo spegnimento degli alti forni. E poi eccolo qua, codice della strada, multe più leggere. Ma è proprio così? Sole 24 ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029, quindi il Sole 24 ore ci dice, in realtà beneficiare dell'aumento importante dell'inflazione è l'erario, perché le casse si rimpinguano visto che ci sono state entrate aggiuntive nel triennio 26-29 di 35,4 miliardi. Scusate, ragiono già al passato, perché solitamente si fa così quando si guarda il documento di programmazione economica, cioè nei calcoli elaborati dal governo 27-28-29 c'è un aumento importante delle entrate derivate proprio dall'inflazione, a fronte invece di una crescita che, ahimè, resta piuttosto debole, perché al massimo l'anno prossimo saremo all'1,9 per scendere all'1,7 nel 2028 e 1,5% nel 2021.

al massimo entrerà tempi diciamo così ridotti all'osso, entrerà in vigore a giugno 2027, altrimenti se il relativo regolamento attuativo non sarà approvato entro breve, il nuovo codice, quindi le novità che adesso vi vado velocemente a illustrare, entreranno al 1° aprile 2028. Quindi bisogna veramente capire, perché c'è la possibilità che intanto venga ancora riformulato. Comunque andiamo a vedere quello che contiene, i punti più importanti. Nuovo codice della strada, patente in tasca non è più un obbligo, multe più leggere, meno tolleranza per i comportamenti pericolosi e si potrà guidare i TIR fino a 70 anni. Questo da un punto di vista della sicurezza, no, capisco che ormai la categoria lavora fino a 70 anni e oltre, c'è un problema importante, se ricordate ci siamo stati proprio anche nella scorsa stagione sul fatto che ci mancano i camionisti, infatti sempre più troviamo anche i camionisti stranieri sulle nostre strade, però 70 anni, so, un TIR non è che sia proprio come dire un'utilitaria, quindi vabbè, andiamo a cercare di capire meglio quello di cui stiamo parlando. Addio patente in libretto. Il vigile di Alberto Sordi avrebbe avuto da ridire, ma decade l'obbligo di portare con sé documenti fisici di guida e di circolazione. Quindi, al di là di Alberto Sordi, insostituibile, quando ci hanno fermato per controlli o per infrazioni che abbiamo fatto e ci dicono subito, nemmeno buongiorno, pure buongiorno, patente e libretto, non ci sentiremo più dire questa richiesta, formulare questa richiesta, perché gli agenti potranno procedere autonomamente alle verifiche tramite le banche dati digitali nazionali. E questa è un'ottima cosa, perché voglio dire, è inutile informatizzare tutto se poi comunque mi devo portare via tutti i libretti cartacei che ben conosciamo. Quindi non solo, anche il verbale di contestazione potrà essere redatto in formato digitale, dunque subito disponibile al trasgressore. Limiti di età, attenzione, sul fronte delle patenti scatta il rinnovo ordinario decennali delle patenti del gruppo 1, compresa la B, fino a 65 anni anziché fino a 50. Il limite anagrafico per il trasporto professionale, merci e passeggeri viene innalzato da 68 a 70 anni, con l'obbligo di verifica biennale. Beh, insomma, meno male. Pedoni, attenzione pedoni, chi è stato in paesi nord europei questo l'avrà già sperimentato. Cosa cambia? Bruttissime notizie per i pedoni. Prima di attraversare devono fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza. Allora, diciamo che è anche un consiglio, quello che ti insegnano già i genitori quando sei bambino ad attraversare la strada, cioè non basta essere sulle strisce, devi guardare che il passaggio sia sicuro. E fin qui non ci sono assolutamente elementi da questionare. Ma io come faccio a essere sicura che l'automobilista mi abbia visto? Cioè, lo saluto con la manina e aspetto che lui mi saluti? Oppure devo necessariamente verificare che stia rallentando? C'è poi un elemento che chi si trova ad affrontare le strisce pedonali nelle grandi città sa benissimo. Io non dico che un po' te la devi rischiare, però non è che sempre, soprattutto nelle ore di punta, se sei lì prima di scendere, di mettere il piedino fuori dal marciapiede, anche se ti vedono, rallentano. Quindi un pochino devi, come dire, importi per far sì che la macchina rallenti. Quindi questa cosa secondo me ci vuole un ragionamento in più, una riflessione in più per capirla veramente. Poi è ovvio, siamo soltanto agli enunciati, poi aspetteremo il testo nero su bianco. Poi sono rafforzati i servizi ausiliari di polizia stradale, e questo non può che farci piacere, per chi circola, attenzione, senza assicurazione, l'RC auto, viene disposto il divieto di circolazione a tempo indeterminato, quindi perdete la patente. Ancora, tra le novità del nuovo codice della strada c'è la possibilità che in alcuni tratti autostradali, quelli a tre corsie, il limite possa essere elevato a 150 km orari. Sempre sulla velocità

0: velocità, viene introdotta la cosiddetta multa progressiva. Cioè, se in quel tratto di strada il limite di velocità è 70 e io vado, non lo so, a 72, vengo multata, ma una multa, una sanzione che sia proporzionale al fatto che è vero che ho superato il limite, probabilmente una distrazione, perché tra 70 e 72 cambia poco. Altro è se invece vado a 80, se invece vado a 90, se invece vado a 100, quindi ci sarà un distinguo rispetto proprio a quanto mi sono allontanata e ho sforato il limite. Calano le multe e i minimi passano a 25 e 40 euro contro quelli comunemente 26 e 42, quindi non è che proprio qui sia una variazione estremamente importante. Mi sono dilungata tanto perché so che il tema poi interessa tutti. Il Fatto Quotidiano: la resa dei volenterosi al piano di Trump su Kiev, come in Alaska. Qua ovviamente il richiamo è all'incontro in Alaska nell'agosto dell'anno scorso tra Putin e Trump. Fronte congelato e Donbass alla Russia. In realtà bisogna di nuovo capire perché esattamente come in Alaska il post Alaska non era chiaro, perché fronte congelato sappiamo che l'Ucraina stessa lo ha proposto, quindi non è che non ci siano aperture da parte dell'Ucraina o dell'Europa, non ci sono mai state opposizioni a questo. Il Donbass, la questione è, quando si dice Donbass e fronte congelato, visto che il fronte è lì nel Donbass, si intende tutto il Donbass o le parti raggiunte da e quindi occupate sotto il controllo russo? È qui la questione che poi diventa, come dire, cogente. Il Foglio: gli shock mondiali fanno meno paura, ci dice il direttore Cerasa. Il Foglio risente ovviamente del Festival dell'Ottimismo che si è appena chiuso, il festival che annualmente organizza il Quotidiano. Democrazie che resistono alla crisi, economie che reagiscono agli imprevisti, intelligenza artificiale che sostiene la crescita, petrolio che fa paura fino a un certo punto. Oltre decimali c'è molto di più, il Fondo Monetario Internazionale racconta il mondo che non vogliamo vedere. Qua nella Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino: la tensione sempre per Leone, il Papa operato, rimosso il tumore. Ma con Quen la Nazione andiamo su un tema che tra poco torneremo anche noi a affrontare: cyberattacchi anche in Italia, market a rischio. Il richiamo è quanto successo in Francia, dove catene di supermercati importanti sono stati hackerati nel sistema di controllo dei frigorifero e dei reparto surgelati, ed è stata alzata la temperatura fino a 50 gradi, quindi in pratica una media cottura. E questo ha fatto sì, sono stati tantissimi, 500 supermercati di uno dei marchi più famosi, tra i marchi più famosi della Francia, alcuni di questi presenti anche nel nostro territorio, perché ovviamente sono state non solo in alcuni casi rovinati proprio anche macchinari, ma è stato buttato via tonnellate e tonnellate di cibo, e si teme che anche in Italia, come altri paesi europei, insomma, possa questo succedere. Siamo sulla Gazzetta dello Sport per chiudere la nostra rassegna. Inter a 0, ahimè questo è uno dei due risultati di Champions di ieri, Champions amara per le italiane. Cadono Chivu e Allegri, e purtroppo il campo ha parlato chiaramente. A San Siro il Brugia ha battuto i nerazzurri 4-3, mentre la squadra di Allegri ha perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord, e la Roma invece all'Olimpico affronta il Real Madrid. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu ed è un vero piacere ritrovare anche in questa stagione con noi il generale Marcello Bellacicco, generale di corpo d'armata, fine analista, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, generale, ci aiuta a capire quanto è reale l'allarme che ormai, soprattutto per alcune cancellerie europee, viene visto quanto mai concreto rispetto alle intenzioni della Russia? Cito proprio quanto detto ieri ufficialmente da Varsavia, ovvero il rischio di un attacco ibrido letale dalla Russia ai paesi della NATO. Quindi un attacco ibrido, diciamo, ormai non ci stupiamo più, sono in corso tramite diverse modalità, le sperimentiamo e le raccontiamo quasi giornalmente, però insomma aggiungere letale è sicuramente una nota in più. E poi tra l'altro vediamo che il Mar Nero, e qui la Bulgaria è preoccupatissima, sta diventando, come dire, sempre più area di guerra, guardando anche alle due navi che sono state colpite. La Bulgaria stessa dice è inaccettabile. Tra l'altro Bulgaria, con il nuovo premier che è filo Putin, che diciamo si sta anche allontanando da una posizione aperta nei confronti di Mosca. Quanto è reale questo allarme? Che significa attacco ibrido letale?
1: Ma guardi, la guerra ibrida è probabilmente uno degli argomenti più delicati di questo momento, perché nella guerra ibrida ormai ci si può mettere di tutto e ne parlano tutti. È chiaro che questa affermazione del ministro Sikorsky, ministro polacco, quindi anche qui bisogna, io sono abituato ad andare a vedere poi chi fa determinate affermazioni, qual è il suo escorso storico, qual è la sua biografia. No, ora è un politico polacco navigatissimo, si immagini fin dai tempi di Solidarnosc degli anni 70, è molto vicino alla Gran Bretagna perché fuggì in Gran Bretagna, si è laureato in Gran Bretagna, vicino ai conservatori. È stato consigliere di Murdoch per i suoi investimenti nella Polonia e più in generale in Europa orientale, quindi voglio dire è comunque un personaggio di un certo tipo.
0: Sì.
1: È chiaro che le nazioni, più in generale le nazioni dell'Europa orientale, sono molto più sensibili a quanto sta avvenendo, ma ne hanno anche una percezione, se vogliamo, condizionata in certi aspetti da questo. Quindi avendo il confine direttamente con la Russia, o comunque molto esposti a quello che sta succedendo, hanno una visione, diciamo così, che ovviamente è condizionata da tutto questo. La stessa Kaja Kallas, che sappiamo essere la rappresentante per gli esteri europea, dopo quello che è successo a Lipsia, di cui peraltro poi non si è saputo più nulla, no? E dice: spero che questa sia una sveglia per i paesi che non sono abbastanza decisi contro il comportamento sconsiderato della Russia. Allora, alla fine forse una domanda bisognerebbe farla, no? Qui prodes tutto questo, perché una Russia sconsiderata, io faccio fatica un attimo a vedere un Putin definibile sconsiderato, possiamo definirlo in tante maniere, ma se andiamo a vedere, in questo momento è riuscito addirittura ad avere una sorta di accordo con Trump, quindi forse tanto sconsiderato non lo è. La guerra ibrida è, ripeto, un argomento delicatissimo, di cui però tutti gli episodi che vengono inseriti in questo hanno un clamore iniziale grandissimo, dopodiché scemano nell'informazione, scemano nelle prove poi, perché vengono attribuiti immediatamente all'area russa, ma poi dopodiché è al momento in cui si comincia ad andare a vedere di che cosa si sta parlando realmente, quali sono le prove, eccetera, eccetera, e qua le cose diventano un pochino più difficili. Ora, io posso immaginare che questa affermazione fortissima da parte del ministro Sikorsky sia riferita magari ai sabotaggi che la Polonia afferma di subire, ad esempio sulle reti ferroviarie. Però anche qua, vede, quello che è successo poco tempo fa alle reti ferroviarie, sono stati individuati due ucraini che e sono stati ovviamente collocati immediatamente sotto l'influenza russa nell'area russa, però rimane il fatto che questi due ucraini che avrebbero, diciamo così, organizzato, pianificato questi sabotaggi delle mie ferrovie ucraine erano ben noti all'Ucraina. E allora la Polonia che è l'Ucraina, ma com'è possibile che questi due che sono noti a voi sono ancora in giro e possono venire a fare cose di questo genere? Non c'è stata nessuna risposta da parte di Kiev.
0: Sì, perché quindi, ricordiamo che questa, lo diamo come elemento aggiuntivo, che sicuramente la Polonia inizio invasione su vasta scala della Russia è stata enormemente e generosamente solidale nei confronti dell'Ucraina, però ci sono state anche delle frizioni per quanto riguarda gli agricoltori, per quanto riguarda anche l'interpretazione di fatti storici, che anche negli ultimi tempi si sono riacuite. Quindi, come dire, ci sta che parte degli ucraini possano avere anche dei contenziosi con la Polonia, come ci sta anche che la Russia abbia potuto manovrare alcuni ucraini, definiamoli infedeli, per colpire la Polonia. Però, come dire, c'è un ventaglio di possibilità, non un'unica possibilità.
1: Assolutamente sì, per quello che dico, su questi eventi che vengono attribuiti, inseriti nel calderone immenso della guerra ibrida, bisognerebbe essere molto più attenti nelle mie dichiarazioni iniziali e poi soprattutto andare a verificare esattamente di che cosa si tratta, perché vede, tra l'altro, no, guardavo una particolare contemporaneità di dichiarazioni, perché il ministro Sikorsky fa questa dichiarazione molto forte e nel frattempo, pressoché contemporaneamente, il generale Grinkevich, che è il capo supremo della NATO in Europa, è proprio a Varsavia per parlare della Theory of Victory, cioè sì, la nuova, chiamiamola, definizione, perché poi se io vado a vedere i contenuti, guardi, io ci sono cresciuto da capitano maggiore, tenente colonnello, con la policy della dissuasione, però intanto è stato modificato il nome, no? Teoria della vittoria, non si parla più di difesa, sì, ma si parla di teoria della vittoria.
0: Diventa veramente un linguaggio bellico proattivo.
1: Esatto. Quindi se vogliamo fare i teoretti della guerra ibrida, cioè anche questo può essere messo nel calderone della guerra ibrida, perché certo, anche ad esempio un alto rappresentante militare della NATO come l'ammiraglio Capodragone, che va a Kiev con tutti e 32 rappresentanti delle nazioni membri della NATO, appunto sempre a parlare della Theory of Victory, è un conto è farlo da Bruxelles e dire supportiamo l'Ucraina, un conto è andare a Kiev e fare una cosa di questo genere. Quindi sono tutti segnali molto molto forti, su cui io sinceramente ci andrei un pochino più con i piedi di piombo, se veramente si vuole cercare di riattivare, perlomeno dalla parte europea, un canale diplomatico che possa arrivare, diciamo così, a dei negoziati, perché fino adesso l'unico, in un modo o nell'altro, in maniera accettabile o meno accettabile, ortodossa o meno ortodossa, che l'ha fatto, è Trump. E abbiamo detto tutto.
0: Ecco. Sì, poi bisogna capire Trump se lo fa veramente per conseguire una tregua, quantomeno la pace, mi sembrano veramente parole troppo grosse da scomodare, però una tregua reale a beneficio di tutti, o lo fa per conseguire anche, diciamo così, dei vantaggi in questo momento politico e comunque per un suo tornaconto, no? Ma il dubbio,
1: appunto,
0: con Trump ti viene sempre.
1: Stiamo lasciando nelle mani di Trump.
0: Sì, siamo folli. Ma lei vede veramente la possibilità che anche i toni, il carattere, diciamo così, caldo del dibattito e della dialettica tra cancellerie possa in qualche modo poi scivolare di mano?
1: Guardi, quando si parla di queste cose, soprattutto si agisce in questi settori, ci vuole un attimo. C'è poco da dire, da fare, perché qui noi stiamo parlando di sollecitare ulteriormente una sensibilità anche dell'opinione pubblica, che è un nervo scoperto, perché al momento in cui si può parlare di crisi energetiche, si può parlare di crisi economiche, si può parlare di crisi sociali, ma quando si comincia a parlare di guerra, cioè la guerra è una cosa realmente seria, che coinvolge intere generazioni, quindi ci vuole veramente un attimo a, diciamo così, correre rischi sempre maggiori che si possa degenerare. Di qui è l'appello mio, chiamiamolo così, sì, io sono un granello su una spiaggia, un granello di sabbia, ma ha una maggiore responsabilità soprattutto in quelle che sono le dichiarazioni che vengono fatte ai massimi livelli, perché stiamo andando veramente su un campo minato. Qui abbiamo una Polonia che dal 1999, da quando è entrata nella NATO, è arrivata al 4,7% sul PIL di investimenti militari, ha un esercito di 300.000 uomini, il terzo della NATO, continua a investire nella parte militare, anche perché poi tra l'altro costituisce anche una crescita del PIL.
0: Certo.
1: Ma voglio dire, abbiamo una Polonia che vuole essere trainante nell'ambito strategico dell'Europa e anche nella prossima e futura difesa europea. Cioè, sono tutte considerazioni che bisogna fare, che ci deve fare soprattutto da quella parte dell'Europa che io considero essere il nocciolo duro, la parte tradizionale, la parte storica, cioè mi riferisco soprattutto ai paesi fondatori, che dovrebbero essere quelli realmente, per dirlo in parole povere, la testa sul collo per cercare di attenuare i toni e soprattutto individuare delle strade diplomatiche, perché io non credo che non sia possibile arrivare a degli accordi, anche perché, parliamoci chiaro, la gente comune, che poi quella che paga il prezzo più alto, dalla parte ucraina continua a morire, in Europa continua a soffrire una crisi economica e finanziaria che energetica che sta sempre peggiorando.
0: Ma quale tipo di accordo, no? Perché sicuramente da parte della Russia facciamo fatica a leggere, a livello di dichiarazioni ufficiali almeno, delle posizioni che in qualche modo siano ridimensionate rispetto agli obiettivi massimalisti, no?
1: Ma guardi, scusi se interrompo, ma
0: no, prego.
1: Allora guardi, basta andare a vedere un recente sondaggio di un istituto ucraino, quindi stiamo parlando di un istituto di ricerca ucraino, cioè di ricerca sociale ucraino, che l'ha pubblicato ultimamente, tra l'altro è stato ripreso dai media, con un titolo, se vogliamo, un po' superficiale, dicendo gli ucraini vogliono avviare i negoziati con la Russia. Allora, più del 70% degli ucraini hanno dichiarato che vogliono avviare al più presto i negoziati con, certo, la Russia, senza ovviamente prendere a scatola chiusa tutto quello che la Russia
0: è lì, è capire impone. Il tipo di sicuramente l'Ucraina, esatto, vuole mettere quantomeno, diciamo, un punto fermo, riprendere fiato, quindi almeno la tregua è evidente, come evidente anche nelle parole di Zelensky, che sono disposti a dei compromessi rispetto ai territori
1: però
0: occupati dalla Russia. Però
1: vedi, c'è un'ulteriore domanda che non è stata ripresa da tutti i media, soprattutto quelli più grandi, che ha chiesto agli ucraini: ma saresti disponibile anche a delle concessioni territoriali?
0: Sì.
1: La risposta è stata in larga maggioranza.
0: Quindi, sì, però la questione
1: in questo momento sarebbero disposti anche a prevedere un congelamento dell'attuale linea del fronte come nuovo confine.
0: Assolutamente, però il congelamento e poi casomai ragionare dei territori che sono al momento sotto il controllo russo. La questione è che Putin continua a volere tutto il Donbass, anche le aree non occupate, non controllate dai russi. Io ho capito che territorialmente il nodo è quello.
1: Certo, ma lei mi insegna che quando si avvia una trattativa,
0: vero,
1: che le posizioni fossero già coincidenti,
0: certo,
1: vicine,
0: non ci sarebbe bisogno di trattare,
1: non ci sarebbe neanche motivo di portarla avanti,
0: e lei ha perfettamente ragione.
1: Il discorso è che a quanto a me risulta, a quanto io vedo, c'è un'intransigenza iniziale da parte, diciamo, Ucraina e Unione Europea proprio su questo discorso qua. E allora mi viene da dire che in questo momento in cui chi paga realmente il prezzo del sangue sembra mostrare un buon senso maggiore, perlomeno in un'ottica di trattativa, rispetto a chi li governa. Perché è ovvio che poi si può arrivare, diciamo così, a degli accordi, ma bisogna perlomeno avere, diciamo, dei punti di partenza che possano prevedere comunque almeno una concessione da una parte e dall'altra.
0: Bisogna capire anche la Russia cosa sarà disposta a concedere. Quello, poi c'è l'altro elemento, che gli ucraini, e questo lo condividono con i paesi dell'est europeo e soprattutto i baltici, non si fidano della Russia, no? Perché dicevano, con Stalin almeno si poteva trattare, di Putin non ci si può fidare. Quindi certo, l'abbiamo detto, se la situazione fosse facile non arriveremmo ancora a raccontare di morte, distruzioni, raid di un conflitto iniziato nel 2022, iniziato ancora prima, però su vasta scala nel 2022. Quindi è vero, le trattative partono sempre da punti distanti. Bisogna capire veramente le parti quanto siano intenzionate a muoversi e a tentarlo un vero confronto per un accordo. Per esempio, da parte della Russia, se non ci si prova non si arriva a nessun tipo di risultato, anche al fallimento di un risultato. Vedremo quello che succederà. La porto velocissimamente, generale, però anche sul fronte medio orientale. È uscita questa mattina una notizia del Wall Street Journal che ci dice che gli Houthi sono ben lontani dal voler allentare la presa e che stanno tentando di produrre missili balistici con componenti cinesi. Quindi questo ci sta dicendo due cose: uno, che gli Houthi sono ben determinati a farsi sentire e quindi a ottenere qualcosa, probabilmente per la loro capacità di mettere sotto scacco l'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e casomai arrivare anche ad un chiarimento rispetto alle vicissitudini interne dello Yemen. E dall'altro però ci dice, come, i cinesi stanno aiutando anche gli Houthi? Allora, dobbiamo fare gli ingenui e innocenti, o era evidente che la manina cinese fosse arrivata anche là?
1: Beh, ma guardi, io posso, la prima considerazione che mi viene da fare è una piccola catena. Cina, Iran, Houthi. cioè, è ovvio, lì, cioè, la Cina aiuta l'Iran in termini di intelligence, in termini di assistenza, appunto, poi come componentistica. L'Iran sostiene gli Houthi, e quindi gli Houthi, ecco, che diciamo così, hanno anche la possibilità di avere una cosa di questo genere, non c'è dubbio. Però vede, anche lì è stato creato un bailam in quell'area pazzesca, perché adesso c'è l'Arabia Saudita che è attaccata dagli Houthi, che nel frattempo ha fatto un accordo con Pakistan, Turchia e probabilmente forse anche Egitto, che stanno valutando adesso di intervenire in un'area in cui gli Stati Uniti erano diciamo i protettori e i numi tutelari fino a ieri, e adesso stanno valutando se farlo o non farlo, perché poi sotto banco c'era un accordo con gli Houthi per far passare le proprie navi indenni in quell'area lì. Cioè è stato anche lì creato un macello sotto l'aspetto geostrategico incredibile, in cui ovviamente formazioni come quelle degli Houthi, che ormai sono anni che hanno, diciamo così, questa possibilità di incrementare le proprie capacità, le proprie risorse, a mettere in scacco, oserei dire, nazioni grandi e potenti anche sotto l'aspetto economico come l'Arabia Saudita, e mettere soprattutto in crisi un'area vitale per tutto il mondo, oserei dire.
0: Quindi non
1: mi stupisce per niente questo discorso qui.
0: No, ma assolutamente. Grazie sempre, generale, a prestissimo, buona giornata.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Grazie al generale Marcello Bellacicco. Allora, l'abbiamo detto e l'abbiamo anche letto questa mattina da alcuni quotidiani che ci riportavano sull'attacco che da ieri sta facendo molto discutere, perché forse è la prima volta di un attacco di questo tipo, almeno a livello di ricaduta diretta sulla popolazione. Di cosa stiamo parlando? Di quello che è successo in Francia, ovvero è stato hackerato il sistema di refrigerazione di alcune grandi catene della grande distribuzione, i supermercati e i banchi refrigerati, frigo e surgelati hanno registrato temperature addirittura fino a 50 gradi. Ovvio che sia stato un danno enorme. E poi però ci dicono, attenzione, perché potrebbe succedere anche in Italia. Buongiorno Pierluigi Paganini, esperto in cybersicurezza, fondatore di Security Affairs, Eboros e Sebase. Bentornato.
2: Buongiorno.
0: Allora, che è successo in Francia? E soprattutto, è così facile alzare a distanza il termometro di un banco frigo?
2: Purtroppo sì, nel senso che, come dicevi, è stato attaccato il termostato utilizzato in diversi impianti che sono utilizzati in Francia, ma non solo, anche in altre nazioni, e si è sfruttata una funzione che è quella del defrost, sì, che è stata attivata in remoto. Il problema è che la possibilità di attivare questa funzione in remoto anche senza particolari autenticazioni, quindi senza particolari precauzioni, era nota almeno da agosto. Quindi che cosa è accaduto ad agosto? Un gruppo di ricercatori ha trovato una falla che appunto consente di prendere possesso di questi termostati in remoto e di attivare funzioni come il defrost. L'azienda ovviamente prontamente, Danfoss, ha rilasciato delle patch di sicurezza, quindi virtualmente il problema non esisteva più, perché se si installano quelle patch di sicurezza non c'è problema, ma evidentemente molti supermercati, molti impianti non erano stati aggiornati, o ancora peggio, alcuni di questi impianti utilizzano dispositivi che sono end of life, quindi non più supportati dall'azienda madre, quindi che non ricevono più aggiornamenti e che inevitabilmente andavano sostituiti. Poi a quel punto, nota la falla, noti gli impianti che sono facilmente reperibili con una sorta di Google degli impianti, che Google dei dispositivi, sì, che sono, sì, sì, oggi abbiamo a nostra disposizione, è facile localizzare questi dispositivi, attivare la funzione e mantenerla attiva.
0: Ma la domanda è, quindi c'è stata una sottovalutazione? Cioè, perché non si è intervenuti? Uno la butta sulla statistica della serie, deve capitare proprio a me, cioè, vorrei capire perché di fronte ad una minaccia reale uno non si attivi al meglio.
2: In realtà non è perché è capitato per me, perché nel momento in cui un'azienda scopre una falla, ed erano all'epoca, l'azienda aveva messo in guardia da circa oltre 2000 impianti che erano raggiungibili da internet, quindi 2000 impianti, teniamo presente che possono essere raggiunti da un attaccante in qualche frazione di secondo, quindi voglio dire, non è perché proprio a me. A quel punto, una volta che quella falla è stata scoperta, inevitabilmente andava applicata la patch, certo, di sicurezza che l'azienda ha rilasciato. Però io vorrei porre l'attenzione su un altro aspetto che è passato sotto traccia. Noi ce ne siamo accorti perché è dichiarato da alcune entità colpite, arrivati la mattina nel supermercato si veniva investiti da una ondata di calore che proveniva, sì, dai frigoriferi.
0: Con tonnellate di alimenti buttati via.
2: Esatto. Immaginiamo però una situazione in cui qualcuno da remoto attiva questa funzione, lo fa nottetempo e poi lascia che la temperatura ritorni normale, e lo fa ripetutamente, chiaramente rompe la catena del freddo, facilita il proliferare ovviamente di agenti patogeni, e a quel punto un attacco del genere silente avrebbe potuto causare ben più ben altri danni, voglio dire, perché
0: Paganini è silente. Diabolico, e poi sta suggerendo cose brutte.
2: Non sono stato io, voglio dire. Sì, però veramente
0: no, è chiaro quello che dice, è una situazione
2: preoccupante,
0: avrebbe un effetto molto più preoccupante e devastante per la salute pubblica a quel punto, certo, no? Per la salute dei cittadini, quindi certo. Ma costa così tanto adeguare in questo e in altri casi la sicurezza in questo caso di strutture private, ovviamente stiamo parlando di imprese private, cioè è un costo così importante rispetto al fatturato, quindi costo-beneficio?
2: Allora, se andiamo a vedere quelli che sono i danni dichiarati, che oscillano dai 50.000 euro di cibo che è stato poi dovuto inevitabilmente buttato, fino ai 200 e passa che sono stati dichiarati da alcuni supermercati, viene da dire che è veramente negligenza, non conoscenza della minaccia, e non si comprende appieno quanto è importante la sicurezza in alcuni ambiti, quindi è un problema proprio di cultura, perché innanzitutto l'installazione di aggiornamenti per quei dispositivi ancora in esercizio è un'operazione gratuita che andava fatta, e quindi veramente, certo, lì c'è una colpa totale in chi gestisce gli impianti. Ancora peggio poi in quelle aziende che utilizzano impianti che non sono più supportati, andavano sì sostituiti, ma il danno cagionato è ben più grande. Se poi si pensa che quel danno poteva anche che tramutarsi in problemi per la cittadinanza, per gli utenti e quant'altro, voglio dire, una spesa irrisoria rispetto ai danni potenziali.
0: Cosa sappiamo degli autori di questi hacker?
2: Ah, bella domanda, nulla.
0: Ah, bello, è confortante.
2: No, nel senso che allora, noi possiamo inquadrare, la prima cosa che si fa è cercare di capire se l'attore è finanziariamente motivato, quindi se è un gruppo criminale. Non c'è stata nessuna domanda di riscatto, tipicamente poteva avvenire, sai, la minaccia con poi la richiesta di un riscatto, nulla di tutto questo. Nessun gruppo criminale noto ha reclamato la paternità dell'attacco, e quindi sicuramente escludiamo una motivazione di tipo finanziaria. Certo, ci può essere qualcuno che aveva intenzione di sabotare l'azienda, potrebbe essere un competitor o quant'altro, però non abbiamo in questo momento nessuna informazione perché tutto tace. Ci sono ovviamente delle investigazioni in corso anche da parte dell'ANSI, l'agenzia per la cybersicurezza francese, però in questo momento non si riesce a dare una paternità all'attacco se non esclude una motivazione finanziaria.
0: Vedremo se avremo qualche informazione in più. Intanto grazie sempre Pierluigi Paganini.
2: Grazie a voi. Buona
0: grazie
2: giornata.
0: Paganini, esperto in cybersicurezza, fondatore di Security Affairs, Cyborus e Cybase. Arrivano le news e poi ancora noi.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: In blu 2000 news.
5: L'intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone ieri pomeriggio si è concluso positivamente. L'esame istologico del nodulo asportato ha confermato l'adenocarcinoma, lo fa sapere la sala stampa vaticana, precisando che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria 3 ore per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. Tanti messaggi di auguri, vicinanze, affetto e le preghiere giunte da tutto il mondo, numerose le persone davanti al Gemelli. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, lo dice Meloni parlando del legame transatlantico definito pilastro della sicurezza. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Intanto l'Unione europea serra i ranghi sull'Ucraina, sarà presente al vertice dei 27 domani anche Zelensky. Dal territorio continuano i raid russi massicci sul territorio ucraino, mentre ancora droni e tanti, 493 droni ucraini sono stati lanciati nella notte sulla regione di Mosca. La polizia ha preso il controllo ad Ankara della sede del principale canale televisivo dell'opposizione, ha interrotto la sua trasmissione in diretta annunciando che appunto che sarebbero cessate le trasmissioni. Restiamo ancora sul fronte internazionale perché gli Houthi hanno, e la notizia è stata battuta proprio adesso nelle agenzie, nelle ultime 24 ore ci sono stati raid e attacchi missilistici oltre 100 da parte dell'Arabia Saudita contro gli Houthi e si calcolano numerosi morti e feriti tra i civili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento programmatico di bilancio che approderà in Parlamento non prima della 9 di novembre. Calcio, Champions League, Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi le altre due italiane in campo, il Como a Rotterdam affronterà il Feyenoord, mentre la Roma all'Olimpico ospiterà il Real Madrid. Questa era l'ultima notizia.
4: Buongiorno in blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, Papa Callisto I. Un papa delle catacombe, che divennero eredità preziosa per il futuro, un papa ingiustamente accusato di eresia, ostacolato da diversi gruppi di dissidenti cristiani destinati a un percorso tortuoso, ma coronato dal martirio. Le notizie sulla vita di San Callisto I, papa dal 217 al 222, quindi circa 5 anni, ci arrivano dalla testimonianza di uno dei suoi maggiori detrattori, un antipapa. Callisto sarebbe stato uno schiavo, condannato per frode e fuggito in Portogallo. Rientrato a Roma sarebbe stato esiliato ad Anzio, ma poi Papa Zeffirino lo avrebbe richiamato in città per curare i cimiteri cristiani. Cominciò così lo scavo del sepolcreto sulla Via Appia, oggi conosciuto col nome di Catacombe di San Callisto. Venne eletto Papa e Callisto dovette affrontare l'accusa di essere eretico nella formulazione del mistero della Trinità, ma in realtà egli non si discostò mai dall'ortodossia e venne completamente riabilitato dal suo stesso martirio. Tra gli altri santi, San Gaudenzio e Beato Romano Liscio.

scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 14 ottobre. La giornata radiofonica inizia alle 9.30 e 17.05 con la rubrica Siparion FM, viaggio nel mondo dei musical con I Miserabili, condotto da Federica Batignani, seguita alle 10.05 e 17.40 dagli aggiornamenti curati da Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10 Elvira Ruocco illustra le tradizioni e costumi italiani in Conoscere l'Italia. La cultura prosegue alle 11.05 e 19.40 con Non solo cultura, dove Yaya Barzani intervista Gabriele Balbi con Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, e Daniela Pizzagalli. Alle 11.30 e 18.25 Carla e Niva presentano Eccellenze in tavola. In serata spazio alla musica con il maestro Claudio Borroni alle 21 in A Tutta Musica. E vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, iniziati i lavori per il campo sintetico. Cislago, ufficio postale chiuso fino al 25 novembre. Saronno, trasporto pubblico urbano. Saronno sceglie di contenere le tariffe. Uboldo, 32 piccoli alpini al campo scuola. Rovello Porro, ex consorzio agrario, iniziate le pulizie. Bentrovati ai microfoni di questo Radio Giornale degli Aduce e alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, a Cassina Ferrara sta sorgendo il primo campo di calcio in sintetico della città ed è proprio quello che serviva all'Amo Sportiva. La società, costituita in ambito oratoriano, è diventata un punto di riferimento per i ragazzi del quartiere e non solo. Il campo è in fase di realizzazione nel centro comunale di Via Trento e sta prendendo forma dove in passato c'era il terreno interrato, poco usabile in caso di pioggia o maltempo, mentre quello nuovo sarà sempre a disposizione con qualunque condizione meteorologica. È stata intanto già decisa la denominazione del nuovo terreno di gioco, si chiamerà Campo Vittoria. L'Amor aveva in mente da almeno un decennio di trasformare lo sterrato in sintetico, ma l'ostacolo era sempre stato rappresentato dall'aspetto economico. L'intervento non era nelle possibilità finanziarie del club saronnese. Insomma, con la nascita del campo in sintetico si completa un'area cittadina nella periferia nord che in futuro sarà in grado di attrarre per sport, studio, formazione e tempo libero un numero sempre maggiore di persone, soprattutto giovani e giovanissimi. L'ufficio postale di Cislago chiude temporaneamente da mercoledì 14 ottobre a mercoledì 25 novembre per consentire l'esecuzione degli interventi tecnici previsti nell'ambito del progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, l'iniziativa che punta ad ammodernare gli uffici postali e a potenziare servizi disponibili per i cittadini. Per tutta la durata dei lavori, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali dei comuni vicini. A Girenzano, lo sportello di via Carlo Berra 12 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Un'alternativa è rappresentata dall'ufficio postale di Saronno, in via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A Mozzate, lo sportello di Piazza Cornaggia Medici 18 sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Saronno. Mantenere accessibile il trasporto pubblico urbano e incentivare i cittadini a utilizzare maggiormente gli autobus per gli spostamenti quotidiani. È questo l'obiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta Comunale di Saronno. La prima novità riguarda il biglietto ordinario, che continuerà a costare 1,30 euro, anziché 1,50 euro come previsto dalle nuove tariffe di riferimento. Il Comune ha quindi deciso di confermare il prezzo attualmente applicato, evitando che l'aumento ricada sui cittadini. Ma l'intervento più significativo riguarda gli abbonamenti, con l'obiettivo di favorire un utilizzo continuativo del mezzo pubblico. La proposta prevede infatti riduzioni particolarmente consistenti per i titoli di viaggio di maggiore durata. Un'attenzione particolare è stata riservata anche ai giovani e agli over 65. Estendere anche a questi ultimi l'abbonamento annuale da 160 euro significa offrire una possibilità concreta di risparmio e favorire l'autonomia negli spostamenti. Un servizio pubblico più accessibile può contribuire a una mobilità cittadina più sostenibile, ma anche a una città più inclusiva e attenta alle esigenze delle diverse generazioni. Oboldo. Anche quest'anno è stata organizzata la seconda edizione del campo scuola alpini del gruppo Alpini di Oboldo, dove in due giornate ragazzi e ragazze di quinta elementare hanno vissuto un'esperienza formativa ed educativa basata sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del servizio alla comunità. Grazie a questo è stato possibile trasmettere i valori di solidarietà, pronto soccorso e spirito di squadra. Un grazie infinito a tutto il gruppo Alpini di Oboldo, agli iscritti, agli aggregati e agli amici degli alpini per il lavoro svolto. Rovello Porro. Sono iniziati i primi interventi nell'area dell'ex consorzio agrario, destinata a essere riqualificata dopo anni di abbandono. In questi giorni sono in corso le operazioni di taglio dell'erba, pulizia e bonifica dello spazio, lavori preliminari che precederanno l'apertura vera e propria del cantiere. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con una capienza di circa 60 posti auto, mentre una parte della superficie sarà destinata a un'attività commerciale. L'obiettivo è restituire alla comunità uno spazio rimasto inutilizzato e in condizioni di degrado per diversi anni, migliorando al tempo stesso la disponibilità di parcheggi e favorendo l'insediamento di nuove attività. L'apertura del cantiere è prevista tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Un intervento atteso che punta a cambiare il volto di un'area da tempo inutilizzata, trasformandola in uno spazio nuovamente accessibile e al servizio della cittadinanza. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News e Il Saronno. Degli Aduce con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonte News.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di
1: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
3: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 14 ottobre celebriamo la memoria, sia pure facoltativa, però molto importante, di San Callisto, Papa e Martire nei primissimi tempi della Chiesa. Pare che sia stato addirittura gettato in un pozzo, morto in un pozzo, Papa Callisto. Callisto vuol dire bellissimo, un nome che deriva dal greco, che vuol dire proprio bellissimo. Ecco, invochiamo la sua intercessione anche per il nostro Santo Padre, Papa Leone, perché stia bene e possa riprendere il suo ministero di pastore universale della Chiesa. E con Papa Leone preghiamo anche per tutti gli ammalati, è logico, per tutti quelli che hanno bisogno, e quindi invochiamo anche per i nostri malati l'intercessione di San Callisto. Bene, le lodi del mercoledì della quarta settimana, pagina 577. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ci ha visitato il Signore dall'alto, come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci ha visitato il Signore dall'alto, come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, tu hai suscitato il Santo Papa Callisto per il servizio della Chiesa e per la pietà verso i fedeli defunti. Ecco perché aveva lui fatto costruire un cimitero, cioè le catacombe, per i cristiani defunti. Rafforzaci con la sua testimonianza di fede, perché liberati dalla schiavitù della corruzione raggiungiamo l'eredità incorruttibile. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Ecco, scusate, quando si va a Roma si va proprio a visitare anche le catacombe di San Callisto, e si dice che erano grandissime, grandissime. Addirittura si parla di centinaia di migliaia di cristiani che sono stati sepolti appunto in queste catacombe. per amore di Sion non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore.
1: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore e un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo Creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per amore di Sio non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Lode il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita, finché vivo canterò inni al mio Dio.
1: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
1: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
0: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
1: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
0: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti roderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario, esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot. Mio è Galal, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro. Moab è catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà la città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed Egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ormai dal mondo fugge la tenebra, nasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.
1: L'ora è più lieta, il cuore più sereno, l'aria è più dolce e chiara, tutto con voce nuova ammonisce che è tempo di cantare le tue lodi.
0: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male, preservaci, non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Odi, Padre Celeste, la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci, egli regna con te con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. A Cristo, Figlio di Dio, Signore dell'universo, Salvatore di tutti, con la Chiesa gioiosamente acclamiamo.
2: Gesù, unico nome sotto il cielo nel quale troviamo salvezza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Tu che hai dato una bella testimonianza sotto Ponzio Pilato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Tu che hai offerto te stesso per formarti un popolo che ti appartenga, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Figlio dell'uomo, che stai alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Tu che sei costituito giudice dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Tu che sei l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
3: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
3: Lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimi, gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo. Non siano maldicenti né schiave del vino. Sappiano piuttosto insegnare il bene per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a essere prudenti, offrendo te stesso come esempio di opere buone, integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Esorta gli schiavi a essere sottomessi ai loro padroni in tutto, li accontentino e non li contraddicano, non rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore in tutto alla dottrina di Dio, nostro Salvatore. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Sta lontano dal male e fa il bene e avrai sempre una casa. I giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.

0: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te.
1: Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Lettura del Vangelo secondo Luca.
0: Gloria a te, o Signore.
1: In quel tempo il Signore Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
1: Ecco, siamo verso la conclusione di questa lettera di Paolo a Tito. Venerdì sarà la conclusione. E nel brano che abbiamo ascoltato, Paolo, sono lettere pastorali, sia le due a Timoteo e a Tito, sono considerate lettere pastorali, non dottrinali. Pastorali vuol dire che riguardano proprio un po' la vita pratica, concreta. E nel brano che abbiamo ascoltato, ecco, l'Apostolo si rivolge innanzitutto agli uomini anziani. Chi sono questi uomini anziani? Ecco, non è tanto il riferimento all'età, ma in riferimento alla loro responsabilità, a quelli che avevano una certa responsabilità nel condurre le comunità cristiane. Non erano presbiteri o vescovi, erano laici, che però avevano questa responsabilità. Ecco, a questi uomini Paolo raccomanda di essere sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede, nella carità, nella pazienza. Sono le virtù del cristiano. E poi anche si rivolge alle donne anziane, anch'esse avevano una certa responsabilità dove non c'erano i vescovi. E alle donne si raccomanda, l'Apostolo raccomanda, di essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti. Tutte raccomandazioni sempre attuali, sempre necessarie ai tempi di Paolo e nei nostri tempi, è logico. E poi si rivolge anche ai più giovani e a loro raccomanda di essere prudenti, prudenti, evitare quindi gesti imprudenti, insensati, la prudenza. E poi anche si rivolge agli schiavi, ai quali dice di essere sottomessi, non di fare la rivoluzione, di ribellarsi, di essere sottomessi ai loro padroni in tutto. Ecco, quindi sono esortazioni di Paolo e sempre importantissime e attualissime, ecco, che non hanno scadenze. E poi il breve brano di Vangelo si riferisce a quell'incontro che Gesù, mentre è diretto al Calvario, incontra lungo la via alcune donne. È l'ottava stazione, quando facciamo la Via Crucis, all'ottava stazione si medita proprio questo incontro di Gesù con le pie donne. Ecco, e sottolineiamo queste parole di Gesù: figlie di Gerusalemme, figlie di Gerusalemme. Proprio un'espressione di grande tenerezza, di grande rispetto. Queste parole di Gesù che sta portando la croce al Calvario e che incontra, ecco, su questa via Crucis queste donne che sono presenti, figlie di Gerusalemme, che vogliono condividere quel dolore, quella morte in croce. Figlie di Gerusalemme, dice Gesù, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Cosa vogliono dire queste parole? Ecco, Gesù sa che tra poco addirittura Gerusalemme sarà distrutta. L'Evangelista Luca in mente Gerusalemme ridotta a macerie, sarà distrutta. Ecco perché Gesù dice, piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché stanno arrivando giorni di tragedie, di morte, di distruzione. Considerate quasi come un castigo di Dio per la crocifissione del suo figlio. E Gerusalemme viene distrutta. E infatti nell'anno 70 l'esercito romano distruggerà interamente la città di Gerusalemme. Ed è interessante anche questo incontro di Gesù con queste donne. Ancora oggi, forse, nei paesi del sud, da noi no, ma nel paese del sud si usa ancora, ci sono queste donne che sono chiamate prefiche perché precedono i cortei funebri con lamenti, pianti, elogi anche del defunto. Ecco, queste donne che venivano chiamate, sono chiamate prefiche perché precedono il corteo funebre e sono chiamate anche piagnone. Ecco, hanno un po' questo incarico di esprimere il dolore con le loro lacrime, con i loro lamenti, con le loro suppliche, con le loro preghiere. Ancora oggi, nei paesi del sud Italia c'è questa usanza di queste donne incaricate ad accompagnare i defunti. Beh, io ho in mente, insomma, quando ero ragazzo, che ai nostri funerali partecipavano le consorelle. Il funerale, il corteo era aperto proprio dalla presenza di queste donne che appartenevano appunto ad una confraternita, le donne consorelle che accompagnavano il defunto al cimitero pregando. Ecco, più o meno, vedete, la stessa cosa. Ecco, allora, le donne presenti lungo il Calvario, che condividono la passione di Gesù, e questo vuol dire, ecco, la presenza delle donne accanto a chi soffre. La donna, col suo cuore materno, sensibile, è vicina agli ammalati, ai poveri, agli abbandonati, ai soli. È la grande missione della donna. E grazie quindi a tutte le donne che svolgono con amore, con disponibilità, con presenza continua questo incarico materno, possiamo dire. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.

0: Dopo il Vangelo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei santi.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni al Padre, diciamo: ascoltaci, Padre buono.
2: Ascoltaci, Padre buono. Agli anziani concedi la serenità del cuore e il tuo spirito li illumini con sapienza, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Ai giovani concedi l'entusiasmo di amare tuo figlio Gesù, perché possano decidersi per lui e in lui riporre ogni fiducia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Sulle donne che soffrono violenza, su quelle che sono perseguitate e trattate ingiustamente, effondi la tua forza e la tua consolazione, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Lorenzino Rusconi, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Non abbandonarci, o Dio, non privarci dei tuoi doni di grazia. Venga dalla pietà del tuo cuore di Padre quanto non è dato di compiere alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. Pace a tutti voi. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Con questo sacrificio, Dio, noi proclamiamo che il tuo unigenito ha effuso il suo sangue per noi. Fa che l'esempio e l'intercessione di San Callisto, martire, ci infondano il proposito e il coraggio di liberare la nostra vita dai vincoli dell'egoismo e di donarla a servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre di infinita misericordia. Per la tua potenza, San Callisto riuscì a sopportare coraggiosamente la sofferenza e non esitò ad affrontare per il tuo nome la battaglia del martirio, effondendo il suo sangue e diventando così imitatore perfetto della passione di Cristo. A questa vita transitoria preferì la beatitudine eterna e conseguì una corona di gloria imperitura. Uniti a questo tuo martire, di cui oggi celebriamo la memoria, insieme con gli angeli e i santi, eleviamo a te, o Padre, unico Dio, con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, San Callisto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Allo spezzare del pane. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
1: Alla comunione. Cristo nutre e accresce la sua Chiesa perché siamo membra del suo corpo.

0: Preghiamo. O Padre, che nel giorno dedicato al santo martire Callisto ci hai nutrito con il corpo e il sangue del tuo figlio, donaci di rimanere nella carità, di vivere nella tua vita e di procedere verso la tua pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

0: Alleluia.
1: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon mercoledì 14 ottobre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: e scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 14 ottobre. Alle ore 9.30 e 17.05 purtroppo c'è stato un cambio per problemi di salute, quindi ci scusiamo con i nostri radioascoltatori, ma andrà in onda la replica del 130° anniversario dell'Arcivescovile Castelli. Alle ore 10.05 e 17.40 aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 in replica alle 19.40 Non solo cultura, Yaya Barzani intervista Gabriele Balbi con Sentirsi, un'antropologia dello smartphone, e Daniela Pizzagalli. Alle 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eliva. E per finire alle ore 21 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vediamo adesso il meteo. Per oggi soleggiato, solo qualche velatura di nubi alte. Nella notte formazione di banchi di nebbia o nubi basse in dissoluzione al levar del sole. Temperature stazionarie o un lieve aumento nei valori massimi. Domani soleggiato con velature al mattino e passaggi di nubi medio-alte nel pomeriggio, più estesi sulla Lombardia orientale. Asciutto. Nella notte formazione di banchi di nebbia o nubi basse in dissoluzione di primo mattino. La farmacia di turno oggi è a Oboldo, farmacia Straurenghi in piazza San Pietro 15. Risponde al numero 02 967 80521. Al cinema Silvio Pellico alle ore 19 e alle ore 21 potrete vedere Nazza, un genere documentario. E invece al cinema Prealpi oggi pomeriggio alle ore 15.30 e stasera alle ore 21 ci sarà Palestina 36, un genere dramma.
1: Parole e immagini.
2: Liberami, Signore, liberami dal desiderio di essere stimato, amato, innalzato, apprezzato, lodato, scelto, consultato, approvato, famoso. Liberami dalla paura di essere disprezzato, condannato, dimenticato, giudicato male, deriso, sospettato. È Charles de Foucault, un testimone del Vangelo fino al martirio, un aristocratico francese nato a Strasburgo nel 1858, ritornato alla fede nel 1886, fondatore dei Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle di Gesù, e assassinato nel Sahara algerino nel 1916, beatificato da Benedetto XVI nel 2005. Litanie care a Madre Teresa di Calcutta, che non hanno bisogno di commento, al massimo una comparazione con le scelte che la società di oggi ci propone in merito alle nostre opzioni quotidiane. È indubbio che il successo, anche effimero e banale, come un passaggio in televisione, persino svergognandosi in pubblico, è la stella polare a cui si sacrifica ogni cosa. In tutti gli ambiti l'ansia di emergere, di essere esaltati, di prevalere attanaglia la vita di tante persone, così come la paura dell'insuccesso e dell'essere dimenticati conduce non di rado alla disperazione. È paradossale, ma spesso accade che la ricerca di un gradino più alto faccia ruzzolare in modo clamoroso. Aveva ragione lo scrittore francese Julian Green quando annotava nel suo diario: non potendo fare di noi degli umili, Dio fa di noi degli umiliati.
0: E vediamo qualche appuntamento di Saronno e del Saronnese. Giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15 a Saronno, incontro con Roberto Farnè, esperto di outdoor education. L'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Saronno, venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi. Inoltre è previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con Radio Orizzonte in Blu e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiudittapasta.it o presso la biglietteria del teatro. Saronno, domenica 18 ottobre alle ore 17.30 presso il Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet o presso la biglietteria del teatro. Vi aspettiamo numerosi. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo tantissimi auguri a Don Enrico Carulli della Regina Pacis. Auguri da parte di tutti noi di Radio Orizzonti e con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, con tecnica video assistita, dell'equipe del professor Stefano Margaritora, è durato

0: un'ora e mezza, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è salito ad almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate, interruzioni di corrente in gran parte della capitale Kiev. 900 in totale i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree su 19 regioni russe. In Consiglio dei Ministri salta la spiegazione della manovra, ordine del giorno non aggiornato, comunicano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera ieri per l'intervento del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani, sempre drammatica quella alimentare. Lo denuncia una ricerca della Fondazione Banco Alimentare.
1: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo, con un pasto al giorno, al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangati in arrivo per chi guida senza assicurazione. Infine calcio, Inter Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegro perdono 3-1 in casa del Villarreal. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: Orizzonti Magazine. Doppio sguardo. Attualità e opinioni.
1: Benvenuti a Doppio Sguardo a tutti i radioascoltatori sintonizzati su Radio Orizzonti. Sono Marco in compagnia di Antonella.
2: Buongiorno
1: e di
2: a tutti.
1: Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo una puntata, diciamo così, celebrativa, perché è giusto anche parlare delle cose belle, importanti, che hanno una grande tradizione. Perché proprio in questi giorni si stanno festeggiando i 130 anni del nostro collegio arcivescovile. Ci sono tutta una serie di iniziative che poi culmineranno tra due giorni con il concerto offerto alla città. Ma per parlare di questo evento abbiamo oggi in studio Don Cristiano Mario Castelli, che è il rettore dell'arcivescovile. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, io comincerei subito facendo una domanda, diciamo, secca. 130 anni, che cosa hanno lasciato in eredità alla città di Saronno?
4: Beh, tanto. Direi che la città di Saronno non sarebbe la stessa se non ci fosse stato il collegio. Innanzitutto, il collegio nasce dalla volontà del beato Cardinal Ferrari, che era un arcivescovo estremamente attento al mondo giovanile e alle famiglie di Saronno, che fanno delle sottoscrizioni per poter aprire questo collegio. E se dico tre nomi di tre miei predecessori, De Giorgi, Monsignor De Giorgi, che è il primo rettore del collegio arcivescovile, pensate, se non ci fosse stato Monsignor De Giorgi e la sua famiglia, a Saronno non sarebbero mai arrivate le suore del Sacro Cuore di Gesù di Brentana, perché dove vivono in via Cavour e dove c'è l'oratorio femminile, come si veniva chiamato una volta, era proprietà della famiglia De Giorgi.
2: Ecco.
4: E il De Giorgi torna a Saronno proprio per aprire il collegio, perché era un professore. Oppure, se pensiamo al mio omonimo Monsignor Castelli, che dà il nome anche al collegio, pensate a quanto bene fanno e hanno fatto le Orsoline in città. Le Orsoline in città ci sono perché sono state chiamate da Monsignor Castelli, perché sapete, una volta le scuole erano maschili e femminili e quindi c'era bisogno di aprire una succursale, diciamo così, del collegio arcivescovile, che per le ragazze, no? E quindi è nato tutto quel bene che c'è nelle scuole delle Orsoline. Oppure, altro mio predecessore, pensate cosa vuol dire Monsignor Pedretti per tutto il rione del Matteotti. Cosa è una persona, una figura fondativa di un'identità, di una comunità parrocchiale, e pensate al COE, al Centro Orientamento Educativo, che nasce dal suo genio, che è dietro al Museo Gianetti, che è una perla di Saronno. Ecco, solo pensate, se non ci fosse stato il collegio, queste cose in Saronno non ci sarebbero. Sarebbe una città forse un pelo più povera, mi pare di poter dire.
3: In questi 130 anni quanti rettori ci sono passati?
4: Dunque, se non vado errato, io sono il tredicesimo. Se non ho contato male, qui.
1: Ed è stato fatto anche un conteggio di quanti studenti sono passati, forse questo è un calcolo più complicato.
4: Questo è un calcolo più complicato, certo. Perché, capite, iniziarono in una settantina e poi ci sono stati picchi con 800, 900 alunni, adesso noi veleggiamo intorno agli 800. E poi sapete cosa vuol dire fare scuola durante la Seconda Guerra Mondiale, sfollare i ragazzi.
2: Quindi esattamente, i periodi della storia hanno anche creato problemi che però sono stati sempre risolti in modo
4: assolutamente. Nella Seconda Guerra Mondiale il collegio diventa un porto sicuro per tanti studenti di Milano, che chiaramente in Milano non c'è più una condizione di sicurezza per poter andare a scuola. Il collegio riesce a mantenere, un po' con appunto i movimenti degli sfollati, c'erano le case in montagna del collegio, con la casa della Madonnina, e si riusciva anche a mangiare, che non era male.
3: Don Cristiano, cosa ha dato il collegio a Saronno e Saronno cosa ha dato al collegio?
4: Beh, Saronno ha dato al collegio la vita. Senza i saronnesi il collegio non esisterebbe. È il motivo per cui abbiamo scelto di regalare alla città il 15 ottobre al Teatro Giuditta Pasta un concerto di musica classica con due pianoforti a coda, accessibile anche ai bambini, che verrà effettuato dagli orchestrali del Conservatorio di Milano, e sarà un evento totalmente gratuito che noi regaliamo alla città, come dire grazie. No, grazie perché il collegio vive nella città, è della città. E che cosa dà alla città? Beh, dà un sacco di persone che si sono formate. Noi in 130 anni abbiamo da banchieri, pensiamo a Caloia, pensiamo a deputati, scrittori, cantautori, professionisti,
2: ecco, di vario genere.
4: Il sindaco attuale è un'ex alunna del collegio, e tante persone che hanno conosciuto in collegio un posto che è casa, dove io ho letto tanti diari scritti che ci sono negli archivi, la nota rimane sempre un po' quella, una grande serenità unita però alla severità del dire sei qui perché devi lavorare, no? Le due cose possono viaggiare evidentemente insieme.
3: In questi tempi moderni qual è la tradizione che si porta dietro al collegio?
4: La tradizione del collegio, beh, è la pedagogia cattolica e ambrosiana, la fattispecie ambrosiana, che vede nel ragazzo un'occasione di sviluppo. Come dico sempre, i ragazzi non sono zaini da riempire di nozioni, ma sono promesse da far fiorire. Simile est grano sinapis è il motto del collegio, simile al granello di senape, la parabola evangelica, è il seme più piccolo, fa l'albero dove gli uccelli si possono posare, no? E la nostra gioia è vedere i ragazzi che escono dal collegio forti e liberi per affrontare le sfide della vita. Questa è la gioia, al di là poi delle votazioni che sono anche buone, ma non è questo, è vederli così, affrontare la vita sapendo chi sono e sapendo cosa desiderano.
2: Ecco, una scuola che ha radici lontane, come abbiamo visto adesso, come ci ha spiegato, ma che guarda al futuro. Una scuola che è dinamica, e questo dinamismo si nota, si percepisce dal vostro nuovo programma scolastico.
4: Sì, che dipende esattamente da quello che ho appena detto, il ragazzo al centro. Direi che il sistema fordiano, quello su cui si basa un po' tutta l'istruzione in Italia, anche se formalmente se ne prende un po' le distanze, cioè di essere educati un po' a batteria. Io sono una generazione, ho 47 anni, io avevo il mio sussidiario alle elementari che ce l'avevano tutti i ragazzi d'Italia, lo stesso libro di testo, no? Ecco, come nella medicina abbiamo scoperto che le cure mediche, se fatte a persone, hanno una certa valenza, che invece è fatta ad ampio spettro, perché ogni corpo risponde in maniera diversa, così anche nel campo educativo. Quindi noi abbiamo pensato di costruire, e questo già iniziamo un po' con le elementari, le medie, per esempio sia le elementari che le medie abbiamo due percorsi, per esempio noi siamo famosi per l'offerta dell'inglese che spaventa anche un po', ne abbiamo due, uno molto forte e l'altro invece graduale, no? Proprio tu scegli, oppure alle medie abbiamo anche la curvatura musicale fatta con il conservatorio, questo grande accordo, proprio perché se il ragazzo ha delle passioni, perché le deve abbandonare?
2: Certo.
4: E alle superiori la scelta diventa ancora più grande, no? Quindi sistema college ha 5 indirizzi di diploma, quindi
3: parte già da quest'anno?
4: Parte dal 2027, dal settembre 2027 prossimo. Abbiamo già diverse iscrizioni che stanno macinando, perché è una novità sul territorio nazionale. Non è avere più indirizzi, no. Non esiste più il sistema classe.
2: Ecco, è strutturato in un altro modo.
4: Esattamente. È molto simile al sistema anglosassone, delle high school americane. Cioè, io ho il mio orario, ho le lezioni per cui posso conseguire quel titolo di studio. E non vado in giro a caso, vado nelle aule che mi sono indicate, perché non ci sono più aule anonime, ma sono aule immersive. Ne abbiamo già costruite 4, abbiamo costruito l'aula di musica, l'aula di fisica, abbiamo il nuovissimo laboratorio di biologia. Ho detto ai miei professori, abbiamo il laboratorio più nuovo della provincia di Varese, non per niente, perché abbiamo appena finito.
2: Nuovissimo proprio.
4: E quindi abbiamo l'aula di inglese, la language room, e l'aula della letteratura, perché studiare per esempio i classici con i libri del 600, del 700 che il collegio ha, è un'altra cosa, ecco. E il ragazzo entra lì dentro, oltretutto il cambio di aula camminando lo aiuta a riossigenarsi e a riaffacciarsi meglio alla lezione. Questo aiuta un po' anche alla contaminazione di saperi, perché non è detto che io debba fare italiano con sempre le persone che, non so, fanno, che ne so, scienze umane con me. Magari ho di fianco uno che ha scelto poi di diplomarsi nel liceo scientifico, no? E le sensibilità diverse ci si aiuta.
2: Certo, poi sviluppa l'autonomia.
4: Esattamente, anche i programmi vengono declinati in una chiara forma ministeriale, per esempio matematica. È evidente che il percorso di matematica di uno scientifico sia diverso da uno di scienze umane. però è evidente che la base è identica, quindi corso matematica corso base sarà identico per tutti e io mi posso trovare insieme appunto a uno che fa lo scientifico, io che faccio scienze umane, magari mi aiuta pure perché ne capisce più di me, sì, poi sì, lui farà anche il corso superiore, certo. Io mi fermo a quello.
2: Cambia anche proprio il rapporto classe, cioè sono classi, chiamiamole elastiche, dove tutti si conoscono e dove tutti partecipano al progetto educativo.
4: Che succede anche un po' con l'alberghiero, che è partito però quest'anno, con l'alberghiero quadriennale che fornisce una maturità, perché è la nuova riforma ministeriale che prevede la maturità al quarto anno, quindi uno volendo può anche andare all'università. Noi per esempio lì non abbiamo fatto una riforma come il college, ma al pomeriggio abbiamo una serie di mini master a un numero molto elevato che porta il ragazzo a costruirsi il percorso e specializzarsi dove ha passione, perché è lì il problema, uno impara dove ha passione, dove
2: passione
4: e
2: talento
4: scalda.
2: Proprio sì sì, veramente.
3: Ma Cristiano, la provo con, adesso la voglio un po' provocare. Chi ci sta ascoltando sono anche genitori che hanno dei figli che oggi fanno seconda media, che saranno pronti il prossimo anno. Dopo aver ascoltato la sua relazione, la sua introduzione di questo nuovo esperimento scolastico, si pongono la domanda: ma qual è il valore aggiunto che mi porta questa scuola in rapporto al liceo tradizionale? Perché devo scegliere questa scuola che mi costa anche economicamente? Qual è il valore aggiunto che mi porta?
4: Ma la risposta che mi verrebbe da dare è molto evangelica: vieni e vedi. Il 21 novembre abbiamo un open day, il 21 novembre
3: è troppo stringata come risposta.
4: Vabbè, certo. L'idea è proprio questa, è che il ragazzo, c'è una cura del singolo ragazzo, sempre più noi vediamo, e non solo noi ma anche l'Università Cattolica con cui noi collaboriamo, perché il college avrà tutto un percorso che si chiama Early College Program, cioè i ragazzi del quarto anno del college potranno già andare all'Università Cattolica, frequentarla, vedere gli ambienti, seguire delle lezioni universitarie proprio per capire com'è il mondo universitario ed eventualmente, se lo desiderano, seguire piccoli corsi e fare dei piccoli esami che, una volta iscritti in Università Cattolica, varranno come credito universitario, no? Questo è un di più che non c'è normalmente, direi. Ma non è tanto un di più perché vogliamo fare qualcosa di speciale, è perché a noi sta a cuore il singolo ragazzo. È qui il centro, è il ragazzo, è l'umanesimo cristiano. Non sono i numeri di una pagella che dicono chi sei. Tanto è vero che noi abbiamo anche individuato e istituzionalizzato la figura di un tutor, che non è uno che segue gli studi, ma che segue la persona. Che non guarda se hai preso 4 o 5, certamente, anche evidentemente, ma che ti dice: è 3 giorni che non ridi, come mai? Cosa è successo?
3: Perché è una scuola a tempo pieno questa?
4: No, è una scuola che, bella domanda anche questa, perché come dico sempre io agli open day, no, faccio un po', gioco un po', la gente è lì seduta, io dico: se siete venuti per vedere una scuola avete sbagliato posto, mi dispiace, questa non è una scuola, è un collegio, è semanticamente qualcosa di diverso. Noi offriamo un'esperienza di vita che c'è dentro l'istruzione, ma c'è anche molto altro. C'è la parte chiaramente scolastica, con anche tutte le curvature che noi abbiamo, che rientrano nel percorso scolastico. Per esempio nel primo triennio c'è la curvatura nel college sportiva, c'è la curvatura Cambridge, c'è la curvatura musicale sempre con il conservatorio. Nel secondo biennio c'è una curvatura di stampo biomedicale, per cui per chi si vorrà interessare della psicologia, della medicina, l'altra che è più sulle relazioni internazionali e l'economia, e l'altra che è tutto l'ambito che io chiamo dell'ingegneria, del politecnico, no? E poi al pomeriggio, volendo, tu puoi sempre star lì, perché il collegio è casa. Nell'aula studio ci sono chiaramente dei banchi dove studiare, ma ci sono anche delle poltrone dove rilassarsi.
2: Ecco, questo concetto di casa, di appartenenza, è molto bello, perché segna l'appartenenza a un luogo, non solo a una piccola ristretta classe, ma a un ambiente, a un modo di studiare, a un modo di vivere, a un modo di crescere, perché l'insegnante chiaramente è sempre un educatore. Su questo io, da insegnante, lo dico sempre: un insegnante è un educatore, quindi deve stare coi ragazzi, capirli, seguirli, e come appunto appena detto Don Castelli, è l'ambiente che conta e che forma.
1: Sì, io volevo un attimo legare ancora questo sguardo al futuro con le radici, perché ho sentito parole importanti, appunto cambia l'offerta, diciamo così, si aggiorna rispetto ai tempi, ma ho sentito attenzione alla persona, umanesimo cristiano. Quindi la mia domanda è: in questi 130 anni ci sarà stato un filo rosso che ha guidato, diciamo così, la proposta educativa del collegio arcivescovile, che è passato attraverso anni in cui il cattolicesimo era maggioranza, era tradizione, era vissuto da tutti. Oggi viviamo in una società più complessa, è inutile girarci intorno. Ecco, che cosa lega, come viene rinnovata questa tradizione, diciamo così, della proposta educativa del collegio?
4: La passione per l'uomo. L'uomo, la donna evidentemente, è sempre una promessa, non è mai una minaccia. È sempre qualcuno da aiutare a far fiorire. Per esempio, noi primi giorni di scuola, terzo e quarto anno del superiore, siamo andati, invece che in classe, sul pullman, siamo andati in un posto dove non prendeva il cellulare, abbiamo fatto 3 giorni e 2 notti, dove abbiamo riflettuto, abbiamo camminato, abbiamo fatto anche scuola, abbiamo cucinato insieme, abbiamo lavato i piatti insieme. Ecco, questo ci aiuta a conoscerci sempre di più e a strutturarsi, a farsi le domande di senso che abilitano alla vita. Quando io dico che il collegio fa sì che i ragazzi escano forti e liberi, è questo. Poi uno può anche enumerare i traguardi, non so, il 95% di C1 di inglese alla fine del percorso liceale, il fatto che secondo Eduscopio l'alberghiero è il migliore di Lombardia, che le nostre medie, le prove Invalsi, sono ampiamente superiori alla media lombarda, va bene, ma il cuore è veder fiorire il ragazzo. Questo è il leitmotiv che c'è sempre stato in 130 anni.
3: Nella scuola il bisticcio che è eterno è tra formare e istruire. In questa nuova ottica prevale la formazione o la istruzione?
4: Io credo che non esista questa dicotomia.
3: Ma esiste però, nella scuola. I dibattiti sono ancora aperti tutto il giorno.
4: Ma io non penso
3: formare
4: proprio.
3: O istruire? Quali sono i compiti della scuola?
4: Il compito della scuola, innanzitutto, il collegio non è una scuola, è un collegio. E quindi lì non c'è questa dicotomia. Sì, certo, ma formare vuol dire esattamente aprire la mente all'incontro con una verità e quindi con il sapere. Ecco perché non c'è dicotomia. Le dicotomie non aiutano mai a quella comprensione.
2: Benissimo. Grazie per tutto.
1: No, io avevo ancora una piccola domanda. Come è stato accolto dal corpo docente questa proposta,
2: questa innovazione?
1: Una risposta un po', diciamo,
4: sì,
1: sintetica.
4: Ma io direi
3: 2 minuti già.
4: Io mi aspettavo di trovare molta più resistenza, invece devo dire che ho trovato una grandissima collaborazione, un grande entusiasmo, perché è una scommessa grande. Alcuni mi dicevano, insomma, è bello andare a lavorare in un posto che ha un sogno e ha qualcosa di bello da costruire e da dare. Ecco, questo è quello che ci stiamo facendo. Io ringrazio tutti i nostri collaboratori, perché vanno, se questo progetto ha preso realtà, perché ormai è una realtà, è perché la gente non ha guardato l'orario di lavoro.
2: Bello, bene.
1: Noi ringraziamo invece Don Cristiano per la sua presenza e per quello che ci ha raccontato. Diamo appuntamento ovviamente alla cittadinanza di Saronno al concerto del 15 ottobre.
4: Il 6 ottobre c'è stata la messa con l'arcivescovo proprio nella chiesa di Santi Pietro Paolo, proprio per ricordare che il capo di tutto il collegio non è il Don Cristiano ma è l'arcivescovo di Milano.
1: Io ringrazio anche Antonella e Agostino che hanno co-condotto con me questo doppio sguardo. Vi auguro buona giornata, ringrazio tutti e seguiteci sempre su Radio Orizzonti.
3: Buona giornata a tutti.
2: Un saluto a tutti.
4: Molto bene. Salve a tutti.

0: News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla, ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata, lo ha reso noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni, al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato 1 ora e mezza. Senza complicazioni. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Queste alcune parole nell'intervento della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sul paese è salito da almeno 6 persone e 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Kiev, Kharkiv e Sumy sono praticamente senza luce. 900 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Intanto in Yemen gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo scrive il Wall Street Journal. Via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo a livello economico per chi guida senza assicurazione. Infine sport, calcio, Inter e Napoli KO ieri nella seconda giornata di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo in linea Mariangela Gerletti di Varese News. Pronto, mi dicono che sei già in linea.
2: Buongiorno Gianni.
1: Buongiorno a tutti,
2: ciao,
1: benvenuta.
2: Grazie.
1: Benvenuta. Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene. Si lavora tanto, ma è perché ci sono tante notizie.
1: Vabbè, certo.
2: È positivo.
1: Va bene per il nostro lavoro, va bene.
2: Esatto, sì.
1: Da dove vuoi cominciare oggi?
2: Oggi volevo parlare di un po' di cose serie. Di solito mi piace parlare di avvenimenti, di appuntamenti così, ma la settimana è piena di cose serie, di temi seri, diciamo, non ludici, ecco, più che altro.
1: Certo.
2: Allora, io vorrei partire però da una buona notizia, nel senso che la Giunta ha comunicato di avere discusso, la Giunta di Saronno intendo,
1: sì,
2: di avere discusso e deciso le tariffe per il trasporto pubblico locale nel 2027, quindi gli autobus urbani che girano per Saronno. La notizia è positiva perché ci saranno degli aggiustamenti nelle tariffe. E il Comune ha deciso di far fronte agli aumenti a livello regionale stanziando i fondi comunali per poter mantenere bassi i livelli, insomma, i costi.
1: Biglietti.
2: Il costo dei biglietti, che restano fermi, nel senso che resta invariato a 1,30 euro, ma la buona novità è che scende l'abbonamento mensile, che scende a 31,50 euro, quello annuale 283 euro. Un'altra buona notizia è che l'abbonamento annuale ridotto a 160 euro che veniva praticato per i ragazzi under 26, quindi studenti sostanzialmente, viene esteso anche alle persone che hanno più di 65 anni.
1: Ah.
2: E quindi insomma anche le persone anziane possono risparmiare sui costi del biglietto se utilizzano l'autobus. Mi sembra una buona notizia.
1: 31,50
2: Non ho capito.
1: No, dico, anziché l'abbonamento costerebbe 31,50 euro.
2: No, non mi ricordo più quanto costava prima, io non lo ricordo, però
1: adesso
2: viene abbassato a 31,50 euro, con un risparmio quindi. L'altra cosa positiva è che l'annuale ridotto, invece di 283 euro, costerà 160 euro, non solo per i ragazzi sotto i 26 anni, ma anche per chi ha più di 65 anni.
1: Perfetto.
2: Quindi gli anziani. E così è una scelta per agevolare ovviamente il mezzo di trasporto pubblico, quindi è positivo. La decisione è della Giunta, ma dovrà passare in discussione in Consiglio Comunale, quindi non è ancora definitivo, però ovviamente passerà in Consiglio Comunale, immagino, quindi
1: penso anche insomma.
2: Ecco, quindi è una buona notizia, diciamo, per chi utilizza l'autobus o per chi è stufo di usare la macchina e non trovare mai parcheggio. Dice, beh, se è così conveniente, cioè,
1: sì.
2: Alla fine, se hai l'abbonamento a 160 euro l'anno, vuol dire se lo usi tutti i giorni 50 centesimi al giorno per andare a venire, quindi
1: sì,
2: veramente
1: sì,
2: conveniente. Ecco.
1: Sì.
2: E questa era una buona notizia. Un'altra buona notizia è che è stata presentata ieri mattina, probabilmente ce l'avete anche voi, io non sono riuscita a passare per impegni pregressi, ma è stata presentata con una conferenza stampa Saronno in Gioco, l'edizione 2006, che presenta una novità, perché normalmente si fa in novembre e poi perché sono due giorni, sono confermate il 14 e 15 novembre, quindi questi due giorni in cui tutti, ma sostanzialmente è una cosa che interessa molto i giovani, possono trovarsi e giocare a mille giochi diversi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, insomma sono due giorni di socializzazione divertente, perché insomma, si gioca. Ma quest'anno è stata aggiunta una data che sarà nel fine settimana, il 17 di ottobre, una data riservata agli educatori, agli insegnanti, ai ai professionisti della cura, diciamo. Quindi sabato 17 ottobre ci sarà una giornata intera dedicata a loro, dove si giocherà e dove si ragionerà insieme sul ruolo educativo del gioco. E quindi anche questa è, mi sembra, una notizia sicuramente positiva.
1: Sicuramente, condivido.
2: Sicuramente. Ecco, è un'altra attività che caratterizza Saronno, perché devo dire che Saronno, vista da fuori, magari da dentro meno, ma Saronno ha delle sue tipicità, delle sue cose che sono molto interessanti e che non hanno altre città, quindi complimenti Saronno. Beh, c'è stato il consiglio comunale, un consiglio comunale atipico, magari ne avete già parlato, ma la cosa curiosa è che all'ordine del giorno non c'era nessun atto del comune, diciamo dell'amministrazione cittadina, ma c'erano soltanto cose proposte dalle minoranze, e quindi c'era una proposta di delibera, c'erano delle mozioni, quindi tutto un consiglio comunale atipico, dove si è discusso tantissimo su temi molto importanti, anche però senza prendere poi alla fine nessuna decisione, perché non erano deliberazioni dell'amministrazione. In particolare si è parlato di ambiente, si è parlato di data center, si è parlato di inquinamento di terre della pedemontana, si è parlato di partecipazione, insomma sono successe tante cose. Io, per chi è interessato a questi temi, consiglio di riascoltare il consiglio comunale di lunedì, perché mette in luce tante cose. Ci sono state anche delle informazioni molto specifiche, soprattutto dall'assessora Francesca Ruffini. Vengono fuori tante informazioni, quindi chi è interessato alle vicende cittadine può andare su YouTube e guardare sul canale del Comune la registrazione. Allora, le cose che sono successe: la prima è che si è discusso molto di ambiente, perché Saronno Civica aveva presentato una proposta di deliberazione per una serie di iniziative da assumere da parte dell'amministrazione per contrastare il cambiamento climatico, in particolare il surriscaldamento delle città, che quest'anno insomma ci ha fatto patire, diciamo. Immagino che a Saronno molto più che dove abito io vicino a Varese, dove abbiamo un po' il fresco delle colline. È una cosa che avevamo già presentato, un documento molto, molto complesso, con una serie di iniziative. Però la maggioranza, diciamo, la maggioranza ha detto no, noi siamo già più avanti su queste iniziative che propone in questo caso Airoldi, perché è l'unico rappresentante di Saronno Civica in Consiglio Comunale. Quindi la maggioranza ha risposto con una serie di interventi abbastanza precisi, però dicendo no, noi questa deliberazione non la approviamo, per il semplice motivo che il lavoro che stiamo facendo sull'ambiente e quello preparatorio per la revisione del PGT già comprende moltissime di queste cose, e quindi niente, è stato rigettato, diciamo, questo piano di Saronno Civica. Poi si è parlato di data center, perché Forza Italia proponeva di creare una commissione, insomma un organismo che potesse raccogliere e come dire, anche contrastare tutta la situazione che si sta creando sui data center.
1: Sovracomunale questo, vero Maria?
2: Sovracomunale, sì. E anche in questo caso c'è stata una lunga discussione. La sindaca ha proposto, cioè non ha rigettato l'idea, ha semplicemente proposto di aspettare che Regione Lombardia faccia questa revisione della legislazione regionale sui data center, che dovrebbe essere in corso, e quindi ha detto poi prenderemo l'iniziativa per come dire, far diventare Saronno una sorta di hub dove confluiscono informazioni, posizione delle amministrazioni comunali, e dove si discute appunto di questo problema che sta diventando sempre più attuale, sempre più urgente, anche perché davvero la Lombardia sta diventando la terra dei data center. Ci sono 39 progetti di tutta la Lombardia già in corso di, cioè, si stanno facendo le procedure necessarie per l'autorizzazione, molti sono già attivi, intorno a Saronno nel raggio di 10 km se ne prevedono 22, quindi insomma il problema è quello del consumo di energia, del consumo di risorse idriche, dell'inquinamento, del rumore, quindi ci sono tante, anche quello del consumo di suolo, è una contraddizione perché da una parte la Lombardia ha fatto per contenere il consumo di suolo, dall'altra si vede assediata dalla richiesta di questi insediamenti che di suolo ne consumano un'infinità, perché sono molto grandi, molto anche impattanti dal punto di vista del paesaggio, e quindi insomma si sta discutendo.
1: Sì, quelle più vicino a noi sarebbero due aree praticamente di recupero, perché una è l'ex Novartis e l'altra è l'ex Lazzaroni, per cui lì ci sono dei fabbricati lasciati un po' andare, quindi sarebbero da recuperare. Per le altre zone,
2: il consumo di suolo non appunto, ci sarebbe,
1: no, qui ma no, però per altre zone probabilmente sì.
2: Per altre zone sì, ad esempio Cesate è un grande spazio verde che è vero che è catalogato, diciamo così, come area industriale, però comunque è consumo di suolo. E insomma, si stanno muovendo davvero tante cose su questo tema, e quindi non è stata rigettata, tant'è che poi Forza Italia ha ritirato la mozione dando una fiducia all'amministrazione dicendo sì, ok, dite che vi muoverete, ritiriamo la mozione e vediamo che cosa succede.
1: Sì, noi abbiamo fatto una trasmissione proprio parlando con il comitato che si occupa appunto di questa cosa, che è partito dal recupero della ex Novartis, quindi insomma, abbiamo avuto modo di approfondire il tema, in effetti è tutto quanto hai detto tu, insomma, certo.
2: Ecco, sull'ex Novartis io ancora non ho capito bene com'è la situazione, nel senso che sostiene di non aver avuto nessuna richiesta nel merito. C'è il comitato che dice invece ci sono degli atti, è un po' misteriosa quella cosa lì, andrebbe approfondita.
1: Sì, no, è partita con una richiesta per la logistica, però la logistica comporterebbe un via vai di mezzi, di camion, auto, eccetera, eccetera, per cui sarebbe il traffico a risentirne di più. Però adesso
2: su una strada già complicata.
1: Ecco, appunto. Adesso sembrerebbe che si siano indirizzati verso il data center. Quindi stiamo a vedere.
2: Stiamo a vedere, esatto. Di sicuro c'è quello nella ex Lazzaroni.
1: Che sta andando avanti. Sono anni che si discute di tutto, dal centro commerciale al supermercato, per ora è tutto fermo, quindi non sappiamo.
2: È tutto fermo, ecco, l'unica cosa sai che mi facevano notare, che comunque ho letto nelle varie discussioni su questo tema, è che anche il riutilizzo di stabili ex industriali, insediamenti ex industriali, ha dei rischi, perché molto spesso si trovano in zone già abitate e quindi l'impatto su chi abita l'intorno è abbastanza devastante, perché sono anche rumorosi, molto rumorosi i data center, e quindi sono un tema che d'altra parte tutto si sta riversando sulle tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla digitalizzazione di tutti i servizi pubblici, per cui i data center servono. Ma quello che dicono i comitati a livello regionale e nazionale è sì, ma programmiamoli bene, vediamo di non fare che
1: una concentrazione eccessiva.
2: Esatto, una concentrazione che poi manda in crisi tutto quanto.
1: Certo.
2: La cosa interessante poi di Saronno è che è nato questo osservatorio saronnese sui data center, e quindi c'è gente che insomma ci sta sul pezzo, diciamo, per dirla in modo un po' così, un po' rustico. Ecco, poi un'altra cosa che è successa in Consiglio Comunale è che c'è stata una discussione sulla partecipazione e sui quartieri, e la novella Ciceroni l'aveva presentata e poi l'ha ritirata perché la maggioranza con delle proposte di emendamento, 5 proposte di emendamento, in realtà stravolgeva completamente il senso della sua mozione, quindi Noella Ciceroni si è arrabbiata, ha detto no, io questa mozione la ritiro, voi non ci metterete sulle mani, e quindi c'è stato anche un po' di momenti di tensione durante il Consiglio Comunale, come sempre, perché tutto si può dire tranne che ci sia serenità in Consiglio Comunale a Saronno. C'è sempre un clima un po' così, ecco. E niente, io avrei finito, do una notizia di servizio per chi abita a Cislago: da oggi fino al 25 di novembre sarà chiuso l'ufficio postale perché viene ristrutturato. È una buona notizia, la brutta notizia è che di solito Poste Italiane dice sì, riapriremo il 25 novembre.

0: per riferire ai nostri lettori e ascoltatori.
1: Sì, è scomodo quando chiudono le poste, uno cioè, che abita lì vicino, che magari deve attraversare un pezzo di città, insomma, si trova un po' a disagio, oppure addirittura andare in un altro paese, però tant'è che dobbiamo fare. Va bene, io per oggi avrei finito.
0: Grazie Mariangela, Mariangela Gerletti di Varese News, grazie di essere stata con noi.
1: News. Niente, ricordo sempre che c'è la testata anche
0: Saronno News, certo.
1: Legata a Varese News. Che concentra tutte le notizie di Saronno e del Saronnese, quindi andate a leggerlo.
0: Ci risentiamo grazie mercoledì.
1: Gianni.
0: Ciao.
1: Grazie Gianni, grazie. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, un saluto ciao, anche ciao. Da me e a tutti i nostri radioascoltatori.

Bentrovati amici di Radio Orizzonti. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Concludiamo questa mattina il nostro viaggio virtuale nel cuore storico e culturale del Veneto, che custodisce alcuni dei più importanti monumenti e musei d'Italia e celebra la sua identità attraverso numerosi eventi folcloristici e manifestazioni storiche come il Carnevale di Venezia e la Regata Storica, che rievocano tradizioni secolari mantenendo viva la cultura locale. Il nostro viaggio stamattina però continua nel Trentino Alto Adige, una regione a statuto speciale costituito dalle uniche due province autonome dotate di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni dell'ordinamento italiano, Trento e Bolzano, dove vivono minoranze linguistiche e culturali difese e protette con delle leggi speciali. Ma prima di andare nel Trentino concludiamo il nostro viaggio a Chioggia. Ricordi e nostalgie di un tempo perduto. Il folklore del Chioggiotto ha avuto ispirazioni e vita dal mare. E non poteva essere diversamente per una città e un territorio marittimo e lagunare, con un popolo di pescatori e marinai. Oggi non rimane molto del pittoresco mondo che ha reso celebre Chioggia nella poesia, nella storia e nell'arte. Ma se è ormai tramontata la figura tradizionale del pescatore dal berrettone rosso o azzurro e dai mulotti, cioè gli zoccoli, dalle spesse calze di lana e dall'inseparabile pipa di terracotta col cannuccio di legno, non altrettanto si può dire dello spirito della canzone popolare mantenutosi vivo nel popolo. In altri tempi i pescatori pregavano cantando e quando calava la sera si radunavano in cerchio sulla piazza principale e intonavano a turno una melodia lenta e solenne, semplice e insieme maestosa, che rievocava l'ultimo giorno di vita terrena di Gesù Cristo, il cosiddetto canto delle ore. Il culto più sentito dai chioggiotti è quello per il Cristo dei pescatori, che secondo la leggenda venne dalle terre d'Oriente, scolpito per comando divino da Nicodemo, così come egli lo aveva visto penzolare dalla croce con gli ultimi spasimi dell'atroce agonia impressi sul volto. Il Cristo è conservato nella chiesa di San Domenico e troneggia dietro l'altare in quella rudezza scultoria che gli conferisce tanta dolente maestosità. Al tempo della benedizione del mare, che ogni anno si ripete a Chioggia come in tutte le città marinare, quest'anno è avvenuto il 26 di luglio, le donne si palludano sempre con la tonda o pieta, detta anche indiana, una specie di fazzoletto bianco bordato di merletti fatti a tombolo. Fino a qualche tempo fa Chioggia ci offriva il colorito spettacolo dei pescherecci che rientravano dalle crociere sui mari italiani all'approssimarsi delle ricorrenze più solenni. I pescatori usavano compiere 4 lunghi viaggi all'anno e terminarli appunto nelle ricorrenze del Natale, della Pasqua e per le feste patronali. A largo i natanti pavesati e sgargianti colori si radunavano come in consiglio e affiancati come tante corazzate in linea di combattimento si schieravano di fronte alla città per poi entrare in porto ad uno a vele spiegate in fastoso corteo accolti dalle manifestazioni di giubilo di tutto il popolo accorso sulla banchina. Appena a terra, scambiati i primi affrettati saluti, capi ciurma ed equipaggio provvedevano senza indugio al minuzioso assestamento delle barche e degli attrezzi usurati nella lunga navigazione, ricoverando gli scafi più deteriorati e bisognosi di cure negli squeri, cioè cantieri, per i necessari restauri. Ai pescherecci di oggi, spinti dai motori, non occorrono più lunghi soggiorni sul mare e i pescatori rientrano nel giro di poche ore. Ma ai tempi era sempre il rapporto alle condizioni atmosferiche. I pescatori trascorrevano gran parte della loro vita sul mare, sulle loro imbarcazioni. La bragagna, cioè barca esclusivamente chioggiotta, è stata fino a non molti anni fa il mezzo più idoneo per la pesca lagunare. Il fondo piatto consentiva manovre facili e rapide in acque poco profonde come sono quelle del litorale chioggiotto. È considerata la regina della pesca lagunare, formava con le due consorelle una triade di imbarcazioni per l'esercizio di un'industria nella quale da secoli ebbe il primato la gente di Chioggia. In ogni modo, Tartana, Bragozzo e Bragagna sono
oggi nomi quasi dimenticati, anche se qualcuna di queste imbarcazioni può ancora esistere mescolata al naviglio del porto, ma così senza vele hanno perduto il loro carattere e il loro fascino. La Bragagna col motore è ben lontana da quella che ideò e realizzò Antonio Gaetano Camuffo, valendosi della sua esperienza di vecchio marinaio e costruttore. Dei tradizionali mezzi da pesca a chioggiotti rimane in uso l'antico lavoriero per la cattura delle anguille, nella cosiddetta pesca di valle praticata sul litorale, da Chioggia all'estuario del Po. Non è stato infatti ancora scoperto, nonostante le evoluzioni che ha subito l'industria della pesca, un sistema che sia riuscito a sostituire il lavoriero infallibile insidia tesa alle anguille, costruito di canne palustri, chiamate otele, disposte a rastrelliera in tre o quattro e anche più ordini trasversali, in modo da formare altrettanti passaggi obbligati. Il lavoriero convoglia le anguille dirette verso il mare aperto, da un colauro, cioè si potrebbe tradurre con sacca, all'altro, finché nell'ultimo rimangono prigioniere. Non si conosce la data di nascita del lavoriero, che è antichissimo. Era già in uso, pensate, nell'alto medioevo. Già nelle placide acque appare il labirinto, opera dell'estrema estate e dell'arte antica. E vi allude anche Tasso, Torquato Tasso, prendendo a soggetto di una similitudine, perché quel serraglio è con mirabile uso sempre all'entrata aperto e all'uscir chiuso. A proposito di anguille, una remota credenza popolare chioggiotta riteneva che il sangue tratto dal pesce decapitato e versato fresco nel vino avesse la virtù di togliere il vizio dell'ubriachezza. E lasciamo allora il Veneto e restituisco la linea a Matteo, che ci manda una colonna sonora, Flashdance, perché parleremo del Trentino Alto Adige, e uno dei personaggi famosi è Giorgio Moroder, che ha scritto tantissime colonne sonore. Ascoltiamo allora Flashdance.

Ecco, allora adesso siamo in Trentino Alto Adige. Alla complessità, la sua complessità linguistica, tre grandi ceppi a cui fanno riferimento numerosi dialetti, corrisponde un'analoga complessità di tradizioni, frutto del patrimonio dei tre gruppi etnici che popolano la regione. Comune a tutta la regione l'atteggiamento nei confronti della natura, che la letteratura popolare vede pervasa e animata dalla presenza di spiriti identificati secondo le zone in fate, ninfe, elfi, giganti e orchi. Comune agli spiriti naturali e la peculiarità di essere pericolosi per il genere umano. Molte consuetudini vanno però scomparendo a mano che la civiltà industriale si avvicina a zone un tempo chiuse, anche per ragioni geografiche, a influssi esterni o via via che in esse penetra la corrente turistica, che spesso tende a snaturare il significato originario di alcune tradizioni. Patrono della città di Trento è San Vigilio, il cui nome deriva dal latino vigil, che vuol dire vigilante. La sua festa è il 25 giugno ed il nome non è raro nel Trentino e sul Garda. Il romano Vigilio, venuto a Trento con la madre Massenza e coi fratelli Claudiano e Magoriano, fu nominato cittadino e vescovo nel 385. Egli estese la sua predicazione ai pagani delle zone montane e morì in Val Rendena, allora tenacemente ed ostinatamente pagana, avendo egli il 4 giugno del 403 ha abbattuto una statua di Saturno, divinità agricola. Quei montanari lo aggredirono e lo colpirono a morte. La sua salma venne poi trasportata a Trento. Un altro santo molto amato è San Giuliano, il cui santuario sorge sulla riva di un laghetto ad occidente del paesetto di Caderzone. La sua leggenda ci è narrata dal Brentari. Giuliano era un bello e prode cavaliere, marito d'una sposa vezzosa che egli custodiva gelosamente. Dovette partire un giorno per lontana guerra ed essa restò mesta e sola. Durante l'assenza di lui vennero un giorno a consolarle i vecchi genitori ed essa li pose a dormire nella stanza maritale. La notte seguente giunge inaspettato il cavaliere. Entra nella stanza nuziale, trova il letto occupato da due persone, un tremendo sospetto gli balena nella mente, cava il pugnale e cala colpi all'impazzata. Alle grida dei poveri feriti, accorre la sposa con i servi e col cuore spezzato alla vista della scena tremenda cade morta presso i genitori morenti. In quel punto suonava la campana della chiesa e cantava il gallo. Giuliano, come pazzo per il dolore, per il delitto commesso, fuggì dal castello e andò errando di terra in terra, ma in ogni luogo la campana del gallo gli ricordavano il delitto commesso. Ed egli giurò allora che non si sarebbe fermato se non là dove fosse stato sicuro di non udire né campana a suonare né gallo a cantare. Si spinse nell'allora semiselvaggia Val Rendena e giunse ai laghetti, a uno dei quali lasciò il suo nome e qui finalmente trovò quiete e riposo. Ma se non lo raggiungevano più né i galli né le campane, lo raggiunse l'umana giustizia. Egli fu scoperto e condannato alla pena dei parricidi, fu chiuso in un sacco assieme a dei serpi e gettato nel lago, dove era più profondo, assieme ad un grosso sasso legato al collo. Ma portento, il sacco tornò dall'abisso, galleggiò sull'acqua tranquilla e si fermò sulla sponda. E chi lo aperse trovò che Giuliano placidamente dormiva e che le serpi raggomitolate sul suo petto lo baciavano amorevolmente. Il miracolo era evidente, si doveva chinarsi alla volontà manifestata dal cielo. Giuliano fu liberato ed egli passò il resto della sua vita fra quei dirupi. Lasciamo i santi ed occupiamoci dei diavoli. In via Alfieri a Trento potete ammirare Palazzo Galasso, meglio noto come il Palazzo del Diavolo. L'immobile fu costruito nel 1602 per Giorgio Fugger, rampollo della ricchissima dinastia dei celebri banchieri di Augusta. Imbaghitosi di una nobile donzella trentina, alla sua profferta di matrimonio l'ambiziosa ragazza acconsentì ad una condizione: che egli fosse in grado in una sola notte di costruire un palazzo degno di lei. Non c'era scampo, soltanto il diavolo poteva riuscire in questa impresa. Invocato dal giovane
giovane banchiere, il maligno si dichiarò ben disposto alla fatica, chiedendo in cambio, come sua abitudine, l'anima del committente. Giorgio accettò ad una condizione: finito il palazzo, avrebbe sparso sul pavimento del grano e soltanto se il diavolo gli avesse riportato tutti i chicchi, egli avrebbe sottoscritto la cessione della sua anima. Detto fatto, in poche ore sorse il palazzo. Giorgio Fugger vi sparse il suo grano e il maligno raccolse i chicchi. Ma al momento della conta, ecco la sorpresa, ne mancavano 5. Quei 5 chicchi che Fugger aveva cosparso di pece e che erano rimasti attaccati alle unghie del maligno. E così al povero diavolo, ancora una volta gabbato, non rimase che ritornassero all'inferno meditando sul fatto che i banchieri ne sanno una più del demonio. E dal diavolo passiamo ai fantasmi, e il passo è breve. A Castel Brager, a Tres, il suo bravo fantasma ce l'ha, e di nobili lombi per giunta. Si tratta dello spirito di Elisabetta, dei conti di Thun, adorabile fanciulla che commise l'errore di innamorarsi e fuggire con un giovane di modeste condizioni. I parenti non la perdonarono, l'inseguirono, la raggiunsero e la punirono severamente, chiudendola per un anno in un'orribile segreta, tuttora visibile. Per gli stenti e l'amore perduto, la fanciulla morì e il suo inquieto fantasma si aggira ancora tra le mura del castello, così si dice, così almeno assicura chi l'ha visto. E per finire, sul folklore di Trento e le sue valli, una nota più allegra. Oh, il carnevale, che però va sempre più perdendo di importanza. Sono andate in disuso specialmente le mascherate organizzate anche con concorsi. Una delle poche sopravvissute è quella di Arco, piccolo centro in provincia di Trento. In quelle occasioni la fantasia dei più allegroni geniali si sbizzarriva in mille modi, giungendo alle trovate più impensate. Alla fine di carnevale avevano luogo i fuochi di paglia, per bruciare il carnevale secondo alcuni e secondo altri un residuo delle feste compitali che i romani facevano sui crocicchi delle vie in onore dei Lari compitali, protettori dei campi e dei confini, bruciando dapprima vittime umane, poi, essendo progredita la civiltà, globi di lana e mazzi di foglie in sostituzione delle teste umane. E ora ascoltiamo un'altra colonna sonora di Giorgio Moroder, composta da lui. Era la colonna sonora di un famoso film, American Gigolo.

Adesso raccontiamo antichi miti silvani in Val Sugana. La Val Sugana, racconta la leggenda, era in origine un gran lago circondato da monti rocciosi con dorsi verdeggianti di pascoli. Nelle rocce vi erano infissi dei robusti anelli di ferro ai quali venivano assicurate le barche. Ma in un tempo assai lontano il lago si asciugò e il territorio venne chiamato Val Sugana perché prosciugato. Questa, almeno, è la spiegazione che un oste di Levico diede nel XV secolo a padre Faber di Ulm, che attraversava la regione. La popolazione del luogo è di origine veneta, quindi di statura piuttosto alta, e ha una parlata armoniosa e scorrevole, un dialetto che assomiglia al veneziano. Una volta gli uomini portavano una fascia rossa e nera attorno ai fianchi, con l'estremità pendente a frange, cappello con piume di cedrone di monte, i coscritti di gallo e la domenica fazzoletto al collo. Le calzature erano di legno. Il vestito femminile si limita al giubbino senza maniche, la veste a pieghe, scialle, nastrino al collo e fazzoletto in testa. Ma sono ormai rare le occasioni per sfoggiare i costumi tradizionali. Si possono ammirare di domenica a Castello o a Cinte il 15 di agosto e a Pieve di Tesino durante il carnevale a Cavalese. È sempre la leggenda a narrarci le origini di Primiero. In tempi lontanissimi la valle era un lago entro il quale vivevano numerose lontre, ma esse rosero la roccia e le acque defluirono attraverso la gola dello Schnere. Così, prosciugata la conca, vi si insediarono i profughi friuliani, inseguiti dalle orde di Attila. Sorsero allora le prime case raggruppate in villaggi e più tardi lo sfruttamento delle miniere diede l'avvio ai traffici. Il luogo fu detto fiera, posto di mercato. Le vallette laterali, suggestive e fittamente boscose, si dicevano anche qui popolate dai geni della montagna e della foresta. Primo fra tutti il Salvanel, qui denominato Mazzarol, cioè fanciullo, tutto rosso e velocissimo. Chi mette il piede sulla sua orma o anche solo sulla sua ombra è costretto a seguirlo di corsa fino alla caverna. Là il malcapitato riceve polenta e latte, ma è costretto a fare il mandriano. Non mancano le fate e le smare o streghe. Il primo saluto a chi arriva a Bolzano è dato dal campanile del Duomo, suggestivo particolarmente quando alla notte si presenta tutto illuminato con la ricca trama dei merletti gotici e degli archi pensili squisitamente lavorati. È considerato il simbolo della vecchia città mercantile. Fu costruito tra il 1500 e il 1519 sul troncone romanico del vecchio campanile che si era incendiato. L'opera fu affidata ad un giovane svevo, Giovanni Lutz von Schiessenreid, suscitando l'ira degli architetti locali. Uno di essi, narra la leggenda, tramò contro la vita del giovane straniero ponendo un asse in bilico sull'alta impalcatura. Il Lutz, passandovi sopra, sarebbe caduto dall'alto della cuspide. Invece fu l'attentatore stesso, pensate, che risalito in fretta, inavvertitamente vi posò il piede e cadde sfracellandosi al suolo. Ciò portò sfortuna a Lutz, il quale, ossessionato dalle maledizioni del morto, temeva che la sua torre facesse la fine di quelle di Pisa. Anzi, egli la vide piegarsi, sia pur lievemente, ma piegarsi. Disperato, una notte fuggì da Bolzano senza neppur riscuotere dal comune un suo credito di 55 fiorini e 55 soldi, e di lui non si seppe più nulla. Viceversa, si poté constatare che dopo 3 giorni dalla fuga il campanile si era definitivamente arrestato nel suo presunto inclinamento. Vigilano sulla pace del Duomo di Bolzano i mistici leoni del portale. Narra la leggenda che fino allo scoccare del tocco i leoni potevano difendere la chiesa dai disturbatori. Uno sconsiderato si avventò contro il leone di sinistra col pugno e lo immerse nelle fauci. E il tocco scoccò. Le mascelle si chiusero e il disgraziato fu trovato all'alba semimorto col braccio prigioniero nella bocca del leone, così che bisognò chiamare uno scalpellino per liberarlo. La mancanza della mascella leonina sta tuttora a confermare il fatto. Comunque abbiamo scoperto che praticamente ci sono, il Trentino Alto Adige ha tante leggende. Questa regione, concludendo, vanta un patrimonio notevole con edifici che spaziano dal gotico al barocco, tra questi appunto il Duomo, il Palazzo Alberi a Trento, la Chiesa di San Lorenzo a Rovereto e il Palazzo Thun a Trento, che rappresentano solo alcuni esempi dell'eclettismo architettonico del Trentino.
In Alto Adige il ponte Talvera a Bolzano e la chiesa di San Michele a Bressanone sono testimoni dell'importanza storica e culturale di questa regione che lasciamo. Vi do appuntamento alla prossima settimana e restituisco la linea a Matteo che ci fa sentire l'ultima canzone.

0: Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumy e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito a 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico-Scientifici dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
1: La casa editrice Il Mulino ha pubblicato il libro che ha per titolo Sentirsi, un'antropologia dello smartphone. Gli autori sono Gabriele Balbi, insegnante di storia dei media all'Università della Svizzera Italiana di Lugano, e Massimo Cerulo, che insegna sociologia all'Università di Napoli Francesco II, nonché ricercatore associato al CERLIS della Sorbona di Parigi. Dunque lo smartphone interviene spessissimo nelle nostre azioni quotidiane, come ad esempio lo scatto di un selfie, un messaggio vocale, una foto postata sui social, videochiamate, brevi filmati. Tutto ciò ha dato una svolta, forse impensata, al nostro modo di vivere. Ma di tutto questo ne abbiamo parlato con Massimo Cerulo, che è autore, uno degli autori del volume in questione. Dottor Cerulo, ma come dobbiamo sentirci dopo questo prepotente ingresso nelle nostre vite dello smartphone?
2: Dobbiamo sentirci ambivalenti, nel senso che da una parte lo smartphone è sicuramente positivo, perché senza di esso non potremmo vivere e svolgere tante delle nostre occupazioni quotidiane, quindi ad esempio utilizzare il navigatore per raggiungere dei posti a piedi, con l'auto, con i mezzi pubblici. Non potremmo informarci sul meteo, sulle condizioni stradali, non potremmo trovare degli ambulatori medici o degli specialisti per curare alcune patologie, e soprattutto saremmo impossibilitati a sentire, vedere, partecipare emotivamente alla vita dei nostri parenti e dei nostri affetti, che, per come è fatta la società contemporanea oggi, è facile che vivano in città diverse dalla nostra oppure che abbiano delle vite mobili. In questo senso lo smartphone è una macchina di emozioni positive. Dall'altra parte è innegabile, come molte ricerche oggi testimoniano, che un utilizzo eccessivo, quindi troppe ore sullo schermo del telefonino, possa generare una problematica in termini di, in primis, deficit dell'attenzione, in secundis una difficoltà nelle relazioni sociali, quelle corpo a corpo, direi, più che faccia a faccia, quindi le interazioni sociali che si verificano al caffè o che si verificano in una piazza, in una sala, in un'associazione, perché troppe ore sul telefonino, magari a scrollare, che è proprio una delle pratiche più negative che possano esistere, fa venire meno la nostra capacità di conversazione. Quindi bisogna essere attenti all'utilizzo dello smartphone, senza dimenticare che senza di esso noi potremmo emozionarci molto meno. È una macchina delle emozioni, come tale va maneggiata con cura.
1: Senta, cosa è cambiato da quando è nato? Direi dal punto di vista sociale, e magari per riapprofondire un attimo le cose che ci ha appena detto.
2: Allora, da quando è nato è cambiato molto, quindi consideriamo che lo smartphone nella versione attuale nasce circa 20 anni fa, quindi arriva più o meno in Italia 20 anni fa, e mi tengo largo. È cambiato molto perché oggi, ad esempio, è uno strumento molto più sicuro, dal riconoscimento facciale alle varie password, alle impronte digitali, e infatti tantissimi tra noi sullo smartphone hanno i propri conti correnti, lo utilizzano per investire in borsa o con le azioni, hanno aperto delle soluzioni finanziarie prima impensabili. E nello stesso tempo è uno strumento dove oggi molti di noi conservano i propri segreti, quindi conservano delle note, dei messaggi vocali, conservano delle conversazioni con le varie forme di intelligenza artificiale, che è una novità degli ultimi anni, ma che forse negli ultimi 12 mesi, potremmo dire, si è affermata in maniera dirimente, perché moltissimi tra noi hanno l'applicazione dell'intelligenza artificiale sullo smartphone, oppure aprono il browser di riferimento e dialogano con l'intelligenza artificiale, devo dire anche qui in maniera, secondo noi, positiva, nel senso che l'intelligenza artificiale, oltre a semplificarci la vita, ad indicarci dei negozi, degli ambulatori, dei dei luoghi da raggiungere, nello stesso tempo ci aiuta a comprendere delle regole in maniera molto più veloce di come avveniva un tempo. Infine, è cambiato molto in termini di socialità. Con lo smartphone di oggi si può vivere una socialità importante, e mi riferisco in particolare alle persone deboli, alle persone sole, alle persone anziane, alle persone disoccupate, che trovano all'interno dello smartphone diversi canali di comunicazione attraverso i quali vivere una vita sociale, non per forza corpo a corpo, faccia a faccia.
1: Sembra di pensare che lo smartphone sia una cosa individuale, cioè sia esclusivamente mia. Lei ha appunto detto segreti, socialità, ma però siamo in mezzo al mondo, insomma.
2: Cioè, potremmo dire che attraverso lo smartphone noi abitiamo una affollata moltitudine digitale.
1: Ecco, ma qualcuno però può inserirsi in questo nostro rapporto personale?
2: Sicuramente attraverso lo smartphone il nostro io incontra gli altri io. Attenzione, oggi gli altri io sono io, esseri umani, ma io anche digitali, quindi penso ai chatbot, penso appunto alle forme di intelligenza artificiale, penso ai nickname, penso a tutte quelle possibilità che lo smartphone ci offre di entrare in vari gruppi sociali e quindi di fare una socialità in base al nostro ruolo sociale, in base alla nostra cultura, in base al nostro status sociale, in base alle nostre preferenze, ma anche, come sappiamo bene, lo smartphone può essere utilizzato per mascherare la nostra identità sociale e quindi ricoprire ruoli diversi che magari tendiamo a non svelare troppo nella socialità corporale di tutti i giorni. Nello stesso tempo questo io, questa identità individuale, inevitabilmente viene avvolta, influenzata, contagiata dalla moltitudine delle individualità sociali che noi troviamo nei gruppi, che troviamo nei social, che troviamo in tutti quegli ambiti che frequentiamo attraverso lo smartphone, che ci teniamo a ripeterlo, si configura come una macchina delle emozioni, perché oggi noi teniamo nelle nostre tasche, nelle nostre borse e soprattutto nelle nostre mani uno strumento potentissimo in termini di emotività. Pensate anche soltanto al toccare, alla necessità che abbiamo di toccare tante volte al giorno il telefono, anche in borsa o anche in tasca. Ci fa sentire sicuri, ci fa sentire non perduti, ci fa sentire non travolti dalla modernità ingombrante. È uno strumento di emotività, è uno strumento di sicurezza e non a caso è un'appendice del nostro corpo, come ormai le ultime ricerche dimostrano con gli inserimenti sotto pelle dei chip digitali e quant'altro.
1: Certo. Senta, occorrerebbe un'educazione all'uso?
2: Assolutamente sì. Questo è un punto dirimente. Infatti nel libro noi diamo la parola ai giovani studenti e studentesse dei nostri corsi di laurea, quindi parliamo di giovani tra i 18 e i 25 anni che in Italia e in Svizzera abbiamo intervistato proprio sull'uso dello smartphone. E un po' tutti ci dicono, sono estremamente interessanti queste interviste, che non hanno mai avuto un'educazione all'utilizzo dello smartphone. Attenzione, i ventenni e i 25 anni sanno molto bene come utilizzare le funzionalità del telefono. Quello che loro lamentano e che secondo noi è dirimente è che non hanno avuto nel periodo scolastico e meno nel periodo universitario una educazione all'utilizzo dello strumento. Ad esempio, come utilizzare lo strumento per interagire con gli altri, come utilizzare lo strumento per fare i conti con se stessi, quindi come utilizzare lo smartphone come strumento per individuazione personale e nello stesso tempo per identificazione con gli altri. Al momento, purtroppo, come abbiamo analizzato, né nel sistema scolastico italiano né nel sistema scolastico svizzero c'è una tendenza a inserire come corso o insegnamento obbligatorio educazione al digitale o assolutamente, per non parlare di educazione emotiva sentimentale.
1: Certo, occorre che anche gli educatori siano educati a questo fondamentalmente prima che si propongano come educatori ai bambini, a partire appunto dalle scuole elementari. Senta, a proposito di bambini, diversi sociologi ultimamente si sono preoccupati dell'età a cui poter dare questo mezzo, per cui anche qui ci sono diverse scuole di pensiero.
2: Quello che noi possiamo dire, anche perché oramai tra qualche mese l'Unione Europea dovrebbe varare il regolamento unificato inerente ai social network e quindi anche all'utilizzo dello smartphone, è che con i divieti non si va da nessuna parte. Quindi imponendo un obbligo al non utilizzo, di certo si raggiunge l'obiettivo opposto. E come diceva lei, è molto più importante generare una educazione al digitale, quindi non soltanto allo smartphone, principalmente al telefono, ma in generale al digitale. Al momento siamo nelle mani dei volenterosi, quindi degli educatori e delle educatrici che sono formati per curriculum e che sono così volenterosi da spendere il proprio tempo, molto spesso non retribuito, per insegnare a adolescenti, a infanti, a giovani un utilizzo più consapevole dello smartphone e un rapporto più consapevole con le proprie emozioni. Per come la vediamo noi, di certo non bisogna parlare di divieti, e il caso australiano e recentemente per essere in Europa il caso francese ne sono delle prove evidenti che i divieti non funzionano, soprattutto in democrazia e soprattutto in stati dove ci sono delle costituzioni che, per fortuna, mi permette di dire, garantiscono ancora le libertà individuali e sociali. Si deve parlare di educazione sociale, si deve parlare di un'educazione istituzionale allo strumento. Poi è chiaro che fino a una certa età, per come la vediamo noi, il bambino non dovrebbe essere, come possiamo dire, gravato di un tale fardello, di un tale peso, che è quello dello smartphone. Il bambino deve crescere da bambino, quindi deve fare le sue esperienze insieme ai suoi coetanei, possibilmente con dei genitori consapevoli o dei nonni consapevoli che sappiano come educare il figliolo, ma non certo con la delega dell'educazione allo smartphone. Non si può delegare lo smartphone a educare i bambini. Lo smartphone è qualcosa che inevitabilmente deve apparire con la pubertà, quindi con l'inizio dell'adolescenza, quando l'adolescente sviluppa o inizia a sviluppare una capacità di ragionamento che può quindi accompagnarlo nell'utilizzo del telefono.
1: Massimo Cerulo, grazie, grazie anche a Gabriele Balbi per questo vostro libro molto interessante e molto utile, proprio perché ci aiuta, direi, a derimerci in questa nuova realtà per molti di noi. Grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie a voi dell'invito.

0: Seconda parte di Non Solo Cultura, e abbiamo con noi Daniela Pizzagalli, e oltre a presentarci un libro nuovo, Daniela ci dirà due parole anche su Anna Carson, che è la nuova protagonista del Nobel per la letteratura per il 2026. Daniela, allora siamo sulla scia del premio Nobel a una donna, per cui anche di questo ti chiedo se hai due parole da dirci su questo personaggio.
1: Dunque, preciso che non ho mai letto niente di lei in Italia, so che è uscita da Crocetti e dalla Nave di Teseo, perché è una poetessa comunque, quindi è anche così curioso e allo stesso tempo incoraggiante che la giuria del premio Nobel dia tutta questa importanza alla poesia, che purtroppo diciamo che oggi è abbastanza trascurata, quindi esaltare.
0: Non soltanto oggi, guarda, ricordo una vecchia statistica che diceva che in Italia si leggono a testa due righe di poesie e mezzo.
1: Ecco, appunto. E quindi, sai, io sono sempre favorevole, perché dico, adesso poi ci sarà qualcuno che magari incuriosito leggerà qualcosa di questa canadese 76enne Anna Carson, che può interessare anche a noi europei, perché lei ha costruito tutta la sua opera letteraria sull'amore per la letteratura greca. Ho letto oggi sul giornale che da piccola ha visto le

0: persona valida, quindi forse da approfondire.
1: Ecco, oltre che donna, anche questo fatto che abbia questo obiettivo.
0: Questo aggancio, ecco, con la cultura europea.
1: Ecco, benissimo Daniela, abbiamo ancora 3 minuti, hai un libro allora?
0: Sì, sì, volevo parlare di un libro che fa da pandan a uno che avevo consigliato l'anno scorso, cioè la scrittrice norvegese Trude Teige aveva scritto l'anno scorso La nonna ballava sotto la pioggia e l'avevo raccomandato, era un romanzo che parlava, che si svolgeva durante la seconda guerra mondiale, poi con richiami ai giorni nostri, perché una nipotina nostra contemporanea raccontava di questa nonna norvegese che, avendo sposato un tedesco durante la guerra, era partita poi con il tedesco, il marito tedesco, aveva vissuto tutta la sconfitta della Germania nella seconda guerra mondiale e non poteva ritornare in patria perché la Norvegia aveva proibito, aveva tolto la cittadinanza alle donne norvegesi che avevano sposato dei tedeschi. Era stata salvata da un giovane marinaio norvegese, Conrad, che aveva incontrato nella Berlino piena di macerie alla fine della guerra, il quale l'aveva sposata e così aveva potuto ritornare in Norvegia e ricominciare una vita nella sua patria. E ecco, il nonno che respirava col mare è l'altra parte, cioè il racconto. Chi era questo Conrad che salvò la nonna? Ecco, era un marinaio norvegese che aveva vissuto durante la guerra prigioniero dei giapponesi in Indonesia e che poi appunto era finito anche lui a Berlino. È un romanzo storico, appunto, che reputo molto interessante. E su questo bel personaggio che respirava col mare, perché diceva che il nostro respiro, cioè le onde sono al ritmo del nostro respiro. Non so se provare o no, ma comunque è una bella immagine.
1: Certamente, per cui due libri, chi non ha letto il primo adesso ne avrà due da leggere allora.
0: Esatto, esatto, La nonna che ballava sotto la pioggia e Il nonno che respirava col mare, editi da Fazio.
1: Benissimo.
0: Da fatti.
1: Benissimo, grazie Daniela, ci risentiamo.
0: Alla prossima.
1: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Come sempre Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e dà appuntamento al prossimo mercoledì, che sarà il 21 ottobre. A risentirci, a presto, grazie.
2: Prima dei fatti,
3: prima dei fatti.
2: Tante rubriche, un

Il pane sciocco toscano, perché è senza sale. Il motivo per cui il caratteristico pane toscano detto sciocco e privo di sale ha diverse spiegazioni. Una ci porta indietro nei secoli, quando le tasse imperversavano su ogni bene. Il sale, allora bene prezioso e fonte di guadagno per molti governi, era gravato da pesanti dazi. Si racconta che a Firenze, per aggirare l'ennesima gabella, i fornai iniziarono a impastare il pane senza sale. Non era una scelta di gusto, ma una forma di resistenza quotidiana. C'è anche chi sostiene che questa scelta sia frutto del bisogno di creare un perfetto equilibrio a tavola. La cucina toscana, infatti, è ricca di sapori decisi. Pensiamo ai tipici salumi locali, alla ribollita, alle zuppe o agli ottimi crostini. Tutte ricette nelle quali un pane neutro è la base ideale per bilanciare i contrasti. Da leccarsi i baffi. I baci di dama, i biscotti formati da due piccole calotte unite tra loro da un sottile strato di cioccolato, sono stati ideati nella provincia di Alessandria, precisamente

nella cittadina di Tortona. La loro invenzione, secondo la leggenda più romantica, sarebbe da attribuire a un brillante pasticcere di casa Savoia, al quale nel 1852 il giovane Vittorio Emanuele II avrebbe chiesto un nuovo tipo di dolce da offrire a una bellissima donna. Un'altra versione della storia, invece, questa volta supportata da prove scritte, afferma che sarebbero un'invenzione dello chef Augusto Mannelli, che lavorò prima a Novi e successivamente a Tortona.

0: In tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Eccoci ancora una volta in vostra compagnia, cari amici, e sì, parliamo di eccellenze. Allora, quest'oggi, nonostante Carla non sia d'accordo con me, io vorrei parlare dell'aceto balsamico di Modena. Davvero, Carla, un'eccellenza.
1: Certo, no, ma sono d'accordo, stiamo trattando le eccellenze, ci mancherebbe altro.
0: Tu non lo usi, ma io ne faccio un uso, certo. Insomma, non dico abbondante, ma insomma discreto. L'ultimo rapporto ISMEA sulla DOP Economy, quindi parliamo all'anno il 2025, colloca l'aceto balsamico di Modena IGP, ricordiamo, al primo posto nella classifica generale dei prodotti agroalimentari made in Italy per quanto riguarda la quota export. Pensate che sul totale della produzione viene esportato il 93%. Viene esportato in oltre 130 paesi nei 5 continenti, quindi davvero un'eccellenza. E viene collocato al settimo posto per valore alla produzione e valore al consumo superiore a 1 miliardo di euro. La produzione certificata, parliamo sempre del balsamico di Modena IGP, è stabile tra 95 e 100 milioni di litri annui, e questi dati ci vengono forniti dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena, che è Modena IGP. Ecco Carla, adesso partiamo con un po' di storia.
1: Certo, la prima testimonianza scritta risale al 1046. Certo, il monaco benedettino Donizone, nel poema Vita Matildis, narra che Enrico III di Franconia, in viaggio verso Roma per l'incoronazione imperiale, inviò un messo a Bonifacio di Canossa per ottenere in dono quell'aceto di cui aveva sentito parlato come laudatum acetum.
0: Sì, una cosa straordinaria.
1: Certo, e Bonifacio lo spedì in una botticella d'argento addirittura. E questo dono fu talmente apprezzato che Alberto, visconte di Mantova, per contraccambiarlo adeguatamente, offrì cavalli, falchi e uccelli da caccia. Ecco, la storia del balsamico si intreccia poi con quello della corte d'Este. Il cronista Antonio Vallisnieri attesta botti di aceto già alla corte di Obizzo II d'Este, intorno al 1228, mentre il volume ducale della La Grassa classifica le diverse tipologie per destinazione d'uso, confermando un sistema qualitativo già strutturato. Nel 1598, con il trasferimento della corte da Ferrara a Modena, le acetaie trovarono sede stabile nei sottotetti del palazzo ducale. Nel 1747 i registri delle cantine segrete ducali menzionano per la prima volta la denominazione aceto balsamico, distinguendo già tra balsamico medio e balsamico fino, categorie che anticipano l'attuale dualismo IGP e DOP. Ecco, magari Niva, se ci ricordi cosa vuol dire IGP e DOP.
0: Certamente, vai pure avanti con quello dopo.
1: Infatti, il prodotto circolava come dono diplomatico di altissimo rango. Nel 1764 il Gran Cancelliere di Moscovia lo richiese a nome della zarina Caterina la Grande e nel 1792 Ercole III d'Este lo inviò in dono a Francesco II d'Asburgo in occasione dell'incoronazione a imperatore del Sacro Romano Impero.
0: Ebbene, ecco. Ci tratteniamo un attimo a ripetere la differenza che c'è tra la denominazione IGP e quella DOP. Allora, per ottenere il marchio DOP, denominazione di origine protetta, l'intero processo produttivo, cioè dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento per quel prodotto specifico o per quel vino, insomma. Invece l'IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione avvenga nel territorio identificato dal disciplinare di riferimento. E per tornare e per terminare la storia, ricordiamo che cosa succede quando arriva il nostro meraviglioso Napoleone. Bene, l'invasione napoleonica del 1796 purtroppo segna la fine dell'esclusività ducale per il Laudatum Acetum. I francesi vendono all'asta le riserve del palazzo, disperdendo le botti tra le famiglie più facoltose di Modena e dando così avvio, però involontariamente, alla tradizione delle acetaie borghesi, perché fino allora era solo la casa d'Este. Fu la borghesia modenese a raccogliere l'eredità degli estensi e questo fino alla codifica definitiva del 1862, quando l'avvocato Francesco Agazzotti descrive in una celebre lettera a Pio Fabriani la prima ricetta del balsamico tradizionale, ricordiamo che è a tutt'oggi a fondamento del disciplinare di

0: Ecco, fermiamoci a parlare del tradizionale DOP. La denominazione, ricordiamo, origine protetta, è riservata ai soli prodotti, come abbiamo già detto, che rispondono all'apposito disciplinare. Ci sono dei criteri ben precisi. Per esempio, l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP deve venire ottenuto. Attenzione Carla, che tu non ami questo, però io te lo racconto. Da mosti di uve che provengono da vigneti composti in tutto o in parte da 7 vitigni. Lambrusco.
1: Wow. Della zona,
0: certo. Trebbiano e altri, insomma, Occhio di Gatto e altri. Deve provenire dalle uve dei vigneti che sono iscritti alle DOC o le DOP in provincia di Modena, che sono chiaramente ben disciplinati. E le uve destinate alla produzione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, parliamo proprio di un prodotto specifico, devono essere prodotte esclusivamente nel territorio tradizionale della provincia di Modena. Le operazioni di elaborazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento del prodotto, anche queste devono avvenire nel territorio della provincia di Modena.
1: Passiamo adesso al metodo di elaborazione dell'aceto balsamico, che si articola nelle seguenti fasi. I mosti freschi destinati alla produzione possono venire sottoposti a un processo di decantazione e refrigerazione. Poi si procede alla cottura del mosto a fuoco diretto in vasi aperti e a pressione atmosferica per almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 80 gradi. Il mosto poi viene cotto e sottoposto a fermentazione zuccherina e acetica in locali tradizionali di produzione, e questi locali sono proprio noti come acetaie.
0: Certo.
1: La fermentazione zuccherina e acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento e affinamento, chiaramente dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a 12 anni, quindi è una lavorazione lentissima.
0: Ecco,
1: e lunga.
0: E questo ci fa capire che il vero prodotto costa tanto.
1: Certo. E per finire, le operazioni di affinamento e invecchiamento avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelli o vasselli.

Allora, al lato dell'emissione al consumo, l'aceto tradizionale di Modena DOP deve avere, noi quando lo compriamo dobbiamo guardare. Allora, il colore bruno scuro, carico, lucente. La densità, cioè non è l'aceto normale, apprezzabile, deve essere scorrevole come uno sciroppo. Il profumo, il bouquet caratteristico, fragrante, ben amalgamato, penetrante, deve essere sempre molto gradevole. Il sapore è caratteristico del balsamico, così come attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in immutabile continuità. Allora, dolce e agro insieme, ma ben equilibrato. Si deve sentire appena appena l'acidità, però questa acidità deve essere ottenuta per influenza dei vari legni che vengono usati nei vaselli da acetaia. Deve essere un sapore pieno, vellutato, veramente anche intenso e persistente. L'acidità totale non può essere inferiore a 4,5 gradi, la densità 20 gradi centigradi. E l'imbottigliamento, carissimi, anche questo è importante. I contenitori in cui è confezionato l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP devono essere, secondo il disciplinare, unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità e il prestigio anche del prodotto stesso. Dopo l'imbottigliamento il prodotto deve venire corredato di un contrassegno non riutilizzabile a serie numerata, che viene apposto sul contenitore in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza rompere il contrassegno stesso.

0: Ecco, la zona di produzione, da quello che abbiamo detto, però la ripetiamo, sì, è Modena, sì, è la produzione proprio del balsamico IGP,
1: sì,
0: e deve quindi venire effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e anche Reggio Emilia. E gli ingredienti se
1: sì, come si fa a farlo diventare un balsamico? Abbiamo la ricetta? No, l'abbiamo.
0: Non ce la danno. Ad ogni modo, e poi bisogna andare là,
1: Sì.
0: Zona DOP è là. Sì. Quindi gli ingredienti sono i mosti delle uve dei sette vitigni, quello che ho detto
1: parlato,
0: prima,
1: sì,
0: quindi li ripetiamo: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancelotta, Fortana e Montuni,
1: sì,
0: senza vincoli territoriali sulla loro provenienza. Sono parzialmente fermentati o cotti o concentrati per almeno il 20% della massa da avviare all'elaborazione. È consentito anche l'aggiunta di caramello fino a un, sì, massimo del 2% del volume del prodotto finito.
1: È proprio un'idea, perché
0: certo,
1: vorrei che,
0: E poi l'aceto di vino, anche questo.
1: Certo. Allora, sappiamo che può essere balsamico invecchiato o addirittura riserva. Il termine invecchiato può venire aggiunto alla denominazione nel caso in cui l'invecchiamento si sia prolungato per almeno 3 anni in botti, barili o altri recipienti di legno. Qualora l'invecchiamento, come abbiamo detto, sia prolungato per almeno 5 anni, ecco che si può integrare la denominazione con il termine riserva. Anche qui è possibile che vengano aggiunto, oltre a riserva, il periodo proprio di anni di invecchiamento, in modo che uno legge e dice: beh, 3 anni è un buon prodotto, 5 anni. E come facciamo a comprare questo balsamico sapendo come fare, Carla?
0: Certo, allora l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, quindi, è un condimento ultra premium,
1: sì,
0: da utilizzare esclusivamente a crudo in poche gocce.
1: Sì,
0: quindi
1: è vero, devi far scendere 2 gocce.
0: Sul parmigiano reggiano DOP, te se ne intendi,
1: sì,
0: a lunga stagionatura, quindi
1: quelli proprio intensi che hanno un buon sapore.
0: Sulle fragole, sui carpacci o le carni pregiate e anche sui dessert al cucchiaio. E la complessità ossidativo dolce, frutto di decenni di invecchiamento, richiede un uso parsimonioso e consapevole.
1: Ecco,
0: e poi
1: possiamo dire che anche nella cucina quotidiana tutti i giorni possiamo usarlo nelle marinature, nella vinaigrette, condire anche le verdure, perché no? E per comprare, carissimi, ricordiamo che deve essere il balsamico, certo, il DOP è un condimento.
0: Il DOP hai detto col contagocce,
1: però per tutti i giorni è l'IGP che può andare bene, insomma,
0: un po' più alla portata,
1: alla portata di tutti, possiamo mangiarlo, usarlo anche nell'insalata.
2: As we grew up in our tradition, and it was dark.

0: Ecco, come si sceglie l'autentico balsamico?
1: Ecco, importante.
0: Allora, dobbiamo sempre verificare la denominazione completa in etichetta, sia DOP che IGP. Diffidare dei prezzi eccessivamente bassi per la DOP, perché sono incompatibili con i tempi minimi di invecchiamento di una DOP, che ricordiamo sono tra i 12 arrivano ai 25 anni, quindi non si può pretendere di pagare un prodotto del genere a dei prezzi bassi.
1: Certo.
0: La scelta poi di prodotti con certificazione biologica, ricordiamolo, contribuisce alla conversione dei vigneti verso standard più elevati, sia di tutela dell'ambiente e anche della biodiversità. Quindi, vabbè, insomma, dobbiamo veramente stare attenti e anche essere consumatori che leggono le etichette.
1: Guardare la qualità, quindi. Bene, anche per oggi Niva abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, quindi vi ringraziamo come di consueto, vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È trascorsa tranquilla la notte per sua santità, lo rende noto la sala stampa vaticana all'indomani dell'intervento chirurgico alla Gemelli, precisando che ulteriori informazioni saranno date in giornata. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, l'operazione è riuscita e non ha avuto complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più su tutta la nostra economia è quella dell'energia, il costo dell'energia. Nessuno può rispondere da solo, serve una risposta coordinata e rapida, così la Premier Meloni nella comunicazione al Senato in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 morti. Poi 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Interruzioni di corrente si sono registrate a Kiev, Sumy, Kharkiv. 902 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte delle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia l'Iran durante un comizio. Colpiremo duramente il paese, dice. Intanto gli Houthi denunciano di aver subito dall'Arabia Saudita 104 raid aerei e missilistici. Nella capitale Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar, accusati di 6 aggressioni nella capitale, sono stati fermati e hanno ammesso i fatti. I 2 sono minorenni e l'accusa per loro è di omicidio. È stata anche sequestrata l'auto che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Droga pagata con la carta del reddito di cittadinanza, questo è uno degli strumenti adottati da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegali di armi e munizioni. Via libera al nuovo codice della strada e al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri. Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Bastardi senza gloria.
4: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
6: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
7: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dipendenti di varie aziende si mettono a disposizione di casa di Marta. Ancora a Saronno, in consiglio comunale si discuta dei data center. Nel saronnese, strade pericolose, serve intervenire. E a Gerenzano, corso di apicoltura. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La Fondazione Casa di Marta ha avviato alcuni interessanti progetti di solidarietà aziendale. Ad esempio, nelle scorse settimane, una decina di dipendenti di un'azienda ha cucinato alla mensa per le persone in difficoltà. Casa di Marta è il luogo del fare, un fare denso di significato che racconta storie di solidarietà e impegno sociale attraverso l'accoglienza e il servizio agli altri. La missione non è solo quella di rispondere ai diversi bisogni, ma anche diffondere la cultura del dono e della solidarietà, e l'obiettivo è di coinvolgere la cittadinanza e le realtà imprenditoriali. In sostanza è accaduto che alcune ditte si sono accordate con i propri dipendenti per prevedere delle ore che possono essere previste periodicamente o concentrate in un certo periodo di tempo da svolgere nell'ambito delle diverse attività di volontariato portate avanti da Casa di Marta. Un modo sia per cercare di sviluppare le sinergie a disposizione sul territorio, sia per avvicinare sempre più al mondo locale i cittadini con il mondo del volontariato. E questa è una posizione condivisa da tutte le forze politiche in consiglio comunale. L'altra sera lo spunto è stato quello per discutere dell'annunciata invasione nella zona delle strutture dei data center, ed era arrivata da una mozione di Forza Italia che chiedeva al comune di essere il capofila per un coordinamento sovracomunale per approfondire la questione. Alla fine il forzista Azzi ha deciso di ritirare perché i gruppi politici hanno concordato di procedere tutti insieme. Prossimo passaggio sarà un confronto congiunto anche per condividere le più recenti informazioni disponibili in vista di ulteriori passi con le amministrazioni del circondario e con la regione per chiarire i contorni della legge che riguarda autorizzazioni, impatto ambientale e ruolo delle istituzioni sui progetti. A Saronno non è prevista la realizzazione di alcun data center, ma in un raggio di 10 chilometri ne potrebbero arrivare ben 22. Una anche pare all'ex Lazzaroni di Uboldo e l'altra nell'ex Novartis di Origgio. I comitati locali hanno espresso la loro preoccupazione su questioni come consumi energetici, consumo del territorio, impatto climatico. Secondo stime, in città e Interland potrebbero far alzare la temperatura di circa 2 gradi. Strade sempre più pericolose, e se questa è la situazione e si vogliono evitare altri feriti e morti, si deve e si può fare qualcosa di più. Ecco la mappa dei punti più rischiosi, dove è proprio urgente intervenire. La situazione più grave è a Carano Pertusella, dove quasi nessuno rispetta l'obbligo di svolto a destra uscendo da via Torino sul viale 5 giornate. Dopo l'ultimo incidente si è tende una rotonda realizzata a scomputo oneri di un piano commerciale, ma i cittadini chiedono quantomeno una soluzione provvisoria, un cordolo che separi le due corsie della carreggiata di modo che non si possa più svoltare a sinistra provocando incidenti. Criticità anche a Uboldo, nella via Peroriggio, una strada troppo stretta per i due sensi di marcia, o meglio, sarebbe perfetta se tutti rispettassero i limiti, ma non è purtroppo così. Risolvere il problema in questo contesto non è cosa semplice, ma urge intervenire, come anche nel sottopassaggio di via Vittorio Veneto a Cislago. Non vanno dimenticate poi le curve a gomito, dove le auto ogni tanto escono di strada. Rischiose sono quelle di via Risorgimento a Cislago e viale Umbria a Origgio, dove chi non è della zona e non si aspetta la curva ha un'alta percentuale di probabilità di dover frenare e magari uscire di strada. La richiesta dei residenti è di installare perlomeno dei dossi che farebbero ridurre la velocità. Dal 27 ottobre a Gerenzano il Parco degli Euroni ospiterà un corso di apicoltura promosso dalla cooperativa Ardea Onlus in collaborazione con il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e dell'apicoltura hobbistica.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e Saronnese. Ai microfoni Elena Piva, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Uboldo ed è la farmacia Staurenghi, piazza San Pietro 15, telefono 0296780521. Al cinema Silvio Pellico si proietta il documentario NASA, orario 19:21. Al cinema Prealpi il film Palestina 36, orario 15:30-21.

0: a Saronno giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di outdoor education. L'apprendimento tra natura e territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Venerdì 16 ottobre alle 21 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. Moderatore sarà l'avvocato Paolo Binaschi. Previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiuditapasta.it. Domenica 18 ottobre alle 17:30, sempre al Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro. Dal 17 al 25 ottobre, presso Sala Nevera in Casa Morandi, Viale del Santuario 2, 21esimo Saronno Photo Festival. Sabato 17 alle 16 l'inaugurazione e alle ore 17, sempre sabato, incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi. Sempre a Saronno, sabato 17 ottobre alle 21 all'oratorio Cassina Ferrara Via Larga 3, spettacolo Francesco, il suo Natale. Dal 17 al 25 ottobre a Villa Gianetti in Via Roma 20, mostra 120 foglie morte. Mostra con le 12 biciclette storiche con 15 grandi pannelli narrativi che raccontano la storia del ciclismo e della bicicletta. Gli orari della mostra sono sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30, 15:30, 18:30, martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa. Sabato 17 ottobre dalle ore 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia, la connessione con se stessi. Era questo l'ultimo appuntamento per oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Giovedì 15 ottobre la giornata comincia alle 9:30 e 17:05 con Agostino Masini e Gianni Branca che ospiteranno l'avvocato Germinetti. A seguire ospite Anna Maria Cecchetto. Alle 10:30 e alle 19:10 Gabriella Girolo e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno la dottoressa Dragone, psicologa, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11:05 e 19:40 con ospite Alex Patrizio, titolare di Mercatopoli. Chiara e Aldo tornano alle 11:30 e 18:25 con Ciacca e Sipario. Radio. Alle 16.35 il territorio parla con Federica Margaritoro e Massimo Tallarini. Saranno famosi 2026 dopo le tre semifinali del concorso musicale di grande successo presso gli oratori di Saronno, domenica 18 ottobre alle 17.30 la finale al Giuditta Pasta. Ospite Anna Galoppo, conduttrice delle serate. La serata propone infine alle 21 Lifestyle con Damiano Caron, insieme all'ospite Monsignor Federico Gallo in La Vera Beneficenza.

a lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del pontefice operato ieri nel Policlinico Romano.
3: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: In Ucraina, nuova notte di raid russi, 6 le vittime, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Per la seconda notte ai residenti non è arrivato alcun avviso di recarsi nei rifugi. Per ore l'Ucraina non ha potuto usufruire appieno dei servizi satellitari di Starlink. Trump smentisce di aver interrotto le informazioni di intelligence con Kiev dopo l'annuncio domenica della tregua energetica fra Russia e Ucraina. L'intesa di Trump sul gasolio russo, una scelta rischiosa, ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Fra i temi affrontati, competitività ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e un 17enne, le aggressioni con la minicara a Roma all'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre. I due ragazzi hanno un precedente per furto commesso insieme, uno dei due figlio di un carabiniere. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Per qualcuno un momento di svago, per altri sicuramente un appuntamento fisso, quello del primo pomeriggio di Blu 2000. Chiuso Replay, apriamo le classifiche dalle 14 alle 15 insieme. Oggi regia a quattro mani tra Sabino D'Alessandro e Roberto Damiata, che saluto e ringrazio. E ringrazio naturalmente tutti voi che siete il motore anche di questo programma, con le canzoni che ascoltate di più, quelle che più vi piacciono tra italiane e internazionali, e quelle che vanno a comporre poi la chart tutte le settimane aggiornata, è quella che racconteremo oggi. La classifica di Blu 2000, quella nostra, con i più programmati della settimana. Abbiamo tre nuove entrate da farvi ascoltare e soprattutto da commentare insieme, iniziando dalla posizione numero 20, dove questa settimana è in discesa il singolo di Ariete e Angelina Mango dal titolo Che bella vita. Numero 19 era una ex new entry, in questo caso la scorsa settimana faceva capolino in questa chart. Parliamo del nuovo singolo di Alex Warren, mantiene la sua posizione stabile appunto alla 19 con Emerald Eyes.

E questa decisamente ci fa ballare. Ex nuova entrata Alex Warren con Emerald Eyes, stabile al numero 19 nella classifica nostra, della vostra radio preferita in Blu 2000. Ci seguite anche in questo momento da Play 2000, da play2000.it. Allora, attenzione, parliamo di ritorni, soprattutto di ultimi atti per quanto riguarda il tour molto fortunato che lo ha accompagnato davvero per tutta l'estate e si chiude nella Sicilia bellissima, della location di Messina, al Palasport di Messina questa sera a partire dalle ore 21. Uno dei più popolari ed eclettici protagonisti della scena musicale italiana, anche della canzone d'autore rock italiano, lui con quella voce rock inconfondibile, avrete già capito che parliamo di Luciano Ligabue, che chiude ufficialmente il suo spettacolo La Notte di Certe Notti con il concerto di questa sera, che rappresenta la tappa finale di questo viaggio live, inserendosi nel calendario nazionale come appuntamento che chiude ufficialmente il tour. Per quanto riguarda invece la classifica che stiamo scalando insieme, quella di Blu 2000, il rocker, uno dei rocker più famosi del nostro paese, Ligabue, Qualcosa per te e il suo nuovo singolo è in discesa questa settimana e lo ritroviamo al numero 18. Ti ho sentito.

0: Ligabue è qualcosa per te, la canzone che abbiamo riascoltato all'interno della classifica di Blu 2000 perde quota, numero 18 in discesa. Questa settimana, numero 12, scendono anche Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non

Fabri Fibra, qui in I Tattici Nucleari. Goya in discesa al numero 17 questa settimana. Parliamo anche di Fabri Fibra perché il featuring è stato ufficializzato da Cesare Cremonini all'interno della nuova versione di Amateur che sta per uscire insieme a tante sorprese. Cesare, lo ascolteremo più avanti all'interno della nostra e della vostra classifica, ha svelato lui la tracklist di Amateur in questo nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre prossimo. 11 canzoni, lo sappiamo, nate e registrate a Londra al mitico Studio 13. Dopo Salmo, già annunciato nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato ampiamente, entrano in questo racconto di Cesare Cremonini e anche del disco Fabri Fibra e Malika Ayane. In Paparazzi Fabri Fibra entra con questa sua strofa sulla parte strumentale e dà a quel brano una nuova forma rispetto al singolo che già conosciamo e che è in classifica, mentre Malika Ayane è nell'altro singolo Cose Molto Piccole. Compare anche un misterioso disturbo mentale all'interno dei featuring, ma indagheremo più avanti. Entrambi saranno, parliamo di Malika e di Fabri Fibra, sul palco del Shepherd Bush Empire il prossimo 20 ottobre, nella notte in cui Cesare Cremonini presenterà ufficialmente per la prima volta dal vivo il nuovo album, Album Amateur, che nasce proprio anche da questi incontri musicali. Incontri musicali che ritroviamo in duetto alla numero 16 con Alfa e Gigi D'Alessio, la loro Genova e Napoli in discesa. Una

0: niente ci dividerà.
1: Due artisti che arrivano dalle due città citate nella canzone, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme. Numero 16 in discesa nella classifica di Blue 2000, alla 15 scende anche Leon Bridges con Talk It Over. Saliamo alla numero 14, incontriamo la prima new entry della settimana. È il nuovo singolo di Taylor Swift, Passion Zero.

settimana nella classifica ufficiale dei più programmati sul 2000, ovvero la reginetta Taylor Swift, regina anche della classifica di Billboard, l'abbiamo proprio nominata ieri, grande successo anche per la riedizione del suo ultimo album The Life of Showgirl, in cui sono contenuti anche nuove canzoni, quindi degli inediti che sono entrati subito nelle prime 5 posizioni della classifica di Billboard, e al primo posto ieri vi abbiamo raccontato la presenza proprio di questa canzone Passion Zero, che da noi invece dalle nostre parti alla numero 14 come nuova entrata. Appaiata un'altra nuova entrata, alla numero 13, parliamo di un emozionante ritorno, quello di Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani per questa nuova versione di Viva la Vita, brano scritto dallo stesso Gabbani, presentato a Sanremo, lo ricorderete, proprio qualche anno fa, 2025, torna in una versione, anzi l'anno scorso, ecco, torna in questa versione inedita, interpretata insieme alla Vanoni, la registrazione anticipa Vivere, il mio concerto più bello, che è questo album postumo in uscita il 13 novembre prossimo, che raccoglie 31 brani tra esibizioni dal vivo, ultime incisioni anche in studio della cantante che ci ha lasciato all'età di 91 anni, e ovviamente il significato tra le righe di una canzone importante come questa ci fa ancora una volta venire i brividi. Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, new entry questa settimana alla numero 13, questa è Viva la Vita.

In nuova entrata numero 13 all'interno della classifica di Blu 2000 che vi stiamo raccontando oggi pomeriggio. Vi ricordo poi anche l'appuntamento riassuntivo del weekend con le classifiche del weekend per l'appunto sabato e domenica insieme. Alla 12 scendono M Fabri Fibra con Antidroga, alla 11 scende anche Sombra.

La classifica di Blue 2000 vede la numero 11 in discesa Sombre, appena ascoltato con My Buddies in Ready. Numero 10 salgono i Nothing But Thieves con la nuova Different Kind of Happiness, che la scorsa settimana era nuova entrata. La numero 9 è protagonista una donna della musica internazionale, uno dei suoi grandi ultimi successi, ovviamente non hanno costellato da grandi soddisfazioni in tutti i campi. Olivia Dean, queste Baby Steps in discesa.

2000 la classifica dei più programmati di questa settimana sale rispetto a 7 giorni fa a Cesare Cremonini con Paparazzi. In discesa invece la numero 7 è stata la numero 1 della scorsa settimana, una romantica canzone che ormai conosciamo benissimo, ne abbiamo parlato tanto, dedicata alla sua Milano, ma non solo. Ernia con Dedica, numero 7 oggi.

e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Ernia con dedica in discesa, ex numero 1 alla numero 7 nella classifica di Blue 2000, che vede alla 6 in salita Stupid Song di Olivia Rodrigo. Passiamo direttamente alla più alta nuova entrata della settimana. Lei è Giorgia alla numero 5 con Parafulmini.

0: con te.
1: E Giorgia che vola letteralmente con la sua voce verso alte vette che nessuno ha mai osato esplorare, la sua parafulmini New Entry, la più alta alla numero 5 dalla riedizione di GP1. Numero 4 troviamo Senna Spyro e Stabile, Great Expectation.

Altra grandissima voce, questa di Sienna Spyro, con la sua Great Expectation, è stabile rispetto a 7 giorni fa, oggi al numero 4 della classifica ufficiale di In Blue 2000, insieme anche per insomma rivivere le nostre emozioni anche attraverso la nostra app Play 2000 sul sito play2000.it. un saluto a chi ci segue dallo streaming in questo momento. Siamo arrivati alla zona del podio, quindi le prime 3 posizioni, dove è in salita la numero 3, è un duetto molto romantico tra Karol G e Bruno Mars, questo artista immenso che nel 2014 è stato nominato artista dell'anno dalla rivista americana Billboard, anni in cui è risultato essere anche il 12° musicista più pagato del mondo, con un patrimonio che non sto qui a dirvi, non riesco a leggere neanche la cifra in dollari, è troppo alta. Nel corso della sua carriera da cantante ha venduto oltre 120 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo, e tuttavia come scrittore e produttore le sue vendite totali superano le 150 milioni di unità, è un vero fenomeno. Parliamo di Bruno Mars, ovviamente in questo caso con Karol G, il loro duetto si intitola Still, e oggi alla numero 3 in salita.

La medaglia di bronzo della settimana, numero 3 per Karol G e Bruno Mars, ed è già Natale, un po' l'atmosfera ricordano, si prestano molto con Still in salita alla numero 3 nella classifica di Blu 2000, tra l'altro canzone che non trovate nell'ultimo album di Bruno Mars, ma lo trovate nell'ultimo album di Karol G, quindi attenzione. Numero 2, continua a salire questo duetto tra Biagio Antonacci dall'ultimo album suo dal titolo Mustang, oggi con Saif, questa è Spirituale. Sono sognato.

generazione musicale confronto, il giovanissimo Saif di grande talento e il grande Biagio Antonacci insieme numero due in salita con questa nuova canzone dal titolo Spiritual Eye che continua a salire rispetto a 7 giorni fa nella classifica ufficiale di Blu 2000. Chiudiamo con l'annuncio della nuova numero uno, naturalmente ricordando, e grazie a tutti voi anche per i vostri messaggi alla mail diretta @radioblu.it, e grazie a Roberto Damiate e Sabino D'Alessandro in regia oggi. Nuova numero uno della settimana, con cui vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio. Nella classifica di Blu 2000 sale alla vetta Elisa con la sua Kintsugi. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, notte tranquilla per Papa Leone al Policlinico Gemelli, così l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e due astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. I due passeggeri della minicara accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. Sono 2 minorenni. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. 2 minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Bresciano. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo, nel Bresciano appunto. I soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso. A Siracusa è indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite, coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui il GIP ha disposto i domiciliari. Secondo l'accusa, una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. In corso la seconda delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'insegnante è stata più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina al veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Ielsi. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Pronti anche oggi per cominciare con un salto indietro. 14 ottobre del 1926 a Londra. C'è questo tizio che si chiama Alan Alexander Milne e decide di pubblicare un libretto di storie per bambini. Ci fino qua. Protagonisti suo figlio e un gruppo di pupazzetti di pezza. Tra cui c'è un orsetto un po' tonto, no? Sempre affamato di miele, non esattamente un genio della logica. Si chiama Winnie the Pooh. Adesso, le probabilità che un orsetto di stoffa muto diventasse un impero commerciale planetario erano sulla carta tipo zero. Eppure è successo il finimondo. Cioè, le storie di questo Milne e i disegni che le rappresentavano, con un tratto inconfondibile tra l'altro, avevano conquistato il Regno Unito, poi gli Stati Uniti e il pianeta intero. Ma la svolta vera, quella che trasforma un classico della letteratura per l'infanzia in un gigante industriale, sarebbe arrivato qualche decennio dopo, quando è entrato in scena un certo Walt Disney. Cioè, la Disney ha rilevato i diritti dell'orsetto, l'ha vestito con la maglietta rossa che è diventata famosissima, no? Tra l'altro nei disegni originali in bianco e nero nemmeno c'era sta maglietta, e ha creato una macchina da soldi perfetta. Cioè, per decenni Winnie the Pooh è stato la gallina dalle uova d'oro, con peluche, cartoni animati, le tazze, i pigiami, gli zainetti, e un giro d'affari da miliardi di dollari all'anno. Anche il gruppo italiano, i Pooh, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio, Buonanno e Riccardo Fogli, no? All'inizio si chiamavano Jaguars, ma al momento di firmare il contratto discografico era venuto fuori che già esisteva una band con quel nome, e l'alternativa è diventata proprio Pooh, da quell'orsetto che allora era praticamente sconosciuto in Italia, ma che continuava a macinare soldi, insomma, oltre al nome particolarmente pop, no? Winnie the Pooh, orsetto che ha continuato a macinare soldi fino al 1 gennaio 2022, perché qui la storia si fa interessante. Nel diritto d'autore americano esiste questa regola d'oro per cui dopo 95 anni dalla pubblicazione l'opera originale diventa di pubblico dominio, che in parole povere significa che il testo di Winnie the Pooh del 1926 e l'aspetto originale dell'orsetto disegnato in quelle storie non sono più di proprietà esclusiva della Disney e degli eredi. Cioè chiunque, ma letteralmente chiunque, può prendere Winnie the Pooh, farne quello che vuole, scrivere un seguito, un fumetto, stampare magliette senza chiedere il permesso a nessuno e senza pagare un centesimo di royalty. E la gente cosa ha fatto appena il copyright è scaduto? Ha dimostrato tutta la creatività bizzarra, deviata, stramba della mente umana. Cioè, un regista indipendente si è svegliato quella mattina e ha girato Winnie the Pooh, Blood and Honey, Winnie the Pooh, sangue e miele, un film horror a basso costo dove Winnie e Pimpy diventano due assassini spietati e sanguinari. Roba da far rivoltare nella tomba gli autori originali, roba da far venire la bile proprio ai legali della Disney. Ma attenzione al cavillo legale, perché i dettagli contano e fanno la differenza sempre, no? La Disney possiede ancora i diritti sulla sua versione di Winnie the Pooh, quella con la maglietta rossa e la voce buffa del cartone animato. Cioè, se provi a usare quell'immagine di Winnie the Pooh, i loro avvocati ti azzannano alla giugulare, capito? Prima che tu possa anche solo pensare al miele. Però l'orsetto originale del 26 è quello di tutti noi, libero come l'aria. È la magia del pubblico dominio. Restituisce le idee alla collettività. A volte ne nascono capolavori, a volte film horror improbabili, ma il punto è che la cultura, alla fine della fiera, torna sempre a casa. Le parole di Inblu 2000, Francesco Filippi in regia è pronto come non mai, e allora partiamo.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma, guardando avanti a domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale, che è una giornata dedicata alla preghiera, insomma alla riflessione e alla solidarietà per le missioni in tutto il mondo, insomma ciliegina sulla torta del mese di ottobre che è il mese missionario. E la Conferenza Episcopale Italiana lavora da più di 20 anni, insomma, con la Fondazione Missio, che è proprio l'organismo pastorale che sostiene e promuove la dimensione missionaria. Correggimi se sbaglio, Chiara Pellicci, missioitalia.it. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Va benissimo quello che hai detto, è perfetto.
0: Centesima giornata missionaria mondiale, tra l'altro. Stavo guardando, Papa Leone nel suo messaggio aveva richiamato proprio l'importanza della comunione e della collaborazione per la credibilità, no? Per l'efficacia proprio dell'annuncio cristiano. Lui che ha ricordato proprio la sua esperienza personale di sacerdote e poi vescovo missionario in Perù.
1: Esattamente, è così. Siamo alla 100ª edizione della giornata missionaria mondiale, quindi un evento speciale per la Chiesa, non solo italiana ma del mondo, perché ricordiamo che la giornata missionaria mondiale viene vissuta, è appunto mondiale, cioè viene vissuta in tutte le chiese del mondo, ovunque ci sia una chiesa cattolica, quindi unisce idealmente con la preghiera e la solidarietà tutti i cattolici del mondo lo stesso giorno. E con questa edizione speciale della 100ª giornata, Papa Leone ha voluto sottolineare appunto quest'unità anche dal titolo del messaggio, Uno in Cristo, uniti nella missione, proprio a sottolineare che siamo tutti invitati a impegnarci in questa missione.
0: Intanto aiutaci a mettere a fuoco cosa significa missione, cioè chi è il missionario, perché l'immagine del sacerdote, no, in un paesino sperduto in mezzo al niente, credo che sia romantica sicuramente, ma non credo sia ancora attuale, o no?
1: Allora, è attuale nel senso che ancora esistono i sacerdoti, e sono tanti, che vanno nel paesino sperduto dall'altra parte del mondo facendo le valigie e vivendo in mezzo a popolazioni sconosciute, ma non è completa, diciamo, perché negli ultimi anni, diciamo da dopo il Concilio Vaticano II, quindi ormai insomma sono passati vari decenni, e missionario esprime un concetto più ampio. Ci sono tanti tipi di missionari, ci sono i missionari, questi che abbiamo in mente, che tu hai descritto, che magari sono missionari ad vitam, si dice, cioè religiosi, religiose, che scelgono per la loro vita di fare i missionari, appartengono agli istituti religiosi missionari. Ma poi ci sono anche missionari che vengono chiamati Fidei Donum, un nome latino che vuol dire dono della fede, e che sono sacerdoti, ma anche laici, possono essere giovani, possono essere intere famiglie, che partono per un periodo deciso, prefissato dalla loro diocesi di provenienza, di appartenenza, e vengono inviati proprio come doni della fede ad altre diocesi, sempre in terra di missione, ovviamente secondo accordi tra le due diocesi.
0: Sì, non è che prendi la mattina e parti, insomma, ecco,
1: non c'è un progetto.
0: Ecco.
1: Assolutamente, perché il missionario non è mai un navigatore solitario, non è un eroe che decide di partire, è sempre espressione di una chiesa, di quell'unità della chiesa che Papa Leone sottolinea anche nel suo messaggio. E poi però ci sono anche, ecco, diciamo che questi, i missionari ad vitam e i missionari Fidei Donum, sono missionari che partono e vanno appunto in terra di missione. Poi ci sono anche altri tipi di missionari, per esempio dei giovani, che con particolari convenzioni della Conferenza Episcopale Italiana decidono di passare un anno in missione. Anche loro partono per un tempo determinato, possono essere seminaristi che fanno un'esperienza di un anno, di 6 mesi in questo modo, ma possono essere anche giovani laici. E poi l'ultima categoria, ci sono i laici che partono con gli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. Anche loro possono essere considerati missionari che vanno.
0: Ma per capire, c'è bisogno di una competenza speciale? Io vado perché metto la mia conoscenza, perché so fare qualcosa meglio di un qualcun altro, perché non lo so, ho una competenza specifica che magari dall'altra parte del mondo può essere utile, oppure vado perché c'è bisogno?
1: Allora, diciamo che non, il missionario, la definizione di missionario è colui che è innamorato del Vangelo, è innamorato di Gesù, okay, e vuole andare a, a testimoniare il Vangelo, che non vuol dire sempre e solo parlare del Vangelo. Spesso si testimonia il Vangelo anche proprio con la vita quotidiana, con il comportamento, okay, con lo stare tra le persone. Tant'è vero che si parla sempre più di missionari che non fanno cose per qualcuno, ma stanno con qualcuno, cioè non sono missionari che partono con l'idea di costruire la scuola, di costruire l'ambulatorio sanitario, l'ospedale, certo, ma per stare con le persone, vivere con loro, condividere con loro la vita cristiana, se vanno in una comunità cristiana. Ma non ci dimentichiamo che ci sono missionari che vanno anche in terre dove la stragrande maggioranza appartiene ad altre religioni, l'Islam, ma non solo, e loro lì testimoniano con la vita quotidiana, nel loro quotidiano, la loro fede. Non fanno proselitismo. Papa Francesco ce l'ha ripetuto tante volte: il missionario non deve andare a convertire, deve andare a testimoniare con la sua vita il Vangelo. Quindi sì, può essere utile, ecco, per concludere la risposta alla tua domanda, può essere utile avere una competenza, saper costruire, non lo so, essere esperti in informatica, fare dei corsi di digitalizzazione ed altro, ma non è indispensabile. Poi è chiaro, okay, che il missionario, a seconda di dove si trova e della realtà in cui va, cerca, spesso lo sappiamo, sono realtà povere dove insomma mezzi, ci sono pochi mezzi a disposizione, sia economici, sia di strutture, sia di formazione. Quindi è molto frequente che il missionario, una volta arrivato nella comunità, tra la gente dove sceglie di vivere, si impegni per migliorare la dignità della vita delle persone. Quindi se manca l'ospedale, se manca un centro sanitario, si impegni a realizzarlo, se manca una scuola, si impegni ad aprirla, ecco. Ma questo viene dopo.
0: Ok, chiarissimo. Una cosa tipo: vado a vedere com'è, capisco quali sono le necessità, poi magari torno a casa, mi organizzo, raccolgo risorse e ritorno.
1: Sì, può succedere. Ecco, sulle risorse, se mi permette, aggiungo una cosa, perché proprio la giornata missionaria mondiale di domenica prossima, oltre ad essere una giornata di preghiera, è, come ci dicevi nell'introduzione, è una giornata di solidarietà. Cioè le offerte che concretamente chi partecipa alla messa domenica prossima, quando viene fatta la raccolta delle offerte, contribuirà concretamente con la sua offerta alla raccolta per tutte le missioni del mondo, perché le offerte raccolte domenica vengono inviate da tutte le parrocchie alle Pontificie Opere Missionarie, che sono un organismo della Chiesa Universale e che sono proprio nate per aiutare il Papa ad aiutare i missionari sparsi nei 5 continenti. Quindi tutti i missionari, senza distinzione, senza dire che abbiano una particolare relazione o con una diocesi o con una parrocchia o con un istituto missionario che si impegna a fare una raccolta circoscritta, diciamo, alla propria realtà, e poi inviarla al missionario che conosco, al missionario amico. Ecco, questa giornata missionaria mondiale serve proprio per aiutare soprattutto quei missionari che non hanno alle spalle comunità, diocesi, istituti che li possono sostenere nei loro progetti missionari. Quindi questo è importante proprio per dare a tutti la possibilità di fare nella propria opera missionaria quei progetti che servono per migliorare la dignità e la vita quotidiana delle popolazioni dove operano.
0: Hai risposto a un sacco di domande, ci hai aiutato a capire molto bene che cosa succede. Non te lo chiedo perché non credo che sia possibile quantificare quanti siano i missionari a questo punto, almeno quelli italiani, però c'è il web per tutte le info pratiche per capire come interagire al di là, insomma, di questa giornata missionaria mondiale. Penultima domenica di ottobre, quest'anno domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale. Ancora più autorevole visto che siamo al centenario, ne abbiamo parlato con Chiara Pellicci della Fondazione Missio, l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, sul web missioitalia.it. Grazie Chiara e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

0: te una regina, che è sempre bello recuperare il nostro pomeriggio insieme le parole di Blu 2000. In questi giorni si è parlato di premi Nobel, no? Quello per la pace in particolare si è portato dietro tutta una scia di polemiche di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma c'è un aspetto più leggero, e per questo è più nelle nostre corde, per cui per esempio se chiedi a uno scienziato qual è il sogno, no, della vita, è molto probabile che ti risponda proprio quel premio, cioè il sogno potrebbe essere vincere il Nobel. E la fondazione svedese, tra l'altro, ha pure alzato il tiro, per cui per ogni categoria ora ci sono in palio 12 milioni di colore, 12 milioni di corone, più di 1 milione di euro, cioè anche se poi non è una questione di soldi, chiaramente di prestigio, no? Però c'è un altro premio del tutto ufficioso che per molti accademici vale quasi di più della medaglia d'oro, un parcheggio gratuito riservato a vita. Ed è quello che sta succedendo all'Università di Berkeley in California, un posto di geni, cioè 28 Nobel tra i docenti e 61 tra gli ex studenti. E chi frequenta quell'università lo sa che trovare un buco per la macchina è un incubo. Cioè Berkeley è arroccata su una collina, quindi la lotta per il parcheggio è una tragedia quotidiana tra docenti, studenti. Quindi l'università ha deciso di premiare i suoi Nobel con l'ultimo dei privilegi, un posto auto personale, col proprio nome, con un'assegnazione che è una cerimonia solenne, no? E quando il Nobel per la fisica Reinhard Genzel ha ricevuto il suo pass dalla rettrice, ha confessato anche con un po' di ironia, no? Come gli scienziati sanno fare, insomma, che gli sarebbe servito di più negli anni passati, quando doveva arrivare all'alba per non girare a vuoto. Però c'è un tranello, perché i Nobel sono decine, ma i parcheggi riservati sono appena 8. Quindi anche con un Nobel in tasca c'è il rischio di trovare quel parcheggio occupato da un collega altrettanto geniale. Se poi pensiamo che di recente a Roma un posto macchina in centro, un posto auto, un box è stato venduto a tipo a 200.000 rotti euro, vinci il Nobel in tre, cioè ci arrivi giusto giusto a pagarlo, capito, quel posto auto in centro. Comunque, la gloria scientifica, i milioni fanno piacere, sì, ma vuoi mettere la soddisfazione di saltare la fila del parcheggio? Allora di punta, quello è il vero trionfo. Le parole di Blu 2000.
1: Le chiavi del

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: 2000. 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

E Marco Mengoni sarà il direttore artistico di questo nuovo club temporaneo nato al Teatro Principe di Milano. 5 novembre, 19 dicembre, questo è l'intervallo di tempo. Un'idea semplice, no? Fare le cose al contrario, cioè niente palazzetti da decine di migliaia di persone, ma uno spazio intimo, sono 500 posti, niente concerti di massa. C'è una residency, per dirla all'americana, di 26 serate, dove Marco Mengoni salirà sul palco per fare musica senza scaletta, no? Cantando magari i lati B, le chicche del repertorio, magari le cover che hanno segnato la sua formazione, magari per improvvisare un po'. E non c'è soltanto la sua musica, visto che il palinsesto è un frullatore di generi, dai DJ set di Mace, la voce di Benjamin Clementine, passando per la stand-up comedy. Cioè una scommessa sul costume contemporaneo, togliere di mezzo la mediazione del telefonino e costringerci a fare una cosa che rischiamo di dimenticare, cioè essere presenti qui ora, mentre il concerto, mentre la musica sta succedendo. La musica di Marco Mengoni, sua, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, era Giornate Perse, disco in blu 2000 del

io me lo ricordo in onda con un suo programma fatto con i suoi dischi qui da noi su Radio Imbri 2000, ed è curioso ritrovarlo adesso in televisione in un programma in cui si balla, insomma. Però Eugenio Finardi è sempre stato un artista incredibile e ci sta che a 74 anni stia semplicemente approfittando di una nuova occasione per riscoprirsi. Era La forza dell'amore di Eugenio Finardi nel pomeriggio di Imbri 2000, e cambiamo completamente musica perché pure gli Oasis, da quando hanno fatto pace, sono due persone nuove, anche se sono partiti alla conquista del mondo. Non è ancora chiaro cosa succederà con i biglietti italiani, non è ancora chiaro se stavolta li pagheranno subito per i concerti, visto che c'era sempre il timore che mandassero tutto all'aria a litigare. Un fenomeno comunque, l'anno 2026, sicuramente 2027. Oasis, questa è

e comincia a muoversi qualcosa anche per Musicante Awards, il premio promosso dalla fondazione di Pino Daniele, perché la musica è una cosa seria. Questo è il claim ufficiale, un premio che è molto più di un premio, ma è un'idea che nasce dalla convinzione che la musica sia cultura, sia identità, sia ricerca e che non possa essere ridotta soltanto a intrattenimento. Musicante Awards sta tornando, presto tutte le date, così recita l'Instagram ufficiale di Pino Daniele. Nel frattempo è pronta anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Tra pochissimo, state con noi.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: tv2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
1: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Il Papa questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. E quanto riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale nel bollettino si aggiunge che il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico. Ucraina, Trump nega che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, è quanto scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham. Intanto nella notte ancora pesanti raid russi sull'Ucraina, 6 persone sono morte, 600.000 persone sono senza elettricità. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Sentiamo le novità da Giuseppe Caporaso.
6: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili. Tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e una 17enne, le aggressioni con la minicara avvenuta a Roma fra il 4 e il 5 ottobre. Fra le vittime dell'aggressione l'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone. Per i due l'accusa è di tentato omicidio. Ai due hanno un precedente per furto e che hanno commesso insieme. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento degli impianti dell'area a caldo fino alla pronuncia della Cassazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

Era il 2012 che James Arthur vinceva la versione britannica di X Factor. Una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Perché i vincitori esteri, non tutti sicuramente, però diversi, hanno avuto una carriera internazionale e i vincitori italiani invece ce li perdiamo in poco tempo per strada. Comunque era Waste My Tears di James Arthur nel pomeriggio di In Blue 2000 e cambiamo completamente argomento. Perché se c'è una cosa che i matematici amano quasi quanto i numeri è la tranquillità. Quel sacro rituale fatto di lavagne, di gessetti, di anni spesi a spremersi il cervello su un qualche problema specifico della loro materia. Ed è stato così per secoli, almeno fino a quando OpenAI ha sganciato la bomba nel loro mondo accademico, no? Col botto che si è sentito forte e chiaro. 6 ottobre scorso online è stato pubblicato un catalogo con 700 e rotti, insomma, articoli matematici generati da un modello di intelligenza artificiale interno, nel senso che stavolta l'algoritmo non era un assistente di un umano che stava risolvendo i problemi. È stato proprio l'algoritmo a risolverli, no? Produzione matematica pura. Poi, nel giro di qualche giorno, tutti questi articoli sono stati, diciamo, alcuni di questi articoli sono stati smentiti a poche ore dalla pubblicazione. Il conto è destinato a scendere ancora, ma non è questo il punto, perché anche così parliamo di centinaia di risultati che spaziano in ogni angolo della materia. E non è una questione di fare i compiti a casa, cioè l'intelligenza artificiale ha messo le mani, per esempio, su 3 dei famigerati problemi del millennio, quelli che valgono $1 milione l'uno, per chi li riuscisse a risolvere, no? Poi ha prodotto risultati parziali, per carità, nessuno è stato risolto del tutto, ma il solo fatto che ci abbia provato una macchina fa venire un po' un brivido, no? Lungo la schiena. La vera notizia che fa tremare i polsi non è solo cosa ha fatto, ma come lo ha fatto, perché solo un mese fa era arrivato un altro annuncio roboante sulla risoluzione, insomma, di queste equazioni. Se ne era parlato tanto anche perché quel risultato sembrava partire dagli appunti di altri matematici che, guarda caso, stavano lavorando proprio alla stessa cosa, come se l'intelligenza artificiale fosse riuscita ad avere i loro appunti e a trovare, insomma, una soluzione, andare avanti nel ragionamento partendo proprio da lì. Comunque, allora OpenAI aveva schierato un'armata, 10.000 agenti intelligenti che hanno lavorato più di 80 ore bruciando milioni di dollari in calcolo. Una dimostrazione di forza muscolare. Stavolta però il cambio di paradigma è incredibile, nel senso che OpenAI ha dichiarato che quasi ogni risultato è stato ottenuto con un solo agente, una singola richiesta, costo medio l'equivalente di una normale sessione di 3 ore su ChatGPT Pro, insomma. E se questi dati venissero confermati, significherebbe 2 cose. Primo, che l'efficienza di questi strumenti è incredibile, schizzata alle stelle. Secondo, che chiunque di noi molto presto potrebbe avere sulla scrivania una potenza di calcolo matematico mai vista prima nella storia dell'umanità. Poi che ci dobbiamo fare con questa potenza di calcolo, questo è un altro discorso. Però è qui che il mondo della ricerca comincia a sudare freddo, perché se da un lato OpenAI ha pubblicato le dimostrazioni in un linguaggio informatico che permette ai computer di verificare automaticamente i passaggi, dall'altra parte questo modello resta un mistero blindato, non è accessibile al pubblico, non sappiamo quali istruzioni esatte, quali prompt siano stati usati. Matematici di fama mondiale da tempo storcono il naso di fronte a questo stile da annuncio d'effetto, no? Poco trasparente, una americanata. C'è un gruppo indipendente di studiosi che ha stilato delle linee guida chiedendo chiarezza, codice aperto, dati riproducibili. La risposta di OpenAI: ci stiamo lavorando, lo rilasceremo in modo responsabile, come dire, vi facciamo vedere 10 esempi di ragionamento, ma la chiave della cassaforte ce la teniamo noi. Perché tutta questa fretta proprio sulla matematica? Per impressionare gli investitori, che al momento non sarebbero tanto contenti del lato economico, no? Investitori perché ci fanno soldi, puntano a moltiplicare i loro guadagni. Il business sta crescendo, ma nello specifico di OpenAI pare manchino all'appello una 20 di miliardi di dollari rispetto alle loro previsioni. Quindi dimostrare che un'intelligenza artificiale sa risolvere teoremi complessi e verificabili, dati verificabili anche da altre persone, è il modo più rapido per convincere il mercato che la strada verso la tanto millantata superintelligenza è quella giusta. Quindi la matematica del futuro si farà ancora con gesso e lavagna o stiamo assistendo all'inizio di un'era in cui i teoremi li firmeranno i server, le macchine? Una cosa è sicura, la gara è aperta e i matematici, quelli umani in carne ed ossa, al momento stanno tenendo il conto degli errori. Le parole di In Blue 2000.

piace suonare, eh. E Filippo Graziani è tornato alla sua musica. Dopo aver celebrato dal vivo gli 80 anni che avrebbe compiuto suo padre Ivan, era partito come un concerto evento a Teramo, poi è diventato un disco, poi è diventato un tour, insomma qualcosa di molto più grande, una dimostrazione di affetto incredibile. E non deve essere facile essere il figlio di un personaggio come Ivan, no? Però Filippo Graziani riesce a vivere una sua identità parallela a quella del figlio d'arte. C'è un disco nuovo suo in arrivo settimana prossima, Verso casa il titolo, e sarà presentato dal vivo per la prima volta a novembre, insomma in una dimensione acustica, un trio acustico pensato come anteprima del tour vero e proprio, che arriverà poi con calma, poi magari ne parleremo. Era Panico di Filippo Graziani nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con John Legend.

0: Mi sembrava un suono molto elegante, molto cinematografico. Mi immaginavo questa canzone come colonna sonora, magari di una sfilata, no? Musica evocativa. E ho scoperto che John Legend e Pharrell Williams hanno iniziato a scrivere e registrare questo disco nuovo, che arriverà settimana prossima, a Parigi, tipo 2 anni fa, lavorando nello studio di Pharrell all'interno del quartier generale di Louis Vuitton, visto che lui è creative director della linea Uomo. Cioè, io non lo posso nemmeno disannunciare un disco così se non metto almeno una camicia e un paio di mocassino, insomma, cioè non è roba da felpa col cappuccio e scarpe da ginnastica, ecco, quelle che oggi chiamiamo sneakers, per mia nonna, per la sua generazione, erano tutte scarpe da tennis, generico, ma mi fermerei qui, insomma, basta nostalgia, anche perché il nostro tempo per oggi è finito. Era Daylight di John Legend nel pomeriggio di In Blue 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per ascoltare grandi classici del passato, le canzoni che magari i classici diventeranno tra qualche anno, e gli artisti in cerca del loro posto nel mondo, come Pierre C, che avevamo incontrato all'epoca del suo passaggio a X Factor. Ci salutiamo così, torniamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Non ho risposte alle domande che ho.

0: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, è sempre un piacere essere con i nostri ascoltatori.
1: Allora, con te parliamo di un argomento che non viene trattato spesso, ma che viene trattato sotto un altro punto di vista. Sappiamo che il nostro paese invecchia perché si vive di più, ma questo comporta anche una serie di conseguenze sociali, sanitarie ed economiche. Antonio.
2: Sì, certo, il tema dell'invecchiamento della popolazione ha delle conseguenze importanti. Noi sappiamo che purtroppo l'Italia è tra i paesi con l'età media più avanzata d'Europa. Sempre abbiamo la contezza di questo fenomeno anche dal punto di vista delle imprese. Ecco perché una recente ricerca condotta dagli studiosi dell'Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza ha voluto fare il punto proprio su questo argomento, su questo tema, ovvero quali conseguenze potrà avere anche per le imprese l'invecchiamento della popolazione. Evidentemente è un tema che tocca tanti argomenti, dalla possibilità per le aziende di avere a disposizione del personale qualificato senza dover ricorrere a delle persone, senza avere la possibilità appunto di fare riferimento ai giovani che mancano sempre di più, ma anche alla qualità e ai contenuti dei prodotti che le aziende possono offrire sul mercato.
1: Sul mercato. E perché cambia il consumo? Perché poi insomma loro vedono le persone, giustamente, qualsiasi sia l'età, come, come consumatore, e quindi la platea cambia. Allora, tu hai intervistato Michele Mancino, che è responsabile redazione economia di Varese News. Sentiamolo.
3: Facciamo un esempio molto pratico. Un'azienda oggi si trova a gestire contemporaneamente 4-5 generazioni di lavoratori che hanno competenze, linguaggi, familiarità con la tecnologia molto differenti e deve essere anche in grado di trasferire il sapere dai più esperti ai più giovani, e questa è una questione centrale, ma è chiaro che c'è una diversificazione nei passaggi che è fondamentale se vuoi tenere un'organizzazione efficace, efficiente e al passo con i tempi. E poi c'è anche la questione che la longevità cambia anche la domanda di assistenza. Quindi gli anziani di domani saranno diversi da quelli di oggi, saranno mediamente più istruiti, abituati a scegliere, a confrontare l'offerta con aspettative più alte. Insomma, è un quadro totalmente nuovo rispetto al passato.
1: E certo, quindi sia dalla parte della produzione che dalla parte del consumo cambiano le cose. Ci sono pochi giovani nelle imprese come parte attiva e ci sono meno giovani come dalla parte dei consumatori.
2: Sì, l'economia, la nostra economia quotidiana è fatta di domanda e offerta e naturalmente l'impresa è un elemento chiave. Occorre anche che si accresca nelle stesse aziende la consapevolezza di questa nuova situazione con cui fare i conti. Come dicevamo, una ricerca è andata ad analizzare quello che in questo momento sono in grado di fare le aziende. È un po' poco, eppure insomma ci si sta attrezzando e quindi è molto molto interessante come tema. Credo che questa indagine dell'Università Carlo Cattaneo Liuc abbia posto posto l'accento su un nervo scoperto per il sistema imprenditoriale del sistema Italia.
1: Sentiamolo ancora Michele Mancino.
3: È stata presentata una ricerca fatta dal professor Andrea Venegoni da Liuc, Università Cattaneo di Castellanza, che ha messo proprio l'accento sul passaggio dalla vecchia silver economy alla longevity economy. Il consumatore vive più a lungo e resta quindi attivo più a lungo, quindi i consumi si distribuiscono su un arco temporale maggiore. Cresce il peso dei servizi e delle esperienze, si passa sempre più dal possesso all'utilizzo con formule come abbonamenti a servizi continuativi, quindi cambia proprio strutturalmente l'economia. Soprattutto però c'è un particolare, che non esiste un unico consumatore anziano, ma esistono condizioni di salute, capacità e bisogni da persona a persona che cambiano, e quindi nel corso della vita stessa c'è un cambiamento continuo, quindi una vera e propria rivoluzione sul fronte economico. Chiaro che per le imprese questa ha una conseguenza molto reale, concreta, perché devono passare dalla vendita di un prodotto alla costruzione di una relazione, e quindi pensare anche a soluzioni più adattabili, creare partnership per offrire servizi più integrati possibile. Poi il cambiamento anche in fabbrica, negli uffici, insomma è una vera e propria rivoluzione dal punto di vista strutturale.
1: Insomma è complicato, Antonio.
2: Beh, sono le sfide con cui ci dobbiamo confrontare, anche alla luce di quel deserto demografico, come sempre più spesso è definito il nostro paese. È importante a nostro modo di vedere che se ne incominci a parlare, che si assuma la responsabilità di quanto sta succedendo da parte delle imprese certamente, ma più in generale da parte della società civile.
1: E allora vedremo, seguiremo insomma questi studi, perché noi stando in mezzo alle cose non ce ne rendiamo conto. Non so se ti ricordi, Antonio, quando si riflette anche su un altro punto, che è il cambiamento climatico, quindi
2: certamente
1: il fatto che faccia più caldo porta le aziende di abbigliamento e quant'altro a ripensare anche un po' i loro prodotti.
2: Sì, ecco, anche rispetto a questo mi viene una riflessione. Forse già qualche anno sono le aziende avrebbero dovuto adattarsi meglio rispetto a questa situazione. Soltanto negli ultimissimi anni, a fronte di questo sole tremendo che ci sta veramente martoriando la vita durante le estati, si sta prendendo coscienza. Probabilmente una saggia politica economica avrebbe già a priori qualche anno sono, quando c'erano tutte le premesse per questo disastro climatico, adottare le scelte più adeguate. Forse, incominciando a parlare del tema della longevità, evitiamo i rischi di arrivare tardi anche in questa circostanza.
1: E allora lo vedremo ovviamente. Antonio, per oggi grazie per essere stato con noi.
2: È un piacere, a settimana prossima.
1: E noi adesso andiamo a Macerata, Radio Nuova Macerata. Roberta Foresi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Con te parliamo di ricostruzione avvenuta, perché sappiamo che insomma 10 anni sono tanti, molte cose sono state fatte, molte cose no, perché ci sono ritardi che ben conosciamo, ma noi parliamo di Rocca Varano. Roberta.
4: Allora, siamo a Camerino, nell'entroterra maceratese, un luogo bellissimo, speciale, quindi ricorda i Varano, l'antica famiglia che governava in questa zona nel tanti secoli addietro. Parliamo di questo perché è stata inaugurata, è stata risistemata, insomma, dopo 10 anni, era chiusa. Un luogo, diciamo, simbolo un po' per quella zona. Sappiamo che l'entroterra maceratese è stato ferito in modo particolare dal terremoto. Sono passati 10 anni, qualcosa si comincia a vedere, qualcosa di più di qualcosa, nel senso che qui veramente ci sono tantissimi cantieri, e non solo ricostruzione privata, non solo ricostruzione pubblica, ci sono tanti cantieri che hanno a che fare con il discorso culturale religioso. Qui stanno aprendo veramente tanti cantieri anche per le chiese, e nel caso specifico si è realizzato questo, beni culturali a questo punto possiamo definirli così, perché
1: beh,
4: anche
1: sì,
4: quelli
1: insomma
4: contano,
1: storico, storico, culturale, artistico, lo possiamo collocare in quell'ambito, in quell'ambito lì. E voi avete sentito Guido Castelli, che è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, sentiamolo.
5: È una riappropriazione di un segno identitario ed è la prova ulteriore della grande complementarietà che c'è fra regione e struttura commissariale per quanto riguarda tutto ciò che è necessario per rilanciare il nostro cratere. Questi sono fondi regionali che conseguono ad una intuizione del presidente Acquaroli sui borghi. Proprio la strategia che il presidente ha sviluppato per recuperare dinamicità dell'entroterra rende possibili iniziative di questo genere, che si combinano con quello che stiamo facendo a qualche chilometro chilometro da qui, quindi l'unione fa la forza, la Rocca da Varano torna a splendere e a essere visitata come monito per tutti coloro che passando dalla Val di Chienti capiranno quanto è bello e significativo anche un solo momento passato a Camerino, dove il Palazzo Arcivescovile, le chiese che stanno per essere riaperte sono il segno di una città che si sta rialzando.
1: Ecco, quindi a parte il posto è bellissimo, insomma, già guardare le foto ci si rende conto, anche perché poi l'Italia nelle zone collinarie interne è piena, no, di rocche che poi erano rocche di difesa, Roberta.
4: Sì, poi lì c'è tantissima storia, il Camerino, insomma, poi l'ha detto anche Casselli, ha delle bellezze veramente da ammirare. Adesso in questo momento purtroppo tutto il centro storico è in un momento, in una fase di sistemazione, ci vorranno ancora anni, però la sua università, insomma, antichissima, una delle più antiche insieme a Macerata, e peraltro è sempre prima in classifica, è tra gli atenei più piccoli, insomma, quindi è un'eccellenza in ogni caso. Poi insomma tutto
1: l'università però funziona,
4: certo, l'università sempre funzionata, è riuscita a riprendersi grazie veramente anche a rettori, a tutto l'ambiente veramente lungimirante, e va molto molto bene l'università con nuovi corsi, però ovviamente insomma si è molto mossa da questo punto di vista, con la costruzione di nuove case per gli studenti, perché quello che era il centro storico insomma non era più utilizzabile. Comunque qualcosa, dicevamo, anche lì si sta muovendo, ma sono luoghi bellissimi, purtroppo a rischio spopolamento proprio perché il terremoto ha creato questa situazione. Poi riportare le persone lì, sai, è sempre un po'
1: è un po' difficile, più facile non farle andare via, ma una volta andate via poi sono sempre, come tutte le aree interne, già penalizzate magari dal poterle raggiungere facilmente, dai servizi per tutti, anche se Camerino non è così piccolo, insomma. Certo, prima sistemano comunque è meglio è, perché l'università è sempre un grande centro di attrazione. Tu dici che dopo l'università vanno tutti via i ragazzi?
4: No, si è ricreato lì già il clima, si è ricreato, però certo non è il clima del centro storico che c'era prima. Faccio un esempio: ogni anno si svolge la corsa alla spada e palio, che questo veramente è una cosa antichissima, adesso piano piano si sta ritornando un po' nel centro, le taverne, è stata riaperta una in centro, cioè tutto disseminato intorno alla città, piano piano si ritorna in centro, però tutte le attività ci sono, però non sono quelle di una volta nei palazzi, Palazzo degli Stemmi storici, per esempio, dove c'erano le lauree, bellissimo, e ristrutturazione, tanto per dirne uno. Tutto quanto avviene in altre strutture che sono state realizzate esternamente, quindi si è fatto moltissimo da questo punto di vista. Però ecco, già la Rocca vuol dire fare un passo in quella direzione.
1: Certo. E allora sentiamo anche proprio il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
6: Ma oggi è una giornata di festa per tutta la comunità, la città e il territorio. Riapriamo quello che è uno dei simboli più importanti della nostra identità, perché poi chi proviene da mare o da monti lo vede, questa magnifica rocca su questo sperone che racconta veramente quello che è la porta d'ingresso della città. Ma non è soltanto l'apertura di un monumento, bensì è l'apertura di un luogo da visitare, da scoprire, perché poi all'interno c'è un nuovo allestimento, un nuovo percorso che racconta appunto la storia di Varano e anche moderno dal punto di vista sia dell'inclusione che della possibilità di tutti di visitarlo. Quindi c'è un Rodolfo III da Varano che racconta la storia della nostra rocca, quindi con la realtà aumentata, e quindi avremo la possibilità di ritornare a visitare dopo 10 anni questo magnifico monumento. Un monumento e un'apertura che si lega in un percorso di ricostruzione che vediamo un centro storico sempre più ricco di gru e pieno di ponteggi.
1: Ecco, ricco di gru, quello è importante, lo sottolineiamo. Roberta, per oggi grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
2: buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi dall'economia, la longevità e l'arte, l'archeologia, le rocche interne del nostro paese, passiamo alla salute, salute pubblica e il collegamento che adesso si cerca di fare tra le varie facoltà e scienze, tra la veterinaria e il resto delle scienze mediche che si occupano di salute. Se ne è parlato all'Università di Messina, che è un grosso dipartimento di scienze veterinarie, così Giuseppe?
2: Sì, se ne è parlato soprattutto in occasione di un grande anche traguardo, perché l'Università degli Studi di Messina ha celebrato anche il centenario dell'istituzione della Facoltà di Medicina Veterinaria, un grande traguardo per questo corso di studio che fino a qualche anno fa era l'unico in Sicilia, adesso c'è anche a Palermo, ma che negli anni ha saputo sfornare tante ricerche sul campo su questa importante disciplina, e quindi è stato celebrato il centenario, ma come hai detto tu anche questa nuova progetto One Health, che praticamente dà nuove sfide a questa
1: perché è una visione a 360 gradi, cioè sì, la salute animale, ma la salute umana, la tutela dell'ambiente. Ne abbiamo già parlato, perché è una linea che si cerca di proiettare, no? Nel presente e nel futuro. Intanto sentiamo Francesco Abate, i tuoi microfoni, direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
7: I risultati raggiunti sono notevolissimi. Noi negli ultimi anni abbiamo raggiunto un accreditamento europeo a livelli delle più prestigiose sedi nazionali e anche internazionali. Questo è il risultato più importante, ma non è l'unico, perché in questi anni siamo stati la prima facoltà, il primo dipartimento di medicina veterinaria, il primo corso di laurea in medicina veterinaria a rilasciare il titolo di laurea abilitante. Siamo stati i primi in Italia. E un altro dato molto importante è che nell'ultimo anno accademico ben 9 dei primi 15 studenti in graduatoria nazionale hanno scelto la sede di Messina. Ma questo non è un traguardo, non è solo un traguardo, è certamente un traguardo importante, ma è anche un volano verso il futuro, verso le nuove sfide della medicina globale. E oggi a tal proposito c'è il prestigioso intervento della professoressa Capua, che parlerà di One Health, che è in realtà la medicina veterinaria moderna in tutte le sue declinazioni.
1: Ecco, che poi la dottoressa Capua, che conosciamo dal tempo del Covid, è una virologa che evidentemente, Giuseppe, si intende di virus di tutti i generi.
2: Sì, quello che ha detto il direttore Abate va in questa direzione, perché lo ha fatto capire in maniera molto, diciamo, diretta. E lo studio veterinario non si può interessare solo degli animali, ma va a 360 gradi, perché la tutela della salute dell'animale va anche alla tutela dell'uomo, della salute pubblica. Non abbiamo visto come per esempio il Covid, l'hai detto tu, si dice che sia partito da un pipistrello, quindi ha una natura animale questo.
1: Poi abbiamo visto, no, la mucca pazza,
2: la
1: viaria.
2: Quindi questo studio che si propone l'Università di Messina, e non solo, perché ormai è molto diffuso, è quello proprio di far capire che quando si parla di veterinaria non è una cosa di nicchia che riguarda solo gli animali, ma le cose e le patologie che riguardano gli animali riguardano la salute pubblica, perché se un animale sta bene anche tutta la società.
1: Non c'è
2: quindi
1: dubbio.
2: Poi si è parlato anche, per esempio, vorrei prendere l'esempio dei cinghiali qua in Sicilia, e non solo, anche
1: non
2: a Roma,
1: solo in Sicilia.
2: C'è questa piaga, chiamiamola così, dell'invasione dei cinghiali, e c'è la peste suina, che è anche una minaccia, e quindi là proprio si è parlato di salute pubblica, la salute pubblica che deriva anche dalla tutela di questi animali. Quindi veramente è un traguardo importante, come ha detto anche il direttore Abate, l'Università di Messina, che sta crescendo, in particolare questa facoltà, va verso questa direzione.
1: E questo è molto positivo. Chiudiamo anche dicendo che in Italia, non so, adesso io parlo per l'Italia, ma comunque abbiamo tantissimi, no, animali, sia allevamento, selvaggi, fauna di ogni tipo, in ambienti poi di ogni tipo, perché l'Italia è molto molto varia, come sappiamo. Eppure le facoltà di veterinaria sono molto poche. Noi qui c'è Perugia, che è molto famosa, ma non ho mai capito perché.
2: Questa è una domanda che
1: dobbiamo fare a loro.
2: Diciamo,
1: no, ma veramente, perché dici qualsiasi persona, poi dice non ti viene in mente, ma non ti viene in mente perché non c'è neanche una, no, una pubblicizzazione, il fatto che l'università tua non ce l'ha, quella tua di riferimento. Non so, mi è sempre trovata una cosa strana. Glielo chiederemo la prossima occasione che hai, visto che qui noi non ce l'abbiamo, i veterinari. Allora, ti ringrazio tanto, Giuseppe, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
5: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori nella norma. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale si aggiunge che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che il pontefice osserverà un decorso post-operatorio di una settimana e che prima di affrontare l'intervento il Papa è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto e ad una PET. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive il sito Semafor, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Il presidente ucraino Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham, ma nella notte ancora raid russi sul paese, 6 le persone morte, 600.000 le persone senza elettricità. Ancora morti sul lavoro a Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dove raggiunto in condizioni disperate dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolegno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili i tentativi di rianimarlo. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio in protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. A Siracusa indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, secondo l'accusa una serie di lavori pubblici fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero detto gli autori delle 5 aggressioni della minicar a Roma nel corso dell'interrogatorio. Uno dei 2 minorenni e figlio di un carabiniere sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Basso Varesotto, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e dell'apicoltura hobbistica.
8: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
7: Ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e Saronnese. Ai microfoni Elena Piva, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è Auboldo ed è la farmacia Staurenghi, piazza San Pietro 15, telefono 029 6780 521. Cinema Silvio Pellico si proietta il documentario NASA, orario 19:21. Al Cinema Prealpi il film Palestina 36, orario 15:30-21.

0: A Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17, presso l'auditorium Aldo Moro, in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education. L'apprendimento tra natura e territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Venerdì 16 ottobre alle 21 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. Moderatore sarà l'avvocato Paolo Binaschi. Previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiuditapasta.it. Domenica 18 ottobre alle 17:30, sempre al Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro. Dal 17 al 25 ottobre, presso Sala Nevera, Casa Morandi, Viale del Santuario 2, 21esimo Saronno Photo Festival. Sabato 17 alle 16 l'inaugurazione e alle ore 17, sempre sabato, incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi. Sempre a Saronno, sabato 17 ottobre alle 21 all'oratorio Cassina Ferrara Via Larga 3, spettacolo Francesco, il suo Natale. Dal 17 al 25 ottobre a Villa Gianetti in Via Roma 20, mostra 120 foglie morte. Mostra con le 12 biciclette storiche con 15 grandi pannelli narrativi che raccontano la storia del ciclismo e della bicicletta. Gli orari della mostra sono sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30, 15:30, 18:30, martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa. Sabato 17 ottobre dalle ore 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia, la connessione con se stessi. Era questo l'ultimo appuntamento per oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.
1: Orizzonti Magazine, doppio sguardo, attualità e opinioni.
2: Benvenuti a Doppio Sguardo a tutti i radioascoltatori sintonizzati su Radio Orizzonti. Sono Marco in compagnia di Antonella.
3: Buongiorno
2: e di Agostino.
4: Buongiorno a tutti.
2: E oggi abbiamo una puntata, diciamo così, celebrativa, perché è giusto anche parlare delle cose belle, importanti, che hanno una grande tradizione. Perché proprio in questi giorni si stanno festeggiando i 130 anni del nostro collegio arcivescovile. Ci sono tutta una serie di iniziative che poi culmineranno tra due giorni con il concerto offerto alla città, ma per parlare di questo evento abbiamo oggi in studio Don Cristiano Mario Castelli, che è il rettore dell'arcivescovile. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Buongiorno a tutti voi.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, io comincerei subito facendo una domanda, diciamo, secca. 130 anni, che cosa hanno lasciato in eredità alla città di Saronno?
5: Beh, tanto. Direi che la città di Saronno non sarebbe la stessa se non ci fosse stato il collegio. Innanzitutto, il collegio nasce dalla volontà del beato Cardinal Ferrari, che era un arcivescovo estremamente attento al mondo giovanile e alle famiglie di Saronno, che fanno delle sottoscrizioni per poter aprire questo collegio. E se dico tre nomi di tre miei predecessori, De Giorgi, Monsignor De Giorgi, che è il primo rettore del collegio arcivescovile, pensate, se non ci fosse stato Monsignor De Giorgi e la sua famiglia, a Saronno non sarebbero mai arrivate le suore del Sacro Cuore di Gesù di Brentana, perché dove vivono in via Cavour, dove c'è l'oratorio femminile, come si veniva chiamato una volta, era proprietà della famiglia De Giorgi.
3: Ecco.
5: E il De Giorgi torna a Saronno proprio per aprire il collegio, perché era un professore. Oppure, se pensiamo al mio omonimo, Monsignor Castelli, che dà il nome anche al collegio, pensate a quanto bene fanno e hanno fatto le Orsoline in città. Le Orsoline in città ci sono perché sono state chiamate da Monsignor Castelli, perché sapete, una volta le scuole erano maschili e femminili e quindi c'era bisogno di aprire una succursale, diciamo così, del collegio arcivescovile, che per le ragazze, no? E quindi è nato tutto quel bene che c'è nelle scuole delle Orsoline. Oppure altro mio predecessore, pensate cosa vuol dire Monsignor Pedretti per tutto il rione del Matteotti. Cosa è una persona, una figura fondativa di un'identità, di una comunità parrocchiale, e pensate al COE, al Centro Orientamento Educativo, che nasce dal suo genio, che è dietro al Museo Genetti, che è una perla di Saronno. Ecco, solo pensate, se non ci fosse stato il collegio, queste cose in Saronno non ci sarebbero. Sarebbe una città forse un pelo più povera, mi pare di poter dire.
4: In questi 180 anni quanti rettori ci sono passati?
5: Dunque, se non vado errato, io sono il tredicesimo. Se non ho contato male, qui.
2: Ed è stato fatto anche un conteggio di quanti studenti sono passati, forse questo è un calcolo più complicato.
5: Questo è un calcolo più complicato, certo. Perché capite, iniziarono in una settantina e poi ci sono stati picchi con 800, 900 alunni, adesso noi veleggiamo intorno agli 800. E poi sapete cosa vuol dire fare scuola durante la seconda guerra mondiale, sfollare i ragazzi.
3: Quindi
5: esattamente,
3: i periodi della storia hanno anche creato problemi che però sono stati sempre risolti in modo
5: assolutamente. Nella seconda guerra mondiale il collegio diventa un porto sicuro per tanti studenti di Milano, che chiaramente in Milano non c'è più una condizione di sicurezza per poter andare a scuola. Il collegio riesce a mantenere, un po' con appunto i movimenti degli sfollati, c'erano le case in montagna del collegio, la casa della Madonnina, e si riusciva anche a mangiare, che non era male.
4: Don Cristiano, cosa ha dato il collegio a Saronno e Saronno cosa ha dato al collegio?
5: Beh, Saronno ha dato al collegio la vita. Senza i saronnesi il collegio non esisterebbe. È il motivo per cui abbiamo scelto di regalare alla città il 15 ottobre al Teatro Giuditta Pasta un concerto di musica classica con due pianoforti a coda, accessibile anche ai bambini, che verrà effettuato dagli orchestrali del Conservatorio di Milano, e sarà un evento totalmente gratuito che noi regaliamo alla città, come dire grazie. No, grazie, perché il collegio vive nella città, è della città. E che cosa dà alla città? Beh, dà un sacco di persone che si sono formate. Noi in 130 anni abbiamo da banchieri, pensiamo a Caloia, pensiamo a deputati, scrittori, cantautori,
3: professionisti, ecco, di vario genere.
5: Il sindaco attuale è un'ex alunna del collegio, e tante persone che hanno conosciuto in collegio un posto che è casa, dove io ho letto tanti diari scritti che ci sono negli archivi, la nota rimane sempre un po' quella. Una grande serenità unita però alla severità del dire sei qui perché devi lavorare, no? Le due cose possono viaggiare evidentemente insieme.
4: E in questi tempi moderni qual è la tradizione che si porta dietro al collegio?
5: La tradizione del collegio, beh, è la pedagogia cattolica e ambrosiana, la fattispecie ambrosiana, che vede nel ragazzo un'occasione di sviluppo. Come dico sempre, i ragazzi non sono zaini da riempire di nozioni, ma sono promesse da far fiorire. Simile est grano sinapis, è il motto del collegio, simile al granello di senape, la parabola evangelica, è il seme più piccolo, fa l'albero dove gli uccelli si possono posare, no? E la nostra gioia è vedere i ragazzi che escono dal collegio forti e liberi per affrontare le sfide della vita. Questa è la gioia, al di là poi delle votazioni che sono anche buone, ma non è questo, è vederli così, affrontare la vita sapendo chi sono e sapendo cosa desiderano.
3: Ecco, una scuola che ha radici lontane, come abbiamo visto adesso, come ci ha spiegato, ma che guarda al futuro. Una scuola che è dinamica, e questo dinamismo si nota, si percepisce dal vostro nuovo programma scolastico.
5: Sì, che dipende esattamente da quello che ho appena detto, il ragazzo al centro. Direi che il sistema fordiano, quello su cui si basa un po' tutta l'istruzione in Italia, anche se formalmente se ne prendo un po' le distanze, cioè di essere educati un po' a batteria. Io sono una generazione, ho 47 anni, io avevo il mio sussidiario alle elementari che ce l'avevano tutti i ragazzi d'Italia, lo stesso libro di testo, no? Ecco, come nella medicina abbiamo scoperto che le cure mediche, se fatte a persone, hanno una certa valenza che invece è fatta ad ampio spettro, perché ogni corpo risponde in maniera diversa, così anche nel campo educativo. Quindi noi abbiamo pensato di costruire, e questo già iniziamo un po' con le elementari, le medie, per esempio sia alle elementari che alle medie abbiamo due percorsi, per esempio noi siamo famosi per l'offerta dell'inglese che spaventa anche un po', ne abbiamo due, uno molto forte e l'altro invece graduale, no? Proprio tu scegli, oppure alle medie abbiamo anche la curvatura musicale fatta con il conservatorio, questo grande accordo, proprio perché se il ragazzo ha delle passioni, perché le deve abbandonare?
3: Certo.
5: E alle superiori la scelta diventa ancora più grande, no? Quindi sistema college ha 5 indirizzi di diploma, quindi...
4: Parte già da quest'anno?
5: Parte dal 2027, dal settembre 2027 abbiamo già diverse iscrizioni che stanno macinando, perché è una novità sul territorio nazionale. Non è avere più indirizzi, no, non esiste più il sistema classe.
3: Ecco, è strutturato in un altro modo.
5: Esattamente. È molto simile al sistema anglosassone, delle high school americane, cioè io ho il mio orario, ho le lezioni per cui posso conseguire quel titolo di studio e non vado in giro a caso, vado nelle aule che mi sono indicate, perché non ci sono più aule anonime ma sono aule immersive. Ne abbiamo già costruite 4, abbiamo costruito l'aula di musica, l'aula di fisica, abbiamo il nuovissimo laboratorio di biologia. Ho detto ai miei professori, abbiamo il laboratorio più nuovo della provincia di Varese, non per niente, perché l'abbiamo appena finito.
3: Nuovissimo proprio.
5: E quindi abbiamo l'aula di inglese, la language room, e l'aula della letteratura, perché studiare per esempio i classici con i libri del 600, del 700 che il collegio ha, è un'altra cosa, ecco. E il ragazzo entra lì dentro, oltretutto il cambio di aula camminando lo aiuta a riossigenarsi e a riaffacciarsi meglio alla lezione. Questo aiuta un po' anche alla contaminazione di saperi, perché non è detto che io debba fare italiano con sempre le persone che non so, fanno, che ne so, scienze umane con me. Magari ho di fianco uno che ha scelto poi di diplomarsi al liceo scientifico, no? E le sensibilità diverse ci si aiuta.
3: Certo, poi sviluppa l'autonomia.
5: Esattamente, anche i programmi vengono declinati in una chiara forma ministeriale, per esempio matematica. È evidente che il percorso di matematica di uno scientifico sia diverso da uno di scienze umane, però è evidente che la base è identica, quindi corso matematica, corso base sarà identico per tutti, e io mi posso trovare insieme appunto a uno che fa lo scientifico, io che faccio scienze umane, magari mi aiuta pure perché ne capisce più di me,
3: sì,
5: poi lui farà anche il corso superiore,
3: certo.
5: Io mi fermo a quello.
3: Cambia anche proprio il rapporto classe, cioè sono classi, chiamiamole elastiche, dove tutti si conoscono e dove tutti partecipano al progetto educativo.
5: Che succede anche un po' con l'alberghiero, che è partito però quest'anno, con l'alberghiero quadriennale che fornisce una maturità, perché è la nuova riforma ministeriale che prevede la maturità al quarto anno, quindi uno volendo può anche andare all'università. Noi per esempio lì non abbiamo fatto una riforma come il college, ma al pomeriggio abbiamo una serie di mini master, un numero molto elevato, che porta il ragazzo a costruirsi il percorso e specializzarsi dove ha passione, perché è lì il problema, uno impara dove ha passione, dove
3: passione
5: il cuore
3: e talento,
5: scalda.
3: Proprio, sì, veramente.
4: Ma Cristiano, adesso la voglio un po' provocare. Chi si sta ascoltando sono anche genitori che hanno dei figli che oggi fanno seconda media, che saranno pronti il prossimo anno, dopo aver ascoltato la sua relazione, la sua introduzione di questo nuovo esperimento scolastico, si pongono la domanda: ma qual è il valore aggiunto che mi porta questa scuola in rapporto al liceo tradizionale? Perché devo scegliere questa scuola che mi costa anche economicamente? Qual è il valore aggiunto che mi porta?
5: Ma la risposta che mi verrebbe da dare è molto evangelica: vieni e vedi. Il 21 novembre abbiamo un open day, il 21 novembre
4: è troppo stringata come risposta.
5: Vabbè,
4: però,
5: certo. L'idea è proprio questa, è che il ragazzo, c'è una cura del singolo ragazzo. Sempre più noi vediamo, e non solo noi ma anche l'Università Cattolica con cui noi collaboriamo, perché il college avrà tutto un percorso che si chiama Early College Program, cioè i ragazzi del quarto anno del college potranno già andare all'Università Cattolica, frequentarla, vedere gli ambienti, seguire delle lezioni universitarie proprio per capire com'è il mondo universitario ed eventualmente, se lo desiderano, fare, seguire piccoli corsi e fare dei piccoli esami che una volta iscritti in Università Cattolica varranno come credito universitario, no? Questo è un di più che non c'è normalmente, direi, ma non è tanto un di più perché vogliamo fare qualcosa di speciale, è perché a noi sta a cuore il singolo ragazzo. È qui il centro, è il ragazzo, è l'umanesimo cristiano. Non sono i numeri di una pagella che dicono chi sei. Tanto è vero che noi abbiamo anche individuato e istituzionalizzato la figura di un tutor, che non è uno che segue gli studi, ma che segue la persona, che non guarda se hai preso 4 o 5, certamente, anche evidentemente, ma che ti dice: è 3 giorni che non ridi, come mai? Cosa è successo?
4: Perché è una scuola a tempo pieno questa?
5: No, è una scuola che, bella domanda anche questa, perché come dico sempre io agli open day, no, faccio un po', gioco un po', la gente è lì seduta, io dico: se siete venuti per vedere una scuola avete sbagliato posto, mi dispiace, questa non è una scuola, è un collegio, è semanticamente qualcosa di diverso. Noi offriamo un'esperienza di vita che c'è dentro l'istruzione, ma c'è anche molto altro. C'è la parte chiaramente scolastica, con anche tutte le curvature che noi abbiamo, che rientrano nel percorso scolastico. Per esempio nel primo triennio c'è la curvatura nel college sportiva, c'è la curvatura Cambridge, c'è la curvatura musicale sempre con il conservatorio. Nel secondo biennio c'è una curvatura di stampo biomedicale, per cui per chi si vorrà interessare della psicologia, della medicina, l'altra che è sulle relazioni internazionali e l'economia, e l'altra che è tutto l'ambito che io chiamo dell'ingegneria, del politecnico, no? E poi al pomeriggio, volendo, tu puoi sempre star lì, perché il collegio è casa. Nell'aula studio ci sono chiaramente dei banchi dove studiare, ma ci sono anche delle poltrone dove rilassarsi.
3: Ecco, questo concetto di casa, di appartenenza, è molto bello, perché segna l'appartenenza a un luogo, non solo a una piccola ristretta classe, ma a un ambiente, a un modo di studiare, a un modo di vivere, a un modo di crescere, perché l'insegnante chiaramente è sempre un educatore. Su questo io da insegnante lo dico sempre: un insegnante è un educatore, quindi deve stare coi ragazzi, capirli, seguirli, e come appunto appena detto Don Castelli, è l'ambiente che conta e che forma.
2: Sì, io volevo un attimo legare ancora questo sguardo al futuro con le radici, perché ho sentito parole importanti, appunto cambia l'offerta, diciamo così, si aggiorna rispetto ai tempi, ma ho sentito attenzione alla persona, umanesimo cristiano. E quindi la mia domanda è: in questi 130 anni ci sarà stato un filo rosso che ha guidato, diciamo così, la proposta educativa del collegio arcivescovile, che è passato attraverso anni in cui il cattolicesimo era maggioranza, era tradizione, era vissuto da tutti? Oggi viviamo in una società più complessa, è inutile girarci intorno. Ecco, che cosa lega, come viene rinnovata questa tradizione, diciamo così, della proposta educativa del collegio?
5: La passione per l'uomo. L'uomo e la donna, evidentemente, è sempre una promessa, non è mai una minaccia, è sempre qualcuno da aiutare a far fiorire. Per esempio, noi primi giorni di scuola, terzo e quarto anno del superiore, siamo andati, invece che in classe, sul pullman, siamo andati in un posto dove non prendeva il cellulare, abbiamo fatto 3 giorni e 2 notti, dove abbiamo riflettuto, abbiamo camminato, abbiamo fatto anche scuola, abbiamo cucinato insieme, abbiamo lavato i piatti insieme. Ecco, questo ci aiuta a conoscerci sempre di più e a strutturarsi, a farsi delle domande di senso che abilitano alla vita. Quando io dico che il collegio fa sì che i ragazzi escano forti e liberi, è questo. Poi uno può anche enumerare i traguardi, non so, il 95% di C1 di inglese alla fine del percorso liceale, il fatto che secondo Eduscopio l'alberghiero è il migliore di Lombardia, che le nostre medie, le prove invalsi sono ampiamente superiori alla media lombarda, va bene, ma il cuore è veder fiorire il ragazzo. Questo è il leitmotiv che c'è sempre stato in 130 anni.
4: Nella scuola il bisticcio che è eterno è tra formare e istruire. In questa nuova ottica prevale la formazione o la

0: benissimo.
1: Grazie per la risposta.
0: Grazie per tutto.
2: No, io avevo ancora una piccola domanda. Come è stato accolto dal corpo docente questa proposta, questa
0: innovazione? Novità,
2: questa innovazione. Una risposta un po', diciamo,
3: sì,
2: sintetica.
3: Ma io direi due minuti già. Io mi aspettavo di trovare molta più resistenza, invece devo dire che ho trovato una grandissima collaborazione, un grande entusiasmo, perché è una scommessa grande. Alcuni mi dicevano, insomma, è bello andare a lavorare in un posto che ha un sogno e ha qualcosa di bello da costruire e da dare. Ecco, questo è quello che ci stiamo facendo. Io ringrazio tutti i nostri collaboratori, perché vanno, se questo progetto ha preso realtà, perché ormai è una realtà, è perché la gente non ha guardato l'orario di lavoro.
0: Bello, bene.
2: Noi ringraziamo invece Don Cristiano per la sua presenza e per quello che ci ha raccontato. Diamo appuntamento ovviamente alla cittadinanza di Saronno al concerto del 15 ottobre.
3: Il 6 ottobre c'è stata la messa con l'arcivescovo proprio nella chiesa di Santi Pietro Paolo, proprio per ricordare che il capo di tutto il collegio non è il Don Cristiano ma è l'arcivescovo di Milano.
2: Io ringrazio anche Antonella e Agostino che hanno co-condotto con me questo doppio sguardo. Vi auguro buona giornata, ringrazio tutti e seguiteci sempre su Radio Orizzonti.
1: Buona giornata a tutti.
0: Un saluto a tutti.
3: Molto bene, salve a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel blu dipinto di blu, felice di...
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
4: Buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi abbiamo in linea Mariangela Gerletti di Varese News. Pronto, mi dicono che sei già in linea.
5: Buongiorno Gianni.
4: Buongiorno,
5: buongiorno a tutti,
4: ciao, benvenuta.
5: Grazie.
4: Benvenuta. Come va? Tutto bene?
5: Tutto bene. Si lavora tanto, ma perché ci sono tante notizie.
4: Vabbè, certo.
5: È positivo.
4: Va bene per il nostro lavoro, va bene.
5: Esatto, sì.
4: Da dove vuoi cominciare oggi?
5: Oggi volevo parlare di un po' di cose serie. Di solito mi piace parlare di avvenimenti, di appuntamenti così, ma la settimana è piena di cose serie, di temi seri, diciamo, non ludici, ecco, più che altro.
4: Certo.
5: Allora, io vorrei partire però da una buona notizia, nel senso che la Giunta ha comunicato di avere discusso, la Giunta di Saronno intendo, di avere discusso e deciso le tariffe per il trasporto pubblico locale nel 2027, quindi gli autobus urbani che girano per Saronno. La notizia è positiva perché ci saranno degli aggiustamenti nelle tariffe. Il Comune ha deciso di far fronte agli aumenti a livello regionale stanziando i fondi comunali per poter mantenere bassi i livelli, insomma, i costi.
4: Biglietti.
5: Il costo dei biglietti, che restano fermi, nel senso che resta invariato a 1,30 euro, ma la buona novità è che scende l'abbonamento mensile, che scende a 31,50 euro, quello annuale 283 euro. Un'altra buona notizia è che l'abbonamento annuale ridotto a 160 euro che veniva praticato per i ragazzi under 26, quindi studenti sostanzialmente, viene esteso anche alle persone che hanno più di 65 anni. Ah. E quindi insomma anche le persone anziane possono risparmiare sui costi del biglietto se utilizzano l'autobus. Mi sembra una buona notizia.
4: 31,50
5: Non ho capito.
4: No, dico, anziché l'abbonamento costerebbe 31,50 euro.
5: No, non mi ricordo più quanto costava prima, io non lo ricordo, però
4: adesso
5: viene abbassato a 31,50 euro con un risparmio, quindi. L'altra cosa positiva è che l'annuale ridotto invece di 283 euro costerà 160 euro non solo per i ragazzi sotto i 26 anni, ma anche per chi ha più di 65 anni.
4: Perfetto.
5: Quindi gli anziani. E così è una scelta per agevolare ovviamente il mezzo di trasporto pubblico, quindi è positivo. La decisione è della Giunta, ma dovrà passare in discussione in Consiglio Comunale, quindi non è ancora definitivo, però ovviamente passerà in Consiglio Comunale, immagino, quindi
4: penso anche insomma.
5: Ecco, quindi è una buona notizia, diciamo, per chi utilizza l'autobus o per chi è stufo di usare la macchina e non trovare mai parcheggio. Dice, beh, se è così conveniente, cioè,
4: sì.
5: A fine, se hai l'abbonamento a 160 euro l'anno, vuol dire se lo usi tutti i giorni 50 centesimi al giorno per andare a venire, quindi veramente conveniente. Ecco. E questa era una buona notizia. Un'altra buona notizia è che è stata presentata ieri mattina, probabilmente ce l'avete anche voi, io non sono riuscita a passare per impegni pregressi, ma è stata presentata con una conferenza stampa Saranno in gioco, l'edizione 2006, che presenta una novità, perché normalmente si fa in novembre e poi la data di le date, anzi perché sono due giorni, sono confermate il 14 e 15 novembre, quindi questi due giorni in cui tutti, ma sostanzialmente è una cosa che interessa molto i giovani, possono trovarsi e giocare a mille giochi diversi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, insomma sono due giorni di socializzazione divertente perché insomma, si gioca. Ma quest'anno è stata aggiunta una data che sarà nel fine settimana, il 17 di ottobre, una data riservata agli educatori, agli insegnanti, ai professionisti della cura, diciamo. Quindi sabato 17 ottobre ci sarà una giornata intera dedicata a loro, dove si giocherà e dove si ragionerà insieme sul ruolo educativo del gioco. E quindi anche questa è, mi sembra, una notizia sicuramente positiva.
4: Sicuramente, condivido.
5: Sicuramente. Ecco, è un'altra attività che caratterizza Saronno, perché devo dire che Saronno vista da fuori, magari da dentro meno, ma Saronno ha delle sue tipicità, delle sue cose che sono molto interessanti e che non hanno altre città, quindi complimenti Saronno. Beh, c'è stato il consiglio comunale, un consiglio comunale atipico, magari ne avete già parlato, ma la cosa curiosa è che all'ordine del giorno non c'era nessun atto del comune, diciamo dell'amministrazione cittadina, ma c'erano soltanto cose proposte dalle minoranze, e quindi c'era una proposta di delibera, c'erano delle mozioni, quindi tutto un consiglio comunale atipico dove si è discusso tantissimo su temi molto importanti, anche però senza prendere poi alla fine nessuna decisione, perché non erano deliberazioni dell'amministrazione. In particolare si è parlato di ambiente, si è parlato di data center, si è parlato di inquinamento di terre della pedemontana, si è parlato di partecipazione, insomma sono successe tante cose. Io, per chi è interessato a questi temi, consiglio di riascoltare il consiglio comunale di lunedì, perché mette in luce tante cose, ci sono state anche delle informazioni molto specifiche soprattutto dall'assessora Francesca Ruffini, vengono fuori tante informazioni, quindi chi è interessato alle vicende cittadine può andare su YouTube e guardare sul canale del Comune la registrazione. Allora, le cose che sono successe, la prima è che si è discusso molto di ambiente, perché Saronno Civica aveva presentato una proposta di deliberazione per una serie di iniziative da assumere da parte dell'amministrazione per contrastare il cambiamento climatico, in particolare il surriscaldamento delle città, che quest'anno insomma ci ha fatto patire, diciamo. Immagino che a Saronno molto più che dove abito io vicino a Varese, dove abbiamo un po' il fresco delle colline. È una cosa che avevamo già presentato, un documento molto, molto complesso con una serie di iniziative, però la maggioranza, diciamo, la maggioranza ha detto no, noi siamo già più avanti su queste iniziative che propone in questo caso Airoldi, perché è l'unico rappresentante di Saronno Civica in consiglio comunale, quindi la maggioranza ha risposto con una serie di interventi abbastanza precisi, però dicendo no, noi questa deliberazione non la approviamo, per il semplice motivo che il lavoro che stiamo facendo sull'ambiente e quello preparatorio per la revisione del PGT già comprende moltissime di queste cose, e quindi niente, è stato rigettato, diciamo, questo piano di Saronno Civica. Poi si è parlato di data center, perché Forza Italia proponeva una, insomma, di fare un di creare una commissione, insomma un organismo che potesse raccogliere e come dire, anche contrastare tutta la situazione che si sta creando sui data center.
4: Sovracomunale questo, vero Maria?
5: Sovracomunale, sì. E anche in questo caso c'è stata una lunga discussione, la sindaca ha proposto, cioè non ha rigettato l'idea, ha semplicemente proposto di aspettare che Regione Lombardia faccia questa revisione della legislazione regionale sui data center che dovrebbe essere in corso, e quindi ha detto poi prenderemo l'iniziativa per come dire, far diventare Saronno una sorta di hub dove confluiscono informazioni, posizione delle amministrazioni comunali e dove si discuta appunto di questo problema che sta diventando sempre più attuale, sempre più urgente, anche perché davvero la Lombardia sta diventando la terra dei data center. Ci sono 39 progetti della Lombardia già in corso di, cioè, si stanno facendo le procedure necessarie per le autorizzazioni, molti sono già attivi intorno a Saronno, nel raggio di 10 km se ne prevedono 22, quindi insomma il problema è quello del consumo di energia, del consumo di risorse idriche, dell'inquinamento, del rumore, quindi ci sono tante, anche quello del consumo di suolo. È una contraddizione perché da una parte la Lombardia ha fatto per contenere il consumo di suolo, dall'altra si vede assediata dalla richiesta di questi insediamenti che di suolo ne consumano un'infinità, perché sono molto grandi, molto anche impattanti dal punto di vista del paesaggio, e quindi insomma
4: sì,
5: si sta discutendo.
4: Sì, quelle più vicino a noi sarebbero due aree praticamente di recupero, perché una è l'ex Novartis e l'altra è l'ex Lazzaroni, per cui lì ci sono dei fabbricati lasciati un po' andare, quindi sarebbero da recuperare. Per le altre
5: zone, il consumo di suolo non ci sarebbe,
4: però per altre zone probabilmente sì.
5: Per altre zone sì, ad esempio Cesate è un grande spazio verde che è vero che è catalogato, diciamo così, come area industriale, però comunque è consumo di suolo. E insomma, si stanno muovendo davvero tante cose su questo tema, e quindi non è stata rigettata, tant'è che poi Forza Italia ha ritirato la mozione dando una fiducia all'amministrazione dicendo sì, ok, dite che vi muoverete, ritiriamo la mozione e vediamo che cosa succede.
4: Sì, noi abbiamo fatto una trasmissione proprio parlando con il comitato che si occupa appunto di questa cosa, che è partito dal recupero della ex Novartis, quindi insomma abbiamo avuto modo di approfondire il tema. In effetti è tutto quanto hai detto tu, insomma, certo.
5: Ecco, sull'ex Novartis io ancora non ho capito bene com'è la situazione, nel senso che sostiene di non aver avuto nessuna richiesta nel merito. C'è il comitato che dice invece ci sono degli atti, è un po' misteriosa quella cosa lì, andrebbe approfondita.
4: Sì, no, è partita con una richiesta per la logistica, però la logistica comporterebbe un via vai di mezzi, di camion, auto, eccetera, eccetera, per cui sarebbe il traffico a risentirne di più. Però adesso
5: su una strada già complicata.
4: Ecco, appunto. Adesso sembrerebbe che si siano indirizzati verso il data center. Quindi stiamo a vedere.
5: Stiamo a vedere, esatto. Di sicuro c'è quello nella ex Lazzaroni.
4: Che sta andando avanti. Sono anni che si discute di tutto, dal centro commerciale al supermercato, per ora è tutto fermo, quindi non sappiamo.
5: È tutto fermo, ecco, l'unica cosa sai che mi facevano notare, che comunque ho letto nelle varie discussioni su questo tema, è che anche il riutilizzo di stabili ex industriali, insediamenti ex industriali, ha dei rischi, perché molto spesso si trovano in zone già abitate e quindi l'impatto effetto su chi abita l'intorno è abbastanza devastante, perché sono anche rumorosi, molto rumorosi da presente. E quindi sono un tema che d'altra parte tutto si sta, come dire, riversando sulle tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla digitalizzazione di tutti i servizi pubblici, per cui i data center servono.
4: Sì.
5: Ma quello che dicono i comitati a livello regionale e nazionale è sì, ma programmiamoli bene, vediamo di non fare che
4: una concentrazione eccessiva.
5: Esatto, una concentrazione che poi manda in crisi tutto quanto.
4: Certo.
5: La cosa interessante poi di Saronno è che è nato questo osservatorio saronnese sui data center, e quindi c'è gente che insomma ci sta sul pezzo, diciamo, per dirla in modo un po' così, un po' rustico. Ecco, poi un'altra cosa che è successa in consiglio comunale è che c'è stata una discussione sulla partecipazione e sui quartieri, e la novella Ciceroni l'aveva presentata e poi l'ha ritirata perché la maggioranza, con delle, come dire, delle proposte di emendamento, 5 proposte di emendamento, in realtà stravolgeva completamente il senso della sua mozione. Quindi Novella Ciceroni si è arrabbiata, ha detto no, io questa mozione la ritiro, voi non ci metterete sulle mani. E quindi c'è stato anche un po' di momenti di tensione durante il consiglio comunale, come sempre, perché tutto si può dire tranne che ci sia serenità in consiglio comunale a Saronno. C'è sempre un clima un po' così, ecco. E niente, io avrei finito, do una notizia di servizio per chi abita a Cislago: da oggi fino al 25 di novembre sarà chiuso l'ufficio postale perché viene ristrutturato. È una buona notizia, la brutta notizia è che di solito Poste Italiane dice sì, riapriremo il 25 novembre e poi passano altri 2-3 mesi perché sono sempre in ritardo sugli interventi. Quindi cittadini di Cislago, sappiatelo e organizzatevi. Le poste più vicine sono quelle di Nuzzate, se non sbaglio, di Saronno, ovviamente, Gerenzano.
4: Saronno abbiamo anche noi il problema con questa qua di via Manzoni, per cui
5: anche
4: questa è ancora chiusa, si parla di riaprirla entro fine mese, vedremo anche qua.
5: Vedremo.
4: Noi saremo sempre attenti a quello che succede per riferire ai nostri lettori e ascoltatori.
5: Sì, è scomodo quando chiudono le poste, uno che abita lì vicino, che magari deve attraversare un pezzo di città, insomma si trova un po' a disagio, oppure addirittura andare in un altro paese, però tant'è che dobbiamo fare. Va bene, io per oggi avrei finito.
4: Grazie Mariangela, Mariangela Gerletti di Varese News, grazie di essere stata con noi.
5: News. Niente, ricordo sempre che c'è la testata anche
4: Saronno News, certo.
5: Legata a Varese News, che concentra tutte le notizie di Saronno e del saronnese, quindi andate a leggerlo.
4: Ci risentiamo
5: grazie
4: mercoledì.
5: Gianni.
4: Ciao.
5: Grazie Gianni, grazie. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Grazie, un saluto anche da me e a tutti i nostri radioascoltatori.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao,
0: Blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Eccoci ancora una volta in vostra compagnia, cari amici, e sì, parliamo di eccellenze. Allora, quest'oggi, nonostante Carla non sia d'accordo con me, io vorrei parlare dell'aceto balsamico di Modena. Davvero, Carla, un'eccellenza.
1: Certo, no, ma sono d'accordo, stiamo trattando le eccellenze, ci mancherebbe altro.
0: Tu non lo usi, ma io ne faccio un uso, certo. Insomma, non dico abbondante, ma insomma discreto. L'ultimo rapporto ISMEA sulla DOP Economy, quindi parliamo all'anno il 2025, colloca la

0: produzione e valore al consumo superiore a 1 miliardo di euro. La produzione certificata, parliamo sempre del balsamico di Modena IGP, è stabile tra 95 e 100 milioni di litri annui, e questi dati ci vengono forniti dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena, che è Modena IGP. Ecco Carla, adesso partiamo con un po' di storia.
1: Certo, la prima testimonianza scritta risale al 1046.
0: Oh là là.
1: Certo, il monaco benedettino Donizone, nel poema Vita Matildis, narra che Enrico III di Franconia, in viaggio verso Roma per l'incoronazione imperiale, inviò un messo a Bonifacio di Canossa per ottenere in dono quell'aceto di cui aveva sentito parlato come laudatum acetum.
0: Sì, una cosa straordinaria.
1: Certo, e Bonifacio lo spedì in una botticella d'argento addirittura. E questo dono fu talmente apprezzato che Alberto, visconte di Mantova, per contraccambiarlo adeguatamente, offrì cavalli, falchi e uccelli da caccia. Ecco, la storia del balsamico si intreccia poi con quello della corte d'Este. Il cronista Antonio Vallisnieri attesta botti di aceto già alla corte di Obizzo II d'Este, intorno al 1228, mentre il volume ducale della La Grassa classifica le diverse tipologie per destinazione d'uso, confermando un sistema qualitativo già strutturato. Nel 1598, con il trasferimento della corte da Ferrara a Modena, le acetaie trovarono sede stabile nei sottotetti del palazzo ducale.
0: Però.
1: Sì, nel 1747 i registri delle cantine segrete ducali menzionano per la prima volta la denominazione aceto balsamico, distinguendo già tra balsamico medio e balsamico fino, categorie che anticipano l'attuale dualismo IGP e DOP. Ecco, magari Niva, se ci ricordi cosa vuol dire IGP e DOP.
0: Certamente, vai pure avanti con quello dopo.
1: Infatti,
0: noi.
1: Infatti, il prodotto circolava come dono diplomatico di altissimo rango. Nel 1764 il gran cancelliere di Moscovia lo richiese a nome della zarina Caterina la Grande. E nel 1792 Ercole III d'Este lo inviò in dono a Francesco II d'Asburgo in occasione dell'incoronazione a imperatore del Sacro Romano Impero.
0: Ebbene, ecco. Ci tratteniamo un attimo a ripetere la
1: certo.
0: differenza che c'è tra la denominazione IGP e quella DOP. Allora, per ottenere il marchio DOP, denominazione di origine protetta, l'intero processo produttivo, cioè dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento per quel prodotto specifico o per quel vino, insomma. Invece l'IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione avvenga nel territorio identificato dal disciplinare di riferimento. E per tornare e per terminare la storia, ricordiamo che cosa succede quando arriva il nostro meraviglioso Napoleone. Bene, l'invasione napoleonica del 1796 purtroppo segna la fine dell'esclusività ducale per il laudatum acetum. I francesi vendono all'asta le riserve del palazzo, disperdendo le botti tra le famiglie più facoltose di Modena e dando così avvio, però involontariamente, alla tradizione delle acetaie borghesi.

che fino allora era solo la casa d'Este. Fu la borghesia modenese a raccogliere l'eredità degli Estensi, e questo fino alla codifica definitiva del 1862, quando l'avvocato Francesco Agazzotti descrive in una celebre lettera a Pio Fabriani la prima ricetta del balsamico tradizionale, ricordiamo, che è a tutt'oggi a fondamento del disciplinare DOP.

0: Ecco, fermiamoci a parlare del tradizionale DOP. La denominazione, ricordiamo, origine protetta, è riservata ai soli prodotti, come abbiamo già detto, che rispondono all'apposito disciplinare. Ci sono dei criteri ben precisi. Per esempio, l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP deve venire ottenuto, attenzione Carla che tu non ami questo, però io te lo racconto, da mosti di uve che provengono da vigneti composti in tutto o in parte da 7 vitigni: Lambrusco,
1: wow, della zona, certo.
0: Trebbiano e altri, insomma, Occhio di Gatto e altri. Deve provenire dalle uve dei vigneti che sono iscritti alle DOC o le DOP in provincia di Modena, che sono chiaramente ben disciplinati. E le uve destinate alla produzione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, parliamo proprio di un prodotto specifico, devono essere prodotte esclusivamente nel territorio tradizionale della provincia di Modena. Le operazioni di elaborazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento del prodotto, anche queste devono avvenire nel territorio della provincia di Modena.
1: Passiamo adesso al metodo di elaborazione dell'aceto balsamico, che si articola nelle seguenti fasi. I mosti freschi destinati alla produzione possono venire sottoposti a un processo di decantazione e refrigerazione. Poi si procede alla cottura del mosto a fuoco diretto in vasi aperti e a pressione atmosferica per almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 80 gradi. Il mosto poi viene cotto e sottoposto a fermentazione zuccherina e acetica in locali tradizionali di produzione, e questi locali sono proprio noti come acetaie.
0: Certo.
1: La fermentazione zuccherina e acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento e affinamento, chiaramente dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a 12 anni, quindi è una lavorazione lentissima,
0: ecco,
1: e lunga.
0: E questo ci fa capire che il vero prodotto costa tanto.
1: Certo. E per finire, le operazioni di affinamento e invecchiamento avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelli o vasselli.

Allora, al lato dell'immissione al consumo, l'aceto tradizionale di Modena DOP deve avere, noi quando lo compriamo dobbiamo guardare. Allora, il colore bruno scuro, carico, lucente. La densità, cioè non è l'aceto normale, apprezzabile, deve essere scorrevole come uno sciroppo. Il profumo, il bouquet caratteristico, fragrante, ben amalgamato, penetrante, deve essere sempre molto gradevole. Il sapore, è caratteristico del balsamico, così come attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in immutabile continuità. Allora, dolce e agro insieme, ma ben equilibrato. Si deve sentire appena appena l'acidità, però questa acidità deve essere ottenuta per influenza dei vari legni che vengono usati nei vaselli da acetaia. Deve essere un sapore pieno, vellutato, veramente anche intenso e persistente. L'acidità totale non può essere inferiore a 4,5 gradi, la densità 20 gradi centigradi. E l'imbottigliamento, carissimi, anche questo è importante. I contenitori in cui è confezionato l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP devono essere, secondo il disciplinare, unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità e il prestigio anche del prodotto stesso. Dopo l'imbottigliamento il prodotto deve venire corredato di un contrassegno non riutilizzabile a serie numerata, che viene apposto sul contenitore in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza rompere il contrassegno stesso.

0: Ecco, la zona di produzione, da quello che abbiamo detto, però lo ripetiamo, sì, è Modena, sì, è la produzione proprio del balsamico IGP,
1: sì,
0: e deve quindi venire effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e anche Reggio Emilia. E gli ingredienti se
1: sì, come si fa a farlo diventare un balsamico? Abbiamo la ricetta? No, l'abbiamo.
0: Non ce la danno. Ad ecco, ogni modo, e poi bisogna andare là,
1: sì.
0: Zona DOP è là, sì. Quindi gli ingredienti sono i mosti delle uve dei sette vitigni, quello
1: di cui
0: che
1: abbiamo
0: detto
1: parlato
0: prima,
1: sì,
0: quindi li ripetiamo: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancelotta, Fortana e Montuni,
1: sì,
0: senza vincoli territoriali sulla loro provenienza. Sono parzialmente fermentati o cotti o concentrati per almeno il 20% della massa da avviare all'elaborazione. È consentito anche l'aggiunta di caramello fino a un, sì, massimo del 2% del volume del prodotto finito.
1: È proprio un'idea, perché
0: certo,
1: che,
0: E poi l'aceto di vino, anche questo.
1: Certo. Allora, sappiamo che può essere balsamico invecchiato o addirittura riserva. Il termine invecchiato può venire aggiunto alla denominazione nel caso in cui l'invecchiamento si sia prolungato per almeno 3 anni in botti, barili o altri recipienti di legno. Qualora l'invecchiamento, come abbiamo detto, sia prolungato per almeno 5 anni, ecco che si può integrare la denominazione con il termine riserva. Anche qui è possibile che vengano aggiunto, oltre a riserva, il periodo proprio di anni di invecchiamento, in modo che uno legge e dice: beh, 3 anni è un buon prodotto, 5 anni. E come facciamo a comprare questo balsamico sapendo come fare, Carla?
0: Certo, allora, l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, quindi, è un condimento ultra premium,
1: sì,
0: da utilizzare esclusivamente a crudo in poche gocce.
1: Sì,
0: quindi
1: è vero, devi far scendere 2 gocce.
0: Sul parmigiano reggiano DOP, te se ne intendi,
1: sì,
0: a lunga stagionatura, quindi
1: quelli proprio intensi che hanno un buon sapore.
0: Sulle fragole, sui carpacci o le carni pregiate e anche sui dessert al cucchiaio. E la complessità ossidativo dolce, frutto di decenni di invecchiamento, richiede un uso parsimonioso e consapevole.
1: Ecco,
0: e poi?
1: Possiamo dire che anche nella cucina quotidiana, tutti i giorni, possiamo usarlo nelle marinature, nella vinaigrette. Condire anche le verdure, perché no? E per comprare, carissimi, ricordiamo che deve essere il balsamico. Certo, il DOP è un condimento.
0: Il DOP hai detto col contagocce.
1: Però per tutti i giorni è l'IGP che può andar bene, insomma.
0: Proprio alla portata.
1: Alla
0: dai,
1: portata di tutti, possiamo mangiarlo, usarlo anche nell'insalata.
2: As we grew up in our tradition, and it was dark.

0: Ecco, come si sceglie l'autentico balsamico?
1: Ecco, importante.
0: Allora, dobbiamo sempre verificare la denominazione completa in etichetta, sia DOP che IGP. Diffidare dei prezzi eccessivamente bassi per la DOP perché sono incompatibili con i tempi minimi di invecchiamento di una DOP che, ricordiamo, sono tra i 12 arrivano ai 25 anni, quindi non si può pretendere di pagare un prodotto del genere a dei prezzi bassi.
1: Certo.
0: La scelta poi di prodotti con certificazione biologica, ricordiamolo, contribuisce alla conversione dei vigneti verso standard più elevati, sia di tutela dell'ambiente e anche della biodiversità. Quindi, vabbè, insomma, dobbiamo veramente stare attenti e anche essere consumatori che leggono le etichette.
1: Guardare la qualità, quindi. Bene, anche per oggi Niva abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, quindi vi ringraziamo come di consueto, vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: Casotto, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e dell'apicoltura hobbistica.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e Saronnese. Ai microfoni Elena Piva, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è Auboldo ed è la farmacia Staurenghi, piazza San Pietro 15, telefono 029 6780 521. Cinema Silvio Pellico si proietta il documentario NASA, a orario 19:21. Al Cinema Prealpi il film Palestina 36, orario 15:30-21.

0: saranno giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di outdoor education. L'apprendimento tra natura e territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Venerdì 16 ottobre alle 21 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini, tutele. Moderatore sarà l'avvocato Paolo Binaschi, previsto l'intervento speciale dell'artista 22 Simba. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrogiuditapasta.it. Domenica 18 ottobre alle 17.30, sempre al Teatro Giuditta Pasta, finale del contest Saronno Famosi con i 15 finalisti. I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro. Dal 17 al 25 ottobre, presso Sala Nevera, Casa Morandi, Viale del Santuario 2, 21esimo Saronno Photo Festival. Sabato 17 alle 16 l'inaugurazione e alle ore 17, sempre sabato, incontro con l'autore Lorenzo Cicconi Massi. Sempre a Saronno, sabato 17 ottobre alle 21 all'oratorio Cassina Ferrara, Via Larga 3, spettacolo Francesco, il suo Natale. Dal 17 al 25 ottobre a Villa Gianetti in Via Roma 20, mostra 120 foglie morte. Mostra con le 12 biciclette storiche con 15 grandi pannelli narrativi che raccontano la storia del ciclismo e della bicicletta. Gli orari della mostra sono sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30, 15.30, 18.30. Martedì e giovedì pomeriggio negli orari di apertura della villa. Sabato 17 ottobre dalle ore 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità, un incontro per ritrovare la calma, l'armonia, la connessione con se stessi. Era questo l'ultimo appuntamento per oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato
2: anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dipendenti di varie aziende si mettono a disposizione di casa di Marta. Ancora a Saronno, in consiglio comunale si discuta dei data center. Nel saronnese, strade pericolose, serve intervenire. E a Gerenzano, corso di apicoltura. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La Fondazione Casa di Marta ha avviato alcuni interessanti progetti di solidarietà aziendale. Ad esempio, nelle scorse settimane, una decina di dipendenti di un'azienda ha cucinato alla mensa per le persone in difficoltà. Casa di Marta è il luogo del fare, un fare denso di significato che racconta storie di solidarietà e impegno sociale attraverso l'accoglienza e il servizio agli altri. La missione non è solo quella di rispondere ai diversi bisogni, ma anche diffondere la cultura del dono e della solidarietà, e l'obiettivo è di coinvolgere la cittadinanza e le realtà imprenditoriali. In sostanza, è accaduto che alcune ditte si sono accordate con i propri dipendenti per prevedere delle ore che possono essere previste periodicamente o concentrate in un certo periodo di tempo da svolgere nell'ambito delle diverse attività di volontariato portate avanti da Casa di Marta. Un modo sia per cercare di sviluppare le sinergie a disposizione sul territorio, sia per avvicinare sempre più al mondo locale i cittadini con il mondo del volontariato. E questa è una posizione condivisa da tutte le forze politiche in consiglio comunale. L'altra sera lo spunto è stato quello per discutere dell'annunciata invasione nella zona delle strutture dei data center, ed era arrivata da una mozione di Forza Italia che chiedeva al comune di essere il capofila per un coordinamento sovracomunale per approfondire la questione. Alla fine il forzista Azzi ha deciso di ritirare perché i gruppi politici hanno concordato di procedere tutti insieme. Prossimo passaggio sarà un confronto congiunto anche per condividere le più recenti informazioni disponibili in vista di ulteriori passi con le amministrazioni del circondario e con la regione per chiarire i contorni della legge che riguarda autorizzazioni, impatto ambientale e ruolo delle istituzioni sui progetti. A Saronno non è prevista la realizzazione di alcun data center, ma in un raggio di 10 km ne potrebbero arrivare ben 22. Una anche, pare, all'ex Lazzaroni di Uboldo e l'altra nell'ex Novartis di Origgio. I comitati locali hanno espresso la loro preoccupazione su questioni come consumi energetici, consumo del territorio, impatto climatico. Secondo stime, in città e Interland potrebbero far alzare la temperatura di circa 2 gradi. Strade sempre più pericolose, e se questa è la situazione e si vogliono evitare altri feriti e morti, si deve e si può fare qualcosa di più. Ecco la mappa dei punti più rischiosi, dove è proprio urgente intervenire. La situazione più grave è a Carono Pertusella, dove quasi nessuno rispetta l'obbligo di svolto a destra uscendo da via Torino sul viale 5 giornate. Dopo l'ultimo incidente si è estende una rotonda realizzata a scomputo oneri di un piano commerciale, ma i cittadini chiedono quantomeno una soluzione provvisoria, un cordolo che separi le due corsie della carreggiata di modo che non si possa più svoltare a sinistra provocando incidenti. Criticità anche a Uboldo nella via Peroriggio, una strada troppo stretta per i due sensi di marcia, o meglio sarebbe perfetta se tutti rispettassero i limiti, ma non è purtroppo così. Risolvere il problema in questo contesto non è cosa semplice, ma urge intervenire, come anche nel sottopassaggio di via Vittorio Veneto a Cislago. Non vanno dimenticate poi le curve a gomito, dove le auto ogni tanto escono di strada. Rischiose sono quelle di via Risorgimento a Cislago e viale Umbria a Origio, dove chi non è della zona e non si aspetta la curva ha un'alta percentuale di probabilità di dover frenare e magari uscire di strada. La richiesta dei residenti è di installare perlomeno dei dossi che farebbero ridurre la velocità. Dal 27 ottobre a Gerenzano il Parco degli Euroni ospiterà un corso di apicoltura promosso dalla cooperativa Ardea Onlus in collaborazione con il Lions Club Gerenzano Basso Varesotto, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e dell'apicoltura hobbistica. Prevede 7 lezioni teoriche e pratiche curate da uno zoonomo e apicoltore. Tra gli argomenti figurano le api alveare, i prodotti dell'alveare, le attrezzature necessarie, le principali patologie che possono colpire le api e le buone pratiche. Il corso si concluderà con una esercitazione pratica in un apiario e le iscrizioni all'info point del Parco degli Aironi o via email a info@parcoironi.it. Stiamo a Cislago, la compagnia teatrale Il Laboratorio delle Idee, col patrocinio del comune, porta sul palco Ex-Wives, una rilettura moderna e ironica delle vicende delle 6 mogli di Enrico VIII. Le protagoniste si alterneranno in scena raccontando amori, rivalità, delusioni e colpi di scena che hanno segnato le loro vite, in una sfida divertente per stabilire chi abbia sofferto di più, chi meriti il titolo di figura più importante del gruppo. L'appuntamento è per domenica 20 all'Auditorium, l'Angolo dell'Arte, a ingresso libero.

0: Torniamo a Saronno. Presentata la terza edizione della manifestazione dedicata al gioco da tavolo e di ruolo Saranno in Gioco, in programma il 14 e 15 novembre. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre dalle 9 alle 18 negli spazi di Fondazione Daimon in via Legnani 4. La giornata promossa in partenariato tra Fondazione Daimon ETS, l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e Fondazione Artos. La partecipazione è gratuita e per i docenti le ore sono riconosciute come formazione in servizio. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Elena Piva con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

Bentrovati amici di Radio Orizzonti. Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Concludiamo questa mattina il nostro viaggio virtuale nel cuore storico e culturale del Veneto, che custodisce alcuni dei più importanti monumenti e musei d'Italia e celebra la sua identità attraverso numerosi eventi folcloristici e manifestazioni storiche come il Carnevale di Venezia e la Regata Storica, che rievocano tradizioni secolari mantenendo viva la cultura locale. Il nostro viaggio stamattina però continua nel Trentino Alto Adige. Adige è una regione a statuto speciale costituita dalle uniche due province autonome dotate di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni dell'ordinamento italiano, Trento e Bolzano, dove vivono minoranze linguistiche e culturali difese e protette con delle leggi speciali. Ma prima di andare nel Trentino, concludiamo il nostro viaggio a Chioggia. Ricordi e nostalgie di un tempo perduto. Il folklore del Chioggiotto ha avuto ispirazioni e vita dal mare. E non poteva essere diversamente per una città e un territorio marittimo e lagunare, con un popolo di pescatori e marinai. Oggi non rimane molto del pittoresco mondo che ha reso celebre Chioggia nella poesia, nella storia e nell'arte. Ma se è ormai tramontata la figura tradizionale del pescatore dal berrettone rosso o azzurro e dai mulotti, cioè gli zoccoli, dalle spesse calze di lana e dall'inseparabile pipa di terracotta col cannuccio di legno, non altrettanto si può dire dello spirito della canzone popolare mantenutosi vivo nel popolo. In altri tempi i pescatori pregavano cantando e quando calava la sera si radunavano in cerchio sulla piazza principale e intonavano a turno una melodia lenta e solenne, semplice e insieme maestosa, che rievocava l'ultimo giorno di vita terrena di Gesù Cristo, il cosiddetto canto delle ore. Il culto più sentito dai chioggiotti è quello per il Cristo dei pescatori, che secondo la leggenda venne dalle terre d'Oriente, scolpito per comando divino da Nicodemo, così come egli lo aveva visto penzolare dalla croce con gli ultimi spasimi dell'atroce agonia impressi sul volto. Il Cristo è conservato nella chiesa di San Domenico e troneggia dietro l'altare in quella rudezza scultoria che gli conferisce tanta dolente maestosità. Al tempo della benedizione del mare, che ogni anno si ripete a Chioggia come in tutte le città marinare, quest'anno è avvenuto il 26 di luglio, le donne si palludano sempre con la tonda o pieta, detta anche indiana, una specie di fazzoletto bianco bordato di merletti fatti a tombolo. Fino a qualche tempo fa Chioggia ci offriva il colorito spettacolo dei pescherecci che rientravano dalle crociere sui mari italiani all'approssimarsi delle ricorrenze più solenni. I pescatori usavano compiere 4 lunghi viaggi all'anno e terminarli appunto nelle ricorrenze del Natale, della Pasqua e per le feste patronali. A largo i natanti pavesati e sgargianti colori si radunavano come in consiglio e affiancati come tante corazzate in linea di combattimento si schieravano di fronte alla città per poi entrare in porto ad uno a vele spiegate in fastoso corteo accolti dalle manifestazioni di giubilo di tutto il popolo accorso sulla banchina. Appena a terra, scambiati i primi affrettati saluti, capiciurma ed equipaggio provvedevano senza indugio al minuzioso assestamento delle barche e degli attrezzi usurati nella lunga navigazione, ricoverando gli scafi più deteriorati e bisognosi di cure negli squeri, cioè cantieri, per i necessari restauri. Ai pescherecci di oggi, spinti dai motori, non occorrono più lunghi soggiorni sul mare e i pescatori rientrano nel giro di poche ore. Ma ai tempi era sempre il rapporto alle condizioni atmosferiche. I pescatori trascorrevano gran parte della loro vita sul mare, sulle loro imbarcazioni. La bragagna, cioè barca esclusivamente chioggiotta, è stata fino a non molti anni fa il mezzo più idoneo per la pesca lagunare. Il fondo piatto consentiva manovre facili e rapide in acque poco profonde come sono quelle del litorale chioggiotto. È considerata la regina della pesca lagunare, formava con le due consorelle una triade di imbarcazioni per l'esercizio di un'industria nella quale da secoli ebbe il primato la gente di Chioggia. In ogni modo, Tartana, Bragozzo e Bragagna sono
oggi nomi quasi dimenticati, anche se qualcuna di queste imbarcazioni può ancora esistere mescolata al naviglio del porto, ma così, senza vele, hanno perduto il loro carattere e il loro fascino. La Bragagna col motore è ben lontana da quella che ideò e realizzò Antonio Gaetano Camuffo, valendosi della sua esperienza di vecchio marinaio e costruttore. Dei tradizionali mezzi da pesca a chioggiotti rimane in uso l'antico lavoriero per la cattura delle anguille, nella cosiddetta pesca di valle praticata sul litorale, da Chioggia all'estuario del Po. Non è stato infatti ancora scoperto, nonostante le evoluzioni che ha subito l'industria della pesca, un sistema che sia riuscito a sostituire il lavoriero infallibile insidia tesa alle anguille. Costruito di canne palustri, chiamate otele, disposte a rastrelliera in tre o quattro e anche più ordini trasversali, in modo da formare altrettanti passaggi obbligati, il lavoriero convoglia le anguille dirette verso il mare aperto, da un colauro, cioè si potrebbe tradurre con sacca, all'altro, affinché nell'ultimo rimangano prigioniere. Non si conosce la data di nascita del lavoriero, che è antichissimo. Era già in uso, pensate, nell'alto medioevo. Già nelle placide acque appare il labirinto, opera dell'estrema estate e dell'arte antica. E vi allude anche Tasso, Torquato Tasso, prendendo a soggetto di una similitudine, perché quel serraglio è con mirabile uso sempre all'entrata aperto e all'uscir chiuso. A proposito di anguille, una remota credenza popolare chioggiotta riteneva che il sangue tratto dal pesce decapitato e versato fresco nel vino avesse la virtù di togliere il vizio dell'ubriachezza. E lasciamo allora il Veneto e restituisco la linea a Matteo, che ci manda una colonna sonora, Flashdance, perché parleremo del Trentino Alto Adige, e uno dei personaggi famosi è Giorgio Moroder, che ha scritto tantissime colonne sonore. Ascoltiamo allora Flashdance.

Ecco, allora adesso siamo in Trentino Alto Adige. Ha la complessità, la sua complessità linguistica, tre grandi ceppi a cui fanno riferimento numerosi dialetti, corrisponde un'analoga complessità di tradizioni, frutto del patrimonio dei tre gruppi etnici che popolano la regione. Comune a tutta la regione l'atteggiamento nei confronti della natura, che la letteratura popolare vede pervasa e animata dalla presenza di spiriti identificati secondo le zone in fate, ninfe, elfi, giganti e orchi. Comune agli spiriti naturali e la peculiarità di essere pericolosi per il genere umano. Molte consuetudini vanno però scomparendo a mano che la civiltà industriale si avvicina a zone un tempo chiuse, anche per ragioni geografiche, a influssi esterni o via via che in esse penetra la corrente turistica, che spesso tende a snaturare il significato originario di alcune tradizioni. Patrono della città di Trento è San Vigilio, il cui nome deriva dal latino vigil, che vuol dire vigilante. La sua festa è il 25 giugno ed il nome non è raro nel Trentino e sul Garda. Il romano Vigilio, venuto a Trento con la madre Massenza e coi fratelli Claudiano e Magoriano, fu nominato cittadino e vescovo nel 385. Egli estese la sua predicazione ai pagani delle zone montane e morì in Val Rendena, allora tenacemente ed ostinatamente pagana, avendo egli il 4 giugno del 403 ha abbattuto una statua di Saturno, divinità agricola. Quei montanari lo aggredirono e lo colpirono a morte. La sua salma venne poi trasportata a Trento. Un altro santo molto amato è San Giuliano, il cui santuario sorge sulla riva di un laghetto ad occidente del paesetto di Caderzone. La sua leggenda ci è narrata dal Brentari. Giuliano era un bello e prode cavaliere, marito d'una sposa vezzosa che egli custodiva gelosamente. Dovette partire un giorno per lontana guerra ed essa restò mesta e sola. Durante l'assenza di lui vennero un giorno a consolarle i vecchi genitori ed essa li pose a dormire nella stanza maritale. La notte seguente giunge inaspettato il cavaliere. Entra nella stanza nuziale, trova il letto occupato da due persone, un tremendo sospetto gli balena nella mente, cava il pugnale e cala colpi all'impazzata. Alle grida dei poveri feriti, accorre la sposa con i servi e, col cuore spezzato alla vista della scena tremenda, cade morta presso i genitori morenti. In quel punto suonava la campana della chiesa e cantava il gallo. Giuliano, come pazzo per il dolore, per il delitto commesso, fuggì dal castello e andò errando di terra in terra, ma in ogni luogo la campana del gallo gli ricordavano il delitto commesso. Ed egli giurò allora che non si sarebbe fermato se non là dove fosse stato sicuro di non udire né campana a suonare né gallo a cantare. Si spinse nell'allora semiselvaggia Val Rendena e giunse ai laghetti, a uno dei quali lasciò il suo nome e qui finalmente trovò quiete e riposo. Ma se non lo raggiungevano più né i galli né le campane, lo raggiunse l'umana giustizia. Egli fu scoperto e condannato alla pena dei parricidi, fu chiuso in un sacco assieme a dei serpi e gettato nel lago, dove era più profondo, assieme ad un grosso sasso legato al collo. Ma portento, il sacco tornò dall'abisso, galleggiò sull'acqua tranquilla e si fermò sulla sponda. E chi lo aperse trovò che Giuliano placidamente dormiva e che le serpi raggomitolate sul suo petto lo baciavano amorevolmente. Il miracolo era evidente, si doveva chinarsi alla volontà manifestata dal cielo. Giuliano fu liberato ed egli passò il resto della sua vita fra quei dirupi. Lasciamo i santi ed occupiamoci dei diavoli. In via Alfieri a Trento potete ammirare Palazzo Galasso, meglio noto come il Palazzo del Diavolo. L'immobile fu costruito nel 1602 per Giorgio Fugger, rampollo della ricchissima dinastia dei celebri banchieri di Augusta. Invaghitosi di una nobile donzella trentina, alla sua profferta di matrimonio l'ambiziosa ragazza acconsentì ad una condizione: che egli fosse in grado in una sola notte

il maligno raccolse i chicchi. Ma al momento della conta, ecco la sorpresa, ne mancavano 5. Quei 5 chicchi che Fugger aveva cosparso di pece e che erano rimasti attaccati alle unghie del maligno. E così al povero diavolo, ancora una volta gabbato, non rimase che ritornarsene all'inferno meditando sul fatto che i banchieri ne sanno una più del demonio. E dal diavolo passiamo ai fantasmi, e il passo è breve. A Castel Brager, a Tres, il suo bravo fantasma ce l'ha, e di nobili lombi per giunta. Si tratta dello spirito di Elisabetta, dei conti di Thun, adorabile fanciulla che commise l'errore di innamorarsi e fuggire con un giovane di modeste condizioni. I parenti non la perdonarono, l'inseguirono, la raggiunsero e la punirono severamente chiudendola per un anno in un'orribile segreta, tuttora visibile. Per gli stenti e l'amore perduto, la fanciulla morì e il suo inquieto fantasma si aggira ancora tra le mura del castello, così si dice, così almeno assicura chi l'ha visto. E per finire, sul folklore di Trento e le sue valli, una nota più allegra. Oh, il carnevale, che però va sempre più perdendo di importanza. Sono andate in disuso specialmente le mascherate organizzate anche con concorsi. Una delle poche sopravvissute è quella di Arco, piccolo centro in provincia di Trento. In quelle occasioni la fantasia dei più allegroni geniali si sbizzarriva in mille modi, giungendo alle trovate più impensate. Alla fine di carnevale avevano luogo i fuochi di paglia, per bruciare il carnevale secondo alcuni e secondo altri un residuo delle feste compitali che i romani facevano sui crocicchi delle vie in onore dei Lari compitali, protettori dei campi e dei confini, bruciando dapprima vittime umane, poi, essendo progredita la civiltà, globi di lana e mazzi di foglie in sostituzione delle teste umane. E ora ascoltiamo un'altra colonna sonora di Giorgio Moroder, composta da lui. Era la colonna sonora di un famoso film, American Gigolo.

adesso raccontiamo antichi miti silvani in Val Sugana. La Val Sugana, racconta la leggenda, era in origine un gran lago circondato da monti rocciosi con dorsi verdeggianti di pascoli. Nelle rocce vi erano infissi dei robusti anelli di ferro ai quali venivano assicurate le barche. Ma in un tempo assai lontano il lago si asciugò e il territorio venne chiamato Val Sugana perché prosciugato. Questa almeno è la spiegazione che un oste di Levico diede nel XV secolo a padre Faber di Ulm, che attraversava la regione. La popolazione del luogo è di origine veneta, quindi di statura piuttosto alta, e ha una parlata armoniosa e scorrevole, un dialetto che assomiglia al veneziano. Una volta gli uomini portavano una fascia rossa e nera attorno ai fianchi con l'estremità pendente a frange, cappello con piume di cedrone di monte, i coscritti di gallo e la domenica fazzoletto al collo. Le calzature erano di legno. Il vestito femminile si limita al giubbino senza maniche, la veste a pieghe, scialle, nastrino al collo e fazzoletto in testa. Ma sono ormai rare le occasioni per sfoggiare i costumi tradizionali. Si possono ammirare di domenica a Castello o a Cinte il 15 di agosto e a Pieve di Tesino durante il carnevale a Cavalese. È sempre la leggenda a narrarci le origini di Primiero. In tempi lontanissimi la valle era un lago entro il quale vivevano numerose lontre, ma esse rosero la roccia e le acque defluirono attraverso la gola dello Schnere. Così prosciugata la conca, vi si insediarono i profughi friuliani, inseguiti dalle orde di Attila. Sorsero allora le prime case raggruppate in villaggi e più tardi lo sfruttamento delle miniere diede l'avvio ai traffici. Il luogo fu detto fiera, posto di mercato. Le vallette laterali, suggestive e fittamente boscose, si dicevano anche qui popolate dai geni della montagna e della foresta. Primo fra tutti il Salvanel, qui denominato Mazzarol, cioè fanciullo, tutto rosso e velocissimo. Chi mette il piede sulla sua orma o anche solo sulla sua ombra è costretto a seguirlo di corsa fino alla caverna. Là il malcapitato riceve polenta e latte, ma è costretto a fare il mandriano. Non mancano le fate e le smare o streghe. Il primo saluto a chi arriva a Bolzano è dato dal campanile del Duomo, suggestivo particolarmente quando alla notte si presenta tutto illuminato con la ricca trama dei merletti gotici e degli archi pensili squisitamente lavorati. È considerato il simbolo della vecchia città mercantile. Fu costruito tra il 1500 e il 1519 sul troncone romanico del vecchio campanile che si era incendiato. L'opera fu affidata ad un giovane svevo, Giovanni Lutz von Schiessenreid, suscitando l'ira degli architetti locali. Uno di essi, narra la leggenda, tramò contro la vita del giovane straniero ponendo un asse in bilico sull'alta impalcatura. Il Lutz, passandovi sopra, sarebbe caduto dall'alto della cuspide. Invece fu l'attentatore stesso, pensate, che risalito in fretta, inavvertitamente vi posò il piede e cadde sfracellandosi al suolo. Ciò portò sfortuna a Lutz, il quale, ossessionato dalle maledizioni del morto, temeva che la sua torre facesse la fine di quelle di Pisa. Anzi, egli la vide piegarsi, sia pur lievemente, ma piegarsi. Disperato, una notte fuggì da Bolzano senza neppur riscuotere dal comune un suo credito di 55 fiorini e 55 soldi, e di lui non si seppe più nulla. Viceversa, si poté constatare che dopo 3 giorni dalla fuga il campanile si era definitivamente arrestato nel suo presunto inclinamento. Vigilano sulla pace del Duomo di Bolzano i mistici leoni del portale. Narra la leggenda che fino allo scoccare del tocco i leoni potevano difendere la chiesa dai disturbatori. Uno sconsiderato si avventò contro il leone di sinistra col pugno e lo immerse nelle fauci. E il tocco scoccò. Le mascelle si chiusero e il disgraziato fu trovato all'alba semimorto col braccio prigioniero nella bocca del leone, così che bisognò chiamare uno scalpellino per liberarlo. La mancanza della mascella leonina sta ora, tuttora, a confermare il fatto. Comunque abbiamo scoperto che praticamente ci sono, il Trentino Alto Adige ha tante leggende. Questa regione, concludendo, vanta un patrimonio notevole con edifici che spaziano dal gotico al barocco, tra questi appunto il Duomo, il Palazzo Alberi a Trento, la Chiesa di San Lorenzo a Rovereto e il Palazzo Thun a Trento, che rappresentano solo alcuni esempi dell'eclettismo architettonico del Trentino.
In Alto Adige il ponte Talvera a Bolzano e la chiesa di San Michele a Bressanone sono testimoni dell'importanza storica e culturale di questa regione che lasciamo. Vi do appuntamento alla prossima settimana e restituisco la linea a Matteo che ci fa sentire l'ultima canzone.

0: Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
1: La casa editrice Il Mulino ha pubblicato il libro che ha per titolo Sentirsi, un'antropologia dello smartphone. Gli autori sono Gabriele Balbi, insegnante di storia dei media all'Università della Svizzera Italiana di Lugano, e Massimo Cerulo, che insegna sociologia all'Università di Napoli Francesco II, nonché ricercatore associato al CERLIS della Sorbona di Parigi. Dunque lo smartphone interviene spessissimo nelle nostre azioni quotidiane, come ad esempio lo scatto di un selfie, un messaggio vocale, una foto postata sui social, videochiamate, brevi filmati. Tutto ciò ha dato una svolta, forse impensata, al nostro modo di vivere. Ma di tutto questo ne abbiamo parlato con Massimo Cerulo, che è autore, uno degli autori del volume in questione. Dottor Cerulo, ma come dobbiamo sentirci dopo questo prepotente ingresso nelle nostre vite dello smartphone?
2: Dobbiamo sentirci ambivalenti, nel senso che da una parte lo smartphone è sicuramente positivo, perché senza di esso non potremmo vivere e svolgere tante delle nostre occupazioni quotidiane, quindi ad esempio utilizzare il navigatore per raggiungere dei posti a piedi, con l'auto, con i mezzi pubblici. Non potremmo informarci sul meteo, sulle condizioni stradali, non potremmo trovare degli ambulatori medici o degli specialisti per curare alcune patologie, e soprattutto saremmo impossibilitati a sentire, vedere, partecipare emotivamente alla vita dei nostri parenti e dei nostri affetti, che, per come è fatta la società contemporanea oggi, è facile che vivano in città diverse dalla nostra oppure che abbiano delle vite mobili. In questo senso lo smartphone è una macchina di emozioni positive. Dall'altra parte è innegabile, come molte ricerche oggi testimoniano, che un utilizzo eccessivo, quindi troppe ore sullo schermo del telefonino, possa generare una problematica in termini di, in primis, deficit dell'attenzione, in secundis una difficoltà nelle relazioni sociali, quelle corpo a corpo direi, più che faccia a faccia, quindi le interazioni sociali che si verificano al caffè o che si verificano in una piazza, in una sala, in un'associazione, perché troppe ore sul telefonino, magari a scrollare, che è proprio una delle pratiche più negative che possano esistere, fa venire meno la nostra capacità di conversazione. Quindi bisogna essere attenti all'utilizzo dello smartphone, senza dimenticare che senza di esso noi potremmo emozionarci molto meno. È una macchina delle emozioni, come tale va maneggiata con cura.
1: Senta, cosa è cambiato da quando è nato? Direi dal punto di vista sociale, e magari per riapprofondire un attimo le cose che ci ha appena detto.
2: Allora, da quando è nato è cambiato molto, quindi consideriamo che lo smartphone nella versione attuale nasce circa 20 anni fa, quindi arriva più o meno in Italia 20 anni fa, e mi tengo largo. È cambiato molto perché oggi, ad esempio, è uno strumento molto più sicuro, dal riconoscimento facciale alle varie password, alle impronte digitali, e infatti tantissimi tra noi sullo smartphone hanno i propri conti correnti, lo utilizzano per investire in borsa o con le azioni, hanno aperto delle soluzioni finanziarie prima impensabili. E nello stesso tempo è uno strumento dove oggi molti di noi conservano i propri segreti, quindi conservano delle note, dei messaggi vocali, conservano delle conversazioni con le varie forme di intelligenza artificiale, che è una novità degli ultimi anni, ma che forse negli ultimi 12 mesi potremmo dire si è affermata in maniera dirimente, perché moltissimi tra noi hanno l'applicazione dell'intelligenza artificiale sullo smartphone, oppure aprono il browser di riferimento e dialogano con l'intelligenza artificiale. Devo dire anche qui in maniera, secondo noi, positiva, nel senso che l'intelligenza artificiale, oltre a semplificarci la vita, ad indicarci dei negozi, degli ambulatori, dei luoghi da raggiungere, nello stesso tempo ci aiuta a comprendere delle regole in maniera molto più veloce di come avveniva un tempo. Infine, è cambiato molto in termini di socialità. Con lo smartphone di oggi si può vivere una socialità importante, e mi riferisco in particolare alle persone deboli, alle persone sole, alle persone anziane, alle persone disoccupate, che trovano all'interno dello smartphone diversi canali di comunicazione attraverso i quali vivere una vita sociale, non per forza corpo a corpo, faccia a faccia.
1: Sembra di pensare che lo smartphone sia una cosa individuale, cioè sia esclusivamente mia. Lei ha appunto detto segreti, socialità, ma però siamo in mezzo al mondo, insomma.
2: Potremmo dire che attraverso lo smartphone noi abitiamo una affollata moltitudine digitale.
1: Ecco, ma qualcuno però può inserirsi in questo nostro rapporto personale?
2: Sicuramente attraverso lo smartphone il nostro io incontra gli altri io. Attenzione, oggi gli altri io sono io, esseri umani, ma io anche digitali, quindi penso ai chatbot, penso appunto alle forme di intelligenza artificiale, penso ai nickname, penso a tutte quelle possibilità che lo smartphone ci offre di entrare in vari gruppi sociali e quindi di fare una socialità in base al nostro ruolo sociale, in base alla nostra cultura, in base al nostro status sociale, in base alle nostre preferenze, ma anche, come sappiamo bene, lo smartphone può essere utilizzato per mascherare la nostra identità sociale e quindi ricoprire ruoli diversi che magari tendiamo a non svelare troppo nella socialità corporale di tutti i giorni. Nello stesso tempo, questo io, questa identità individuale, inevitabilmente viene avvolta, influenzata, contagiata dalla moltitudine delle individualità sociali che noi troviamo nei gruppi, che troviamo nei social, che troviamo in tutti quegli ambiti che frequentiamo attraverso lo smartphone, che ci teniamo a ripeterlo, si configura come una macchina delle emozioni, perché oggi noi teniamo nelle nostre tasche, nelle nostre borse e soprattutto nelle nostre mani uno strumento potentissimo in termini di emotività. Pensate anche soltanto al toccare, alla necessità che abbiamo di toccare tante volte al giorno il telefono, anche in borsa o anche in tasca. Ci fa sentire sicuri, ci fa sentire non perduti, ci fa sentire non travolti dalla modernità ingombrante. È uno strumento di emotività, è uno strumento di sicurezza e non a caso è un'appendice del nostro corpo, come ormai le ultime ricerche dimostrano con gli inserimenti sotto pelle dei chip digitali e quant'altro.
1: Certo. Senta, occorrerebbe un'educazione all'uso?
2: Assolutamente sì. Questo è un punto dirimente. Infatti nel libro noi diamo la parola ai giovani studenti e studentesse dei nostri corsi di laurea, quindi parliamo di giovani tra i 18 e i 25 anni che in Italia e in Svizzera abbiamo intervistato proprio sull'uso dello smartphone. E un po' tutti ci dicono, sono estremamente interessanti queste interviste, che non hanno mai avuto un'educazione all'utilizzo dello smartphone. Attenzione, i ventenni e i 25 anni sanno molto bene come utilizzare le funzionalità del telefono. Quello che loro lamentano e che secondo noi è dirimente è che non hanno avuto nel periodo scolastico e meno nel periodo universitario una educazione all'utilizzo dello strumento. Ad esempio, come utilizzare lo strumento per interagire con gli altri, come utilizzare lo strumento per fare i conti con se stessi, quindi come utilizzare lo smartphone come strumento per individuazione personale e nello stesso tempo per identificazione con gli altri. Al momento, purtroppo, come abbiamo analizzato, né nel sistema scolastico italiano né nel sistema scolastico svizzero c'è una tendenza a inserire come corso o insegnamento obbligatorio educazione al digitale o Assolutamente, per non parlare di educazione emotiva sentimentale.
1: Certo, occorre che anche gli educatori siano educati a questo, fondamentalmente, prima che si propongano come educatori ai bambini, a partire appunto dalle scuole elementari. Senta, a proposito di bambini, diversi sociologi ultimamente si sono preoccupati dell'età a cui poter dare questo mezzo, per cui anche qui ci sono diverse scuole di pensiero.
2: Quello che noi possiamo dire, anche perché oramai tra qualche mese l'Unione Europea dovrebbe varare il regolamento unificato inerente ai social network e quindi anche all'utilizzo dello smartphone, è che con i divieti non si va da nessuna parte. Quindi imponendo un obbligo al non utilizzo, di certo si raggiunge l'obiettivo opposto. E come diceva lei, è molto più importante generare una educazione al digitale, quindi non soltanto allo smartphone, principalmente al telefono, ma in generale al digitale. Al momento siamo nelle mani dei volenterosi, quindi degli educatori e delle educatrici che sono formati per curriculum e che sono così volenterosi da spendere il proprio tempo, molto spesso non retribuito, per insegnare a adolescenti, a infanti, a giovani un utilizzo più consapevole dello smartphone e un rapporto più consapevole con le proprie emozioni. Per come la vediamo noi, di certo non bisogna parlare di divieti, e il caso australiano e recentemente per essere in Europa il caso francese ne sono delle prove evidenti che i divieti non funzionano, soprattutto in democrazia e soprattutto in stati dove ci sono delle costituzioni che per fortuna, mi permette di dire, garantiscono ancora le libertà individuali e sociali. Si deve parlare di educazione sociale, si deve parlare di un'educazione istituzionale allo strumento. Poi è chiaro che fino a una certa età, per come la vediamo noi, il bambino non dovrebbe essere, come possiamo dire, gravato di un tale fardello, di un tale peso, che è quello dello smartphone. Il bambino deve crescere da bambino, quindi deve fare le sue esperienze insieme ai suoi coetanei, possibilmente con dei genitori consapevoli o dei nonni consapevoli che sappiano come educare il figliolo, ma non certo con la delega dell'educazione allo smartphone. Non si può delegare lo smartphone a educare i bambini. Lo smartphone è qualcosa che inevitabilmente deve apparire con la pubertà, quindi con l'inizio dell'adolescenza, quando l'adolescente sviluppa o inizia a sviluppare una capacità di ragionamento che può quindi accompagnarlo nell'utilizzo del telefono.
1: Massimo Cerulo, Grazie anche a Gabriele Balbi per questo vostro libro molto interessante e molto utile, proprio perché ci aiuta, direi, a derimerci in questa nuova realtà per molti di noi. Grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie a voi dell'invito.

0: Seconda parte di Non Solo Cultura, e abbiamo con noi Daniela Pizzagalli, e oltre a presentarci un libro nuovo, Daniela ci dirà due parole anche su Anna Carson, che è la nuova protagonista del Nobel per la letteratura per il 2026. Daniela, allora siamo sulla scia del premio Nobel a una donna, per cui anche di questo ti chiedo se hai due parole da dirci su questo personaggio.
1: Dunque, preciso che non ho mai letto niente di lei in Italia, so che è uscita da Crocetti e dalla Nave di Teseo, perché è una poetessa comunque, quindi è anche così curioso e allo stesso tempo incoraggiante che la giuria del premio Nobel dia tutta questa importanza alla poesia, che purtroppo diciamo che oggi è abbastanza trascurata, quindi esaltare.
0: Non soltanto oggi, guarda, ricordo una vecchia statistica che diceva che in Italia si leggono a testa due righe di poesie e mezzo.
1: Ecco, appunto. E quindi, sai, io sono sempre favorevole, perché dico, adesso poi ci sarà qualcuno che magari incuriosito leggerà qualcosa di questa canadese 76enne Anna Carson, che può interessare anche a noi europei, perché lei ha costruito tutta la sua opera letteraria sull'amore per la letteratura greca. Ho letto oggi sul giornale che da piccola ha trovato sulla bancarella le poesie di Saffo con il testo a fronte, vedendo quella strana scrittura si è incuriosita, appunto ha cominciato a studiare il greco e si è appassionata. Difatti una delle opere più note è proprio una sua versione in poesia dell'Antigone, quindi di Sofocle. Quindi ecco, questi suoi studi sulla letteratura greca antica mi sembra che siano già un buon indizio di una persona valida, quindi forse da approfondire.
0: Ecco, oltre che donna, anche questo fatto che abbia questo obiettivo,
1: questo aggancio, ecco, con la cultura europea.
0: Ecco, benissimo Daniela, abbiamo ancora 3 minuti, hai un libro allora?
1: Sì, volevo parlare di un libro che fa da pandan a uno che avevo consigliato l'anno scorso, cioè la scrittrice norvegese Trude Teige aveva scritto l'anno scorso La nonna ballava sotto la pioggia, e l'avevo raccomandato. Era un romanzo che parlava, che si svolgeva durante la seconda guerra mondiale, poi con richiami finali ai giorni nostri, perché una nipotina nostra contemporanea raccontava di questa nonna norvegese che, avendo sposato un tedesco durante la guerra, era partita poi con il tedesco, il marito tedesco, aveva vissuto tutta la sconfitta della Germania nella seconda guerra mondiale e non poteva ritornare in patria perché la Norvegia aveva tolto la cittadinanza alle donne norvegesi che avevano sposato dei tedeschi. Era stata salvata da un giovane marinaio norvegese, Conrad, che aveva incontrato nella Berlino piena di macerie alla fine della guerra, il quale l'aveva sposata e così aveva potuto ritornare in Norvegia e ricominciare una vita nella sua patria. E ecco, il nonno che respirava col mare è l'altra parte, cioè il racconto. Chi era questo Conrad che salvò la nonna? Ecco, era un marinaio norvegese che aveva vissuto durante la guerra prigioniero dei giapponesi in Indonesia, e che poi appunto era finito anche lui a Berlino. È un romanzo storico, appunto, che reputo molto interessante, e su questo bel personaggio che respirava col mare, perché diceva che il nostro respiro, cioè le onde sono al ritmo del nostro respiro. Non so se provare o no, ma comunque è una bella immagine.
0: Certamente, per cui due libri, chi non ha letto il primo adesso ne avrà due da leggere allora.
1: Esatto, esatto, La nonna che ballava sotto la pioggia e Il nonno che respirava col mare, editi da Fazio.
0: Benissimo.
1: Da Fazio.
0: Benissimo, grazie Daniela, ci risentiamo.
1: Alla prossima.
0: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Come sempre Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e dà appuntamento al prossimo mercoledì, che sarà il 21 ottobre. A risentirci, a presto, grazie.
2: Che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice, oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia, intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte, se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone, l'intervento al Policlinico Gemelli dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
3: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
4: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
2: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
5: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine e l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi fra le udienze, quella al Circolo San Pietro.
6: La vostra devozione è sempre presente con me perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
5: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prender l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
7: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. L'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
8: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, che ha fatto 13 morti e decine di feriti, e quello di ieri sera, che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea, invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni, ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Taranto a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
10: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2.500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
11: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
12: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
13: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
12: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre derita.
13: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
12: Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
14: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente, il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia, per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
15: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
14: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti l'augurio di una buona serata.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Il pane sciocco toscano, perché è senza sale. Il motivo per cui il caratteristico pane toscano detto sciocco e privo di sale ha diverse spiegazioni. Una ci porta indietro nei secoli, quando le tasse imperversavano su ogni bene. Il sale, allora bene prezioso e fonte di guadagno per molti governi, era gravato da pesanti dazi. Si racconta che a Firenze, per aggirare l'ennesima gabella, i fornai iniziarono a impastare il pane senza sale. Non era una scelta di gusto, ma una forma di resistenza quotidiana. C'è anche chi sostiene che questa scelta sia frutto del bisogno di creare un perfetto equilibrio a tavola. La cucina toscana, infatti, è ricca di sapori decisi. Pensiamo ai tipici salumi locali, alla ribollita, alle zuppe o agli ottimi crostini. Tutte ricette nelle quali un pane neutro è la base ideale per bilanciare i contrasti. Da leccarsi i baffi. I baci di dama, i biscotti formati da due piccole calotte unite tra loro da un sottile strato di cioccolato, sono stati ideati nella provincia di Alessandria, precisamente nella cittadina di Tortona. La loro invenzione, secondo la leggenda più romantica, sarebbe da attribuire a un brillante pasticcere di casa Savoia, al quale nel 1852 il giovane Vittorio Emanuele II avrebbe chiesto un nuovo tipo di dolce da offrire a una bellissima donna. Un'altra versione della storia, invece, questa volta supportata da prove scritte, afferma che sarebbero un'invenzione dello chef Augusto Mannelli, che lavorò prima a Novi e successivamente a Tortona.

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.

0: Cari amici di Radio Orizzonti, benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica, diretta dal nostro grande regista Angelo Sivelli. Eh sì, bisogna leccarlo un po', perché sennò poi, caspita, lui è lì poverino, così si fa 7-8 registrazioni al giorno. Bisogna anche sottolineare il fatto che Angelo è il miglior regista di Radio Orizzonti. Alla voce c'è sempre lui, cioè sono sempre io, Claudio Borroni, ma oggi abbiamo un aiuto. Abbiamo una bellissima signora che ha una voce stupenda, lei si chiama?
1: Gisella Viccardi.
0: Ma perché lo faccio dire?
1: E non è una novità, no. Non è una novità, non è una news.
0: Praticamente
1: sono una co-conduttrice di Radio Orizzonti in blu.
0: Posso dire in dialetto che te sei sempre chi, praticamente.
1: Esattamente.
0: Ma è bellissima la tua voce e anche gli argomenti che tu tratti. Ma noi oggi parliamo di musica e solo di musica, ma di tanta musica, partendo dalla classica alla musica italiana, alla musica straniera, qualcosina di jazz, musica da film, ma partiamo ovviamente, guarda caso, dalla musica classica. Mendelssohn ha scritto tanti anni fa un brano che non poteva chiamarsi se non Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90.

brano è sicuramente bellissimo, ma siamo al primo brano e ne abbiamo qualcosa come altri 14 da farvi ascoltare. Per cui, caro Mendelssohn, ti stoppiamo un momentino. Oggi ho deciso di fare una cosa strana. Per esempio, voglio farvi ascoltare 4 artisti italiani. Tutti quanti cominciano con il nome Mario. Il primo Mario si chiama Venuti e ci fa ascoltare questo brano, Caduto dalle stelle, Mario Venuti.

0: stelle.
1: Era Mario Venuti che è caduto dalle stelle, ma non si è fatto assolutamente male. Oh, questo è un brano veramente meraviglioso. È un brano che è stato la colonna sonora di Colazione da Tiffany. Il brano si chiama Moon River, è stato composto da Henry Mancini. Questo cognome vi dice qualcosa? Sì, sicuramente. Lui era figlio di italiani che sono emigrati in America, lui è nato là, ma porta avanti l'immagine italiana proprio con un cognome così molto importante. Uno dei più grandi compositori di musica evergreen mondiale. E questo brano è Moon River.

E questo era Moon River. Eh sì, era Moon River, un brano stupendo composto da questo italiano, ex italiano. Un altro Mario, sta arrivando un altro Mario, Mario in Italia è ovviamente uno dei nomi più importanti e più usati. Il brano di questo compositore si chiama Le tue ali e lui è Mario Lavezzi, un grandissimo cantautore e compositore che ha lavorato per tantissimi cantanti italiani.

0: E questo è un brano composto da un cantautore italiano che effettivamente ha tutto questo brano. Ha una melodia, ha un'armonia, ha un testo. Cos'è? Sarà stato composto 2 o 3 anni fa, vero?
1: 50 anni fa, esattamente.
0: E allora cosa mi dici?
1: È un evergreen.
0: Sì,
1: un evergreen. Come noi.
0: La differenza tra i brani di oggi e i brani di 50 anni fa vuol dire che vincono sempre quelli di una volta.
1: 50 anni fa.
0: I nostri.
1: Esatto.
0: I nostri brani. Ebbene. Vabbè, allora non pensiamoci, ma andiamo ad ascoltare uno che è altro che 50 anni, 150 anni fa, perché lui si chiama come me Claudio, o meglio Claude, perché era un francese. Claude Debussy, Prelude d'un après-d'un faun, quindi il preludio di un pomeriggio di un fauno.

Il mio amico Claudio Debussy non deve averne male se noi lo stoppiamo qui, perché il suo brano dura quasi 15 minuti. E quindi qui c'è Zucchero che vuol farci assolutamente ascoltare un brano, ma non un brano suo, un brano di Francesco De Gregori, che tra l'altro lui ha eseguito così bene, il brano si chiama Diamante, ha eseguito così bene questo brano che poi De Gregori non lo esegue più, lo lascia eseguire a lui, anche perché l'atmosfera di questa interpretazione, con anche l'arrangiamento di Zucchero Fornaciari, è qualcosa di particolare. Diamante, Zucchero.

0: E anche questo meraviglioso brano non ha 2 o 3 anni, ma ne ha più di 30, perché è stato composto da Zucchero insieme a Francesco De Gregori nel 1989 ed è entrato nel long playing Oro, Incenso e Birra di Zucchero. Una cosa stranissima, questo diamante non è diamante, la città diamante non è neanche
1: la pietra preziosa,
0: bensì è il nome della nonna di Zucchero.
1: Preziosissima,
0: bellissima, sì. Allora, adesso, visto che noi abbiamo come ospite Gisella, ho dovuto scegliere un cantante, un grande cantante che lei ama tantissimo. È un brano di jazz, e questo è un jazzista straordinario che ha anche un'immagine molto forte, una grinta che pochi cantanti jazz hanno. Il brano si chiama Luck Be a Lady Tonight e lui si chiama Seal.

una voce veramente straordinaria per una persona che è molto speciale. Poi un giorno vi racconterò perché sennò perdo troppo tempo, cioè investo troppo tempo, anche perché abbiamo qualcosa come 7-8 brani ancora da farvi ascoltare. Il brano che sta per arrivare è di qualche anno fa, anche questo, e qui c'è un altro Mario. C'è un altro Mario che canta questo brano. Stiamo parlando di una barchetta sull'acqua di un mare che luccica, e c'è una Santa Lucia, qualcosa del genere. Insomma, in poche parole, parliamo di Mario Lanza, un cantante di non so quanti anni fa, diventato più famoso in America che non in Italia. E sapete chi era il suo fan numero uno? Uno che di nome faceva Frank. Avete capito tutti? Mario Lanza con Santa Lucia.

Veramente Frank Sinatra si era affezionato alla voce di questo tenore straordinario, Mario Lanza, e lo aiutò moltissimo questa sua vicinanza alla musica lirica, perché dopo aver preso diverse lezioni da alcuni maestri appunto di musica lirica, la sua voce è migliorata ancora di più, ha acquisito un tono baritonale ancora più importante di quello che già aveva in natura, ed è nata la voce di The Voice. Ritorniamo alla musica classica con Gioachino Rossini, che ci fa ascoltare l'Ouverture del Guglielmo Tell.

Anche questo brano sarebbe teoricamente un po' più lungo, ma abbiamo un altro Mario che chiede spazio perché vuol farci ascoltare questo brano che si chiama Rivederti. È strano ascoltare da lui un brano in italiano, perché questo Mario Ranno effettivamente si chiama sì, perché tu mi stai guardando male, Angelo, ma questo grande artista, cantautore, quindi cantante e autore, il suo vero nome sarebbe Mario Ranno, se non che il suo papà, che si chiamava Giuseppe Ranno, aveva lobby anche lui della musica, un po' come il figlio, e cambiò il suo cognome in Biondi. Bene, il figlio, pur essendo iscritto all'anagrafe come Mario Ranno, disse: ma no, io voglio fare come ha fatto mio padre, voglio seguire le sue orme, e anche lui diventò Mario Biondi. Ed eccolo qui con questo brano che si chiama Rivederti.

noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente.

0: Oh, in questo mondo così rumoroso è bello ascoltare dei brani belli come questo qui, composto da Mario Biondi. Perché a volte effettivamente il rumore ci dà un po' fastidio, no? E quando ascoltiamo un brano così bello, rientriamo in pace con noi stessi e con la natura che ci sta attorno. Per esempio, parlando di rumore, perché non ascoltiamo un brano che parla di silenzio, tipo The Sound of Silence, di Paul Simon.
1: Hello.

Il tema di questo film è questo. Lui è un commerciante, quindi gira molto e molto spesso si trova fuori a dormire. È abituato a fermarsi in questo hotel, conosce una vivandiera, una cameriera che lavora qui dentro, loro due si innamorano e nasce una storia. Questo è il tema del film On Green Dolphin Street, un film basato su questa strada, la strada del delfino verde, un amore bellissimo ma che non può continuare perché lui ha una sua storia a casa e non può continuare. E con grande rammarico la cosa finisce. Però il film è bellissimo e la colonna sonora lo è ancora di più. Vi faccio ascoltare una mia interpretazione di questo brano che si chiama On Green Dolphin Street.

0: Di solito noi finiamo con un brano un po' più allegro, però questo è un brano così bello, spero che vi piaccia, e quindi ce lo teniamo fino alla fine, anche perché il mio gruppo avete la possibilità di ascoltarlo completamente. Prima c'era il trombettista, adesso abbiamo in corso la solo del pianista e poi dopo terminerò io. È un brano veramente molto bello e ci tengo moltissimo a farvelo ascoltare. Ve lo ricordo, On Green Dolphin Street. E con questo brano, cara Gisella, anche questa puntata è terminata.
1: Finisce qua.
0: Ma non finisce tutto qua, perché noi speriamo di averti ancora con noi.
1: Ma certamente sì, l'invito è sempre molto molto ben accetto.
0: La prochaine semaine, nous sommes encore ici.
1: Ma oui.
0: Va bene, molto bene. Allora, Angelo Sibelli in regia vi saluta, Claudio Borroni al microfono e
1: Gisella Viccardi all'altro microfono.
0: All'altro microfono. Alla prossima settimana, vi ricordo, il mercoledì alle ore 21. E alle 18 la domenica. Ciao a tutti, buona serata a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come

bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto.

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

Prova ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.